0: In our lives, there will always be many first times. All you have to do is to be yourself.
1: Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te, stretti alle nostre passioni da sempre

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

basta unire i puntini e capisci il disegno segreto. Ma basta vuol dire abbastanza, oppure ho finito. Vuol dire arrivarci col cuore o chiudere il cuore. E dice che poi contro il cuore c'è poco da fare. Un principe che per principio si sogna.

il bello del resto è che tutto alla fine è comunque successo. Ho unito i puntini al mattino per darmi un tramonto, le briciole di Pollicino

un principe che per principio si è fatto ranocchio. Però a un certo punto c'è un punto che poi cambia tutto. L'amore

Ho unito i puntini a mia madre per l'uomo che sono. Le note alle notti e la musica ai testi che scrivo. Le fate, le streghe, le donne più belle che ho amato. E con quelle inventate già nude

un principe che per principio sembrava un ranocchio, e che poi per colpa di un bacio ha cambiato l'inizio. Il dolce, l'amaro e l'amore che arriva di colpo, e che basta unire i puntini tra il primo e la fine, e dopo comincia di nuovo, ma è un'altra canzone.

C'era qualcuno che vedeva il suo bagliore, che amava persino il suo lato peggiore. Lui le diceva sei tutto per me, ma lei non sapeva cosa fosse e perché.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

convinti della loro convinzione. La tua testa mille giri prima di arrivare a un nasso. Pensi troppo, diranno un disturbo dell'attenzione. Ti diranno che sei perso, così tanto che ci crederai tu stesso. Ma chi si fa domande è stupido solo al momento. Chi non ha dubbi è cieco. Quando lo sogno al

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

qui. Forse faccio ancora in tempo a raggiungerti e poi resterò dove il tempo sbiadisce i ricordi dentro di noi.

Io poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre.

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, una notte a tutto shopping. Saronno, Marco chiude, il centro va rilanciato. Poi Uboldo, benemerenze civiche a due ricercatrici. E Caronno per Tusella, mensa, avvio del recupero insoluti. Cordiale saluto a tutti voi gentili ascoltatori e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni, in studio Igea Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Saronno. È scoppiata l'estate delle feste, questo weekend ce n'è proprio per tutti i gusti, come spesso succede anche in troppi in contemporanea. La conosciutissima Notte Bianca Ceriano Laghetto, mentre Saronno c'è l'inedita mini Notte Bianca che prende il nome di Shopping sotto le stelle con la regia dei Confcommercio, e ieri è partita anche la tradizionale festa della birra di Misinto, mentre nella limitrofa Cesano Maderno hanno appena archiviato la prima Notte Bianca e si preparano a fare il bis. L'appuntamento saronnese è quello di domani sabato con Shopping sotto le stelle, negozi aperti sino alle 23, vetrine illuminate, centro storico pronto ad accogliere cittadini e visitatori. In mancanza della Notte Bianca comunale, che solitamente veniva allestita in questo periodo, si è pensato a questa alternativa. L'idea è partita spontaneamente da un gruppo di commercianti. L'obiettivo, spiegano dalla Confcommercio, è di trasformare il primo giorno dei saldi in una serata capace di unire commercio, socialità, valorizzazione del centro. Accanto ai negozi aperti, anche bar, ristoranti, uffici pubblici e esercizi contribuiranno ad animare la città con aperitivi, cene e momenti di convivialità. Vorrei ringraziare tutti i miei clienti, in particolare quelli affezionati, con i quali ritrovarsi a scambiare quattro chiacchiere era una tradizione, specialmente a lunedì mattina, dopo le partite di calcio della domenica. In questi giorni, nel salutare alcuni di loro, mi sono anche un po' commosso. Sono le parole di Alvaro Moioli, storico titolare dell'edicola cartoleria Marco in Corso Italia. Dagli anni 60 dietro al bancone, attività che ha chiuso proprio in questi giorni definitivamente i battenti. Il momento più bello è stato quello in cui nel 1997 ho aperto in centro l'edicola Marco con tante persone che venivano a vedere le diverse novità che iniziavamo a proporre, racconta Moioli. Quelli più difficili sono stati gli ultimi 5-6 anni, come sempre meno gente in centro e con una progressiva diminuzione del fatturato. Le cose sono molto cambiate nel corso del tempo e la sensazione che molti dei residenti della zona, che in passato venivano abitualmente a Saronno per passeggiare o per fare shopping, adesso preferiscono andare altrove. È la riflessione dello storico edicolante. Servirebbe ad esempio poter avere dei negozi di sempre maggiore qualità come era in passato. Dopo tanto tempo trascorso a vendere giornali e riviste, è infine inevitabile una certa tristezza nel sapere di non dover più alzare la saracinesca il giorno dopo. Penso che, almeno all'inizio, conclude Moioli, mi mancherà essere ogni giorno presente per i miei clienti dalle 7 alle 19. Uboldo. Siamo orgogliosi di avere concittadine che hanno ricevuto riconoscimenti così importanti. È giusto che venga consegnata loro la benemerenza civica. Il sindaco Luigi Clerici annuncia di voler insignire di questo premio l'astrofisica Marta Volonteri, entrata nell'Académie des Sciences di Parigi, e Gloria Leva, dottoranda all'Università di Trento. Formatasi alla Statale di Milano, Marta Volonteri è oggi ricercatrice della CNRS, Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica. Dopo anni trascorsi fra gli Stati Uniti e Cambridge, è approdata nel 2012 a Parigi, in uno dei centri più avanzati al mondo, specializzato proprio nei suoi studi, i buchi neri supermassicci. Facile quindi immaginare il suo entusiasmo che l'ha portata con tanto impegno ed dedizione a essere selezionata. A influire sono stati anche i riconoscimenti in curriculum, la medaglia d'argento della CNRS e la nomina professore onorario all'Università di Amsterdam. Gloria Leva ha studiato fra Milano e Trieste, trovando il Cibio di Trento, Dipartimento di Biologia Cellulare Computazionale Integrata dell'Università, il luogo ideale per sviluppare il suo lavoro sull'oncologia immunologica. La sua attività scientifica si concentra sull'impiego di linfociti T modificati con tecnologia CAR-T e sull'utilizzo di tumoroidi ricavati da campioni dei pazienti, strumenti che permettono di studiare da vicino il comportamento delle neoplasie cerebrali e di testare terapie sempre più mirate.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 4 luglio. Alle 9.30 Saronno Story con Pinuccio e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle 10.05 Evergreen con Gisella Vicardi. 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino, Gianni Branca ospita Santino Zidda della SPIL CGL Pensioni. Alle 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, Tormentoni estivi. Alle 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron. E alle 18 Santa Messa in diretta dalla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

0: Agent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.

0: corsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, da Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Abbiamo Antonio alla regia e oggi il nostro ospite è il dottor Paolo Garimoldi, primario presso gli ospedali di Saronno e Busto Arsizio per il settore oculistica. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie dell'invito. Mi presento, sono direttore della unità operativa complessa di oculistica che comprende gli ospedali di Busto e di Saronno. Sono nuovo in questa azienda, ho iniziato la mia attività nel mese di febbraio. La mia formazione professionale mi vede prima specializzando e specialista all'ospedale Sacco a Milano. Poi ho lavorato a Busto Arsizio dal 1997 al 2010 e dal 2011 fino a qualche mese fa ero responsabile della unità operativa di oculistica dell'ospedale di Tradate, che attualmente fa parte della AST Sette Laghi. Dall'inizio di febbraio, come dicevo, ho iniziato a lavorare a Busto Arsizio e Saronno. La realtà che ho trovato è una realtà che già in parte conoscevo, perché è formata da colleghi di vecchia amicizia, quindi questo mi ha favorito. L'ambiente è anche molto collaborativo, per cui credo che si possa sicuramente migliorare qualitativamente e quantitativamente il servizio che la ST Valle Olona offre sia presso l'ospedale di Busto che quello di Saronno. Nello specifico avremmo intenzione di aumentare l'attività chirurgica, sempre avendo a disposizione le risorse. Questo è un problema purtroppo nella sanità attuale, risorse vogliono dire medici, apparecchiature, ma l'intenzione dell'azienda ospedaliera e anche mia è quella di aumentare l'attività chirurgica, quindi aumentare il numero di cataratte, che è un intervento estremamente richiesto con dei tempi di attesa piuttosto lunghi, ma anche estendere la nostra attività a altre chirurgie, diciamo, di secondo livello, in particolare la chirurgia della cornea, di cui io mi sono sempre occupato, che comprende non solo il trapianto della cornea ma anche il trattamento del cheratocono, che è una malattia degenerativa della cornea che si avvale di un trattamento conservativo che si chiama crosslinking corneale. Io a Tradate ero l'unico nella provincia di Varese a eseguire questo trattamento col sistema sanitario, e quindi
2: dopo ce lo spiegherà,
1: dopo ci spiegherà
2: che cosa consiste. Finiamo il curriculum.
3: L'intenzione è anche quello però di aumentare e estendere l'offerta di cura anche ad altri ambiti, che sono la cura del glaucoma con i vari interventi che oggi si utilizzano, e anche la chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.
2: Chirurgia del segmento posteriore dell'occhio, ecco, dopo ci spiegherà un pochino.
1: Qual è il ruolo del primario di oculistica all'interno degli ospedali? Il ruolo del
3: direttore è quello di dare un indirizzo sia clinico e anche organizzativo. Clinico vuol dire che io credo che un primario capace debba essere una persona che conosce perfettamente il tipo di lavoro che si andrà a fare. Certo. Magari non potrà essere specialista in ogni ambito, perché ormai la medicina è diventata così settoriale. Per cui anche il più competente non può sapere tutto di tutto e essere al massimo livello, può curare uno o due settori personalmente, però deve conoscere deve conoscere quali sono gli indirizzi delle varie sottospecialità di cui ogni specialità ormai si suddivide, e sapere indirizzare le persone nel giusto percorso di cura, e non solo, poi a compiti di tipo organizzativo che sono estremamente impegnativi, che vuol dire curare i turni del personale, reperire personale, le apparecchiature, i farmaci, tutto quanto.
2: Quindi un supervisore di tutto praticamente. Sì.

0: praticamente a livello sia organizzativo che a livello proprio così clinico, diciamo, certo. Medico.
1: I reparti Saronno e Busto, quali sono le principali aree di specializzazione?
2: Allora, al momento
1: sono uguali intanto.
2: No, non sono uguali. Busto Arsizio è più grande.
1: Certo.
2: Saronno aveva un certo numero di persone, nel tempo sono diminuite e l'idea è quella di rinforzare l'organico. La cornea verrà prevalentemente fatta a Busto Arsizio, ma anche a Saronno ne avrà una parte. A Saronno hanno avuto hanno ottenuto anche grazie a un aiuto di un finanziatore della strumentazione di un certo livello, ecco, per la cura del glaucoma, quindi alcuni trattamenti li faremo
0: anche
2: qui, alcuni, un tipo di laser di nuova concezione che è in uso presso l'ospedale di Saronno, ci permetterà di fare alcuni trattamenti che da Busto manderemo qua. E le cataratte si fanno in tutti e due i presidi, ovviamente, e poi in base al numero dei medici di cui disporremo vedremo come riuscire a implementare tutti e due i reparti.
0: L'organico di Busto è più completo, diciamo, rispetto a quello di Saronno?
2: L'organico di Busto si compone attualmente di 6 medici, di cui una però andrà in maternità, per cui diverranno 5. Adesso ne abbiamo acquisito uno nuovo. L'idea era quella però di ottenere una seconda sala operatoria, perché lo spazio che ci hanno dato è molto grande, e per questo ci sarà bisogno sicuramente di più persone, e bisogna vedere poi il grado di la capacità chirurgica di questi, quindi comunque l'idea è quella di implementare sicuramente l'organico se dobbiamo aprire una seconda sala operatoria. Questo permetterà anche però di destinare a Saronno dei medici, poi vedremo anche in base alle loro disponibilità se mandarne sempre uno o più probabilmente ci sarà la necessità di farli
0: adesso
2: tornare.
0: Quanti sono a Saronno?
2: A Saronno adesso ci sono 2 fissi più da Busto Arsizio un medico che viene a operare un giorno alla settimana e un altro che viene invece a fare attività ambulatoriale.
0: Ecco.
2: E io in questo momento sto venendo a operare il mercoledì, in questa fase abbiamo un mercoledì a giorni alterni, per cui sto venendo una settimana sì e una settimana no. L'idea comunque, appena rimpinguiamo l'organico, è di garantire comunque un terzo medico a Saronno, che magari non è sempre lo stesso,
0: non è sempre lo stesso, però di avere appunto un altro riferimento,
2: avere un altro medico, perché al mese di giugno è andato in pensione un dottor Pinna, che è un medico storico, e quindi esiste almeno la necessità di sostituire la figura, ecco.
1: Ho capito. In oculistica sono importanti le tecnologie, quindi gli strumenti. Ecco, al momento sono presenti gli strumenti più nuovi, più attuali?
2: In alcune situazioni sì, in altre vanno migliorate. In realtà è un po' una corsa, perché c'è un continuo miglioramento, l'apparecchiatura
0: sì,
2: diventa obsoleta,
0: sì.
2: Per cui comunque a Saronno hanno a disposizione per esempio un fluorangiografo e un OCT nuovo che funziona molto bene, c'è da sostituire a uno YAG laser, ci sono alcune cose da migliorare.
0: Da migliorare.
1: Va bene. Ha fatto l'accenno al trapianto della cornea, è un vostro settore specialistico?
0: Mio in particolare.
1: Ecco, spiega di cosa si tratta e come si svolge.
2: La cornea è la parte trasparente dell'occhio, la parte che chiude l'occhio anteriormente. Il trapianto si rende necessario quando la cornea perde la cornea è una lente, quando perde la sua regolarità geometrica, in malattie come per esempio il cheratocono, oppure quando diventa opaca per esito di infezioni o perché lo strato interno della cornea non funziona più bene. La cornea è mantenuta trasparente perché c'è lo strato interno che si chiama endotelio che pompa l'acqua al di fuori della cornea. Se questo strato non funziona più, la cornea si riempie d'acqua e quindi diventa opaca. In queste situazioni si rende necessaria la sostituzione. Una volta si sostituiva tutta la cornea, adesso si tende a fare dei trapianti selettivi, cioè si può sostituire la parte anteriore, la parte posteriore o in qualche caso anche tutta la,
0: Ma cosa si mette, una protesi?
2: Si sostituì, no, è un tessuto da donatore.
0: Un tessuto da donatore. E quindi poi il paziente torna a vedere in un modo corretto?
2: L'obiettivo è quello di portarlo a vedere.
0: E di solito
2: corretta.
0: Vede bene, insomma,
2: sì,
0: senza.
2: Poi dipende dal tipo di trapianto, ci possono essere dei percorsi più o meno lunghi, perché in alcuni casi i punti si tengono anche per un anno, però i risultati sono buoni.
1: Certo. E glaucoma invece è un'altra patologia.
2: Glaucoma è una malattia in cui c'è un danno del nervo ottico che è correlato a un aumento della pressione dell'occhio. Quindi lo scopo della terapia del glaucoma è mantenere la pressione bassa in modo tale che il danno del nervo ottico non peggiori. Il danno del nervo ottico si manifesta con una alterazione del campo visivo. Che cos'è il campo visivo? Se uno guarda un oggetto, non vede solo quell'oggetto, ma ha un panorama ampio, quello è il campo visivo. Il danno del glaucoma si manifesta con una progressiva riduzione del campo visivo. È una malattia subdola, perché la riduzione del campo visivo non è percepita finché il danno è molto avanzato. Per questo è molto importante.
0: Su tutti e due gli occhi viene, o può venire su un occhio solo?
2: Spesso c'è su tutte e due, magari non in maniera uguale da una parte e dall'altra, e comunque è molto importante intanto la prevenzione, cioè controllare la pressione dell'occhio e valutare il nervo ottico per evitare di trovarsi in situazioni già gravi senza essercene accorti. E poi una volta che la malattia è stata diagnosticata, tenere bassa la pressione dell'occhio in modo che il campo visivo non peggiori. Questo si può fare con i farmaci. Esiste la possibilità di fare un laser che favorisce il deflusso del liquido che c'è all'interno dell'occhio in modo da tenere la pressione bassa. Questo è questo laser che è nuovo, che c'è a Saronno. E poi si ricorre alla chirurgia. Ci sono vari interventi che sostanzialmente hanno lo scopo di creare una via di deflusso attraverso il posizionamento di particolari tubicini o facendo una trabeculectomia, sostanzialmente un buco, creando una via alternativa attraverso cui il liquido che riempie la parte anteriore dell'occhio possa uscire mantenendo la pressione bassa.
1: La chirurgia robotica la utilizzate oppure no?
2: La chirurgia robotica al momento in oculistica non c'è.
0: Ecco, ci fermiamo un momento per un breve stacco musicale e ci risentiamo tra qualche minuto.
1: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista al dottor Garimoldi, primario, come dicevamo prima, dell'ospedale di Saronno e di Busto, per il settore e il reparto oculistica. Abbiamo parlato di trapianto della cornea e di glaucoma, ma tra le altre patologie quali sono quelle più frequenti che dovete trattare?
2: Sicuramente una delle più frequenti è la cataratta.
0: Ecco.
2: La cataratta è...
0: In che cosa consiste e che cos'è? Perché viene la cataratta?
2: Viene sostanzialmente perché ha una forma di invecchiamento, salvo alcuni casi in cui ci sono delle cataratte precoci o dovute a farmaci, come l'utilizzo in maniera marcata di cortisone, ma di solito è una forma di degenerazione, un invecchiamento. Consiste nella opacizzazione del cristallino. Il cristallino è una lente che è all'interno dell'occhio e partecipa al sistema di visione. L'opacizzazione del cristallino comporta una diminuzione della vista, che inizialmente si manifesta con la visione magari delle fonti luminose sdoppiate, con aloni, e poi un progressivo annebbiamento, e se la malattia viene lasciata andare senza fare nulla può portare anche alla cecità. Ormai è difficile che si arrivi a queste condizioni, persone che siano particolarmente
0: disagiate. Cosa consiste?
2: L'intervento consiste nella apertura della... Immaginiamo il cristallino come una lenticchia. il cui interno è la polpa è opaca. Noi andiamo ad aprire la parte anteriore del cristallino con una tecnica che si chiama facoemulsificazione. Frantumiamo e aspiriamo il nucleo, cioè quello che c'è dentro, e in questo involucro che rimane sospeso nell'occhio andiamo a inserire una lentina che fa la stessa funzione che faceva il cristallino originale. E in questo modo noi riusciamo a fare una chirurgia sostanzialmente senza punti, una chirurgia senza in cui punti, andiamo ecco, senza punti.
0: Rimane lì
2: perché viene inserito all'interno del sacco capsulare, quindi nella posizione in cui è l'involucro del cristallino originale viene mantenuto. La lente viene inserita e attraverso un taglio piccolissimo, utilizziamo dei bisturi di 2 mm e 2, in modo da modificare il meno possibile la regolarità della cornea e non indurre astigmatismo. Questo permette un recupero visivo sostanzialmente quasi immediato.
0: Infatti chi fa questo intervento dice che poi si vede benissimo e che quindi
2: di solito
0: ci vedono molto bene.
1: Si recupera in fretta. Ci sono malattie in aumento negli ultimi anni?
2: Sicuramente la comparsa delle maculopatie, l'incidenza delle maculopatie è aumentata perché comunque l'invecchiamento gioca un ruolo importante, sono sempre più le persone anziane e quindi questa malattia, che è un'altra malattia degenerativa, è estremamente frequente. La maculopatia che cos'è? È una malattia che riguarda la macula. La macula è la parte centrale della retina, cioè la parte più importante che ci serve per vedere le immagini distinte, per leggere, per guardare i dettagli. E la maculopatia comporta una alterazione di questa capacità. Poi ce ne sono di due forme, una forma cosiddetta secca in cui c'è una perdita proprio della qualità del tessuto e una forma essudativa in cui un vaso sanguigno anomalo cresce al di sotto della retina e facendo uscire il liquido, il siero e qualche volta anche il sangue danneggia la retina. Per questa seconda forma esiste da ormai parecchi anni una terapia con farmaci che vengono iniettati indirettamente all'interno dell'occhio, cioè che si chiama terapia intravitreale, che servono a sostanzialmente far regredire, tendono a far appassire questo vaso sanguigno che è responsabile della malattia. Siccome questa malattia poi tende a recidivare, questi pazienti divengono dei pazienti cronici, cioè non basta una puntura ma ne fanno un certo numero all'inizio e poi allungando il tempo fra una puntura e l'altra devono continuare a farle, a volte anche per tutta la vita.
0: Ecco.
2: E questo è un carico non da poco per quanto riguarda sia l'impegno dei medici e anche i costi di questa cosa.
0: Perché costa parecchio.
2: Questi farmaci costano, d'altra parte. Se dovessimo andare a fare un'analisi di quanto costa alla società un cieco, probabilmente costa di meno fare questo tipo di terapia, quindi ha senso, però è un impegno non da poco perché sono molti.
0: E con questa, certo. con queste cure riesce a vedere comunque il paziente, magari non
2: in
0: al 100%.
2: Alcuni casi recupero. Importante è la tempestività, cioè all'esordio di questa malattia è importante farsi vedere, perché quanto più precocemente viene curata, tanto migliori sono i risultati. Quali sono le avvisaglie?
0: Ecco, le avvisaglie, come ci si può rendere conto?
2: Allora, un sistema abbastanza facile è quello di, con gli occhiali da vicino, chiudere un occhio e prima uno e poi l'altro, guardare una pagina di giornale e vedere se le righe, le parole sono dritte o sono storte, o peggio ancora se compare una macchia. Se c'è una di queste cose è importante farsi vedere.
0: Benissimo. A una certa età è consigliabile un controllo visivo ogni quanto?
2: Ma dipende,
0: anche senza problemi.
2: In realtà
0: una volta l'anno, due volte l'anno.
2: Secondo me non c'è una regola. Sicuramente la pressione dell'occhio ogni tanto ha senso misurarla. Dopodiché, se una persona continua a veder bene, in realtà non dovrebbe avere tutte queste necessità. Quindi non vorrei stimolare le persone ad andare, certo, a farsi andare vedere così in maniera
0: acritica. Però penso che dopo una certa età, tra la vista non è mai
2: sicuramente quello
0: problema.
2: Che porta di solito il paziente a farsi vedere
0: è uno di questi sintomi,
2: ma il fatto che non veda più bene. C'è da dire che molte volte purtroppo le visite oculistiche potrebbero essere risolte anche solo con una prescrizione di occhiali. Quindi se uno ha un ottico anche di fiducia, magari se non riesce più a leggere da vicino prima di andare a fare una visita oculistica,
0: un
2: passaggio dall'ottico per controllare lo potrebbe anche fare. Insomma, questo renderebbe anche un pochino più appropriate l'indicazione alla visita oculistica, che a volte in realtà altro non è che una prescrizione di occhiali.
1: C'è un rapporto tra la pressione dell'occhio e la pressione corporea?
2: La pressione dell'occhio è un fatto locale, sostanzialmente nell'occhio, nella parte anteriore dell'occhio c'è un liquido che viene prodotto in un punto e esce da un altro. Di solito l'aumento della pressione dell'occhio è determinato da delle alterazioni del sistema di deflusso.
1: Va bene. Può incidere lo stile di vita sulla salute degli occhi?
2: Sicuramente. Parlando per esempio della cataratta, sicuramente la luce solare, l'esposizione al sole favorisce. Quindi un consiglio per tutti, ma anche per i giovani, è quello di usare la chiaia da sole quando c'è il sole. Stessa cosa vale in parte per la maculopatia, ma la maculopatia ci sono anche alcune indicazioni. Il fumo è un fattore di rischio importante. Così come anche il controllo di eventuali malattie vascolari, l'ipertensione, il diabete, il colesterolo, perché comunque una componente di danno vascolare che induce la malattia sembra esserci. Così come anche l'alimentazione, cioè un'alimentazione che tende un po', come ormai è indicato per tante malattie, a utilizzare, a nutrirsi di più verdura e acidi grassi insaturi piuttosto che la carne rossa. Quindi queste indicazioni sembrano giocare un certo ruolo.
1: Va bene, abbiamo un paio di minuti. È cambiato l'approccio chirurgico all'occhio negli ultimi anni oppure è rimasto sostanzialmente
2: stabile? No, è cambiato moltissimo. La cataratta ormai è sostanzialmente stabile così da un certo numero di anni. Però le tecnologie sono molto progredite, per cui tutti gli interventi che riguardino la cataratta, la cornea, il glaucoma, la retina hanno avuto un'evoluzione, ce l'hanno in continuazione, anche perché la strumentazione sia diagnostica che terapeutica, cioè gli strumenti che ci fanno capire come è fatto l'occhio e come sono fatte le malattie e quale soluzione terapeutiche si possono utilizzare, sono migliorati.
1: Ci sono alcuni segnali che ci dicono che è il caso di fare una visita di controllo dal medico, insomma.
2: Sicuramente il primo disturbo della vista
1: è quando,
2: quando uno vede di meno, sia da lontano che da vicino. Poi abbiamo detto questa indicazione per la maculopatia, come comportarsi quando si vedono questi disturbi, la prevenzione del glaucoma attraverso il controllo della pressione dell'occhio una tanto, ma a partire direi dai 35 anni.
0: Dove si va a misurare la pressione dell'occhio? Dall'oculista?
2: No, la pressione dell'occhio va misurata dall'oculista.
0: Va misurata solo dall'oculista, ecco, è quello che volevo sapere.
1: Dottore, siamo arrivati al
0: fine
1: del nostro tempo.
0: Ecco.
1: Grazie di essere stato utile nella spiegazione di tutte.
0: Sì, interessantissimo.
2: Speriamo di essere stato comprensivo.
0: Molto interessante, vero Gianni?
1: Sicuramente.
0: Ecco, molto interessante.
1: Anzi, magari ci risentiremo più avanti,
0: per un aggiornamento e per magari qualche argomento che sentiremo poi i nostri ascoltatori.
2: Se dovessimo avere delle novità anche di terapie che introduciamo nei nostri due ospedali, sarà mia premura informarvi
0: sicuramente,
1: siamo a disposizione. Grazie ai nostri radioascoltatori, buona giornata.
2: Grazie
0: buona giornata.
3: Jesus.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Alla scoperta degli affreschi rari di Santa Maria della Neve a Cislago. Domenica 5 luglio, un viaggio tra gli affreschi del Cinquecento alla scoperta delle rare Madonne del Parto e del Latte. Presso Madonna della Neve in via Magenta 128 a Cislago, domenica 5 luglio. Alle ore 16 la Proloco di Cislago organizza una visita guidata alla scoperta della chiesa di Santa Maria della Neve. Si tratta di un edificio le cui origini risalgono al 1256, sorto attorno a un affresco miracoloso e in seguito divenuto sede di una confraternita dell'Ordine degli Umiliati. I visitatori saranno guidati in un percorso storico e artistico tra il Medioevo e la Controriforma, ammirando preziosi cicli pittorici devozionali risalenti in gran parte al 1525. Le pareti dell'edificio ospitano 21 raffigurazioni di santi, un'attenzione particolare riservata alle 33 immagini della Vergine Maria a protezione della maternità, che comprendono 4 Madonne del Latte, la Madonna della Misericordia e la Madonna della Tenerezza. Il percorso culmina davanti all'altare barocco del 1731, dove è incorniciata una rarissima immagine della Madonna del Parto, impreziosita da una predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo. La presenza di questi soggetti rende l'edificio un caso unico in tutta la provincia di Varese. La partecipazione alla visita, che durerà circa un'ora e mezza, non richiede alcuna prenotazione. L'ingresso è offerta libera e il ricavato andrà a sostenere le attività della Proloco locale. L'appuntamento è in via Magenta, presso la cascina Santa Maria, in località Santa Maria Cislago. Milano rende omaggio a Giovanni Gastel, la mostra con oltre 200 fotografie del grande artista. Presso Palazzo Citterio, in via Brera 14, fino al 26 luglio, da giovedì a domenica, dalle 14 alle 19. Palazzo Citterio ospita la mostra dedicata a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea, e alla sua parabola artistica. La mostra si presenta come un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il suo stile si è distinto per una visione unica, filtrata dalla sua interiorità. Tra i pochissimi fotografi italiani a sperimentare la post-produzione digitale fin dagli anni 90, Gastel ha saputo unire artigianalità e innovazione, analogico e digitale, trasformando la fotografia in un linguaggio riconoscibile. A Milano, in via Giorgio Stephenson 120, fino al 1 novembre 2026, il Parco delle Fiabe che sta già incantando tutti. Peter Pan, Alice e Pinocchio prendono vita a Milano. Tre fiabe che hanno fatto sognare intere generazioni e che sono protagoniste del nuovo show This is Wonderland, visitabile a Milano fino al 1 novembre. Un grande parco divertimento accoglierà le famiglie con tre grandi racconti dei celebri personaggi, pronti ancora una volta a far emozionare il grande pubblico in un viaggio di musica e meraviglia. Tra proiezioni, teatro dei burattini e performance di artisti circensi, il pubblico si immergerà in spettacoli di magia e momenti dedicati ai più piccoli. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 4 luglio. Alle 9.30 Saronno Story con Pinuccio e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle 10.05 Evergreen con Gisella Vicardi. 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Santino Zidda della Spil CGL Pensioni. Alle 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, Tormentoni estivi. Alle 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron. E alle 18 Santa Messa in diretta dalla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, una notte a tutto shopping. Saronno, Marco chiude, il centro va rilanciato. Poi Uboldo, benemerenze civiche a due ricercatrici. E Caronno per Tusella, mensa, avvio del recupero insoluti. Un cordiale saluto a tutti voi gentili ascoltatori e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni, in studio Igea Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Saronno. È scoppiata l'estate delle feste, questo weekend ce n'è proprio per tutti i gusti, come spesso succede anche in troppi in contemporanea. La conosciutissima Notte Bianca di Ceriano Laghetto, mentre a Saronno c'è l'inedita mini Notte Bianca che prende il nome di Shopping sotto le stelle, con la regia dei Confcommercio. E ieri è partita anche la tradizionale festa della birra di Misinto, mentre nella limitrofa Cesano Maderno hanno appena archiviato la prima notte bianca e si preparano a fare il bis. L'appuntamento saronnese è quello di domani sabato con Shopping sotto le stelle, negozi aperti sino alle 23, vetrine illuminate, centro storico pronto ad accogliere cittadini e visitatori. In mancanza della notte bianca comunale, che solitamente veniva allestita questo periodo, si è pensato a questa alternativa. L'idea è partita

0: aperti anche bar, ristoranti e uffici interi. Pubblici esercizi contribuiranno ad animare la città con aperitive, cene e momenti di convivialità. Saronno. Marco chiude. Vorrei ringraziare tutti i miei clienti, in particolare quelli affezionati, con i quali ritrovarsi a scambiare quattro chiacchiere era una tradizione, specialmente al lunedì mattina, dopo le partite di calcio della domenica. In questi giorni, nel salutare alcuni di loro, mi sono anche un po' commosso. Sono le parole di Alvaro Moioli, storico titolare dell'edicola cartoleria Marco in Corso Italia. Dagli anni 60 dietro al bancone, attività che ha chiuso proprio in questi giorni definitivamente i battenti. Il momento più bello è stato quello in cui nel 1997 ho aperto in centro l'edicola Marco con tante persone che venivano a vedere le diverse novità che iniziavamo a proporre, racconta Moioli. Quelli più difficili sono stati gli ultimi 5-6 anni, come sempre meno gente in centro e con una progressiva diminuzione del fatturato. Le cose sono molto cambiate nel corso del tempo e la sensazione che molti dei residenti della zona, che in passato venivano abitualmente a Saronno per passeggiare o per fare shopping, adesso preferiscono andare altrove. È la riflessione dello storico edicolante. Servirebbe ad esempio poter avere dei negozi di sempre maggiore qualità come era in passato. Dopo tanto tempo trascorso a vendere giornali e riviste, è infine inevitabile una certa tristezza nel sapere di non dover più alzare la saracinesca il giorno dopo. Penso che, almeno all'inizio, conclude Moioli, mi mancherà essere ogni giorno presente per i miei clienti dalle 7 alle 19. Uboldo. Siamo orgogliosi di avere concittadine che hanno ricevuto riconoscimenti così importanti. È giusto che venga consegnata loro la benemerenza civica. Il sindaco Luigi Cleri ci annuncia di voler insignire di questo premio l'astrofisica Marta Volonteri, entrata nell'Académie des Sciences di Parigi, e Gloria Leva, dottoranda all'Università di Trento. Formatasi alla Statale di Milano, Marta Volonteri è oggi ricercatrice del CNRS, Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica. Dopo anni trascorsi fra gli Stati Uniti e Cambridge, è approdata nel 2012 a Parigi, in uno dei centri più avanzati al mondo, specializzato proprio nei suoi studi, i buchi neri supermassicci. Facile quindi immaginare il suo entusiasmo che l'ha portata con tanto impegno ed dedizione a essere selezionata. A influire sono stati anche i riconoscimenti in curriculum, la medaglia d'argento della CNRS e la nomina professore onorario all'Università di Amsterdam. Gloria Leva ha studiato fra Milano e Trieste, trovando il Cibio di Trento, Dipartimento di Biologia Cellulare Computazionale Integrata dell'Università, il luogo ideale per sviluppare il suo lavoro sull'oncologia immunologica. La sua attività scientifica si concentra sull'impiego di linfociti T modificati con tecnologia CAR-T e sull'utilizzo di tumoroidi ricavati da campioni dei pazienti, strumenti che permettono di studiare da vicino il comportamento delle neoplasie cerebrali e di testare terapie sempre più mirate.
1: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328239023. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Elodi, prima settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Rischiara, o Signore, chi giace nelle tenebre
1: e nell'ombra della morte.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo
0: come re. Aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rischiara, o Signore, chi giace nelle tenebre e nell'ombra della morte. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo nel cuore della Beata Vergine Maria, concedi anche noi, suoi fedeli, di essere tempio vivo della tua gloria. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Si vide apparire la terra asciutta
1: e una strada libera si aprì nel Mar Rosso. Tutta la creazione assumeva da capo nel suo genere nuova forma, obbedendo ai tuoi comandi, perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. Si vide la nube coprire d'ombra l'accampamento, terra asciutta apparire dove prima c'era acqua, una strada libera aprirsi nel Mar Rosso e una verdeggiante pianura in luogo dei flutti violenti. Per essa passò tutto il tuo popolo, i protetti

0: Tito chiesero cibi delicati, poiché per appagarli salirono dal mare le quaglie. In tutti i modi, o Signore, hai magnificato e reso glorioso il tuo popolo e non l'hai trascurato, assistendolo in ogni tempo e in ogni luogo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Si vide apparire la terra asciutta e una strada libera si aprì nel Mar Rosso.
1: La verità del Signore
0: rimane in eterno.
1: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate, poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.
1: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli. Dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
0: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
0: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi. E la fedeltà del Signore dura.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La verità del Signore rimane in eterno.
1: Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia, poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pasco, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba,

0: quando ho visto le mie opere, per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, fiammeggia il sole, l'anima in colpa si pente, chi può

0: Cristo, agnello immolato, che ora vive nella gloria del Padre e riceve la lode e l'onore da tutte le creature, si elevi la nostra voce.
1: Gesù, che sei l'Amen, il testimone fedele, il principio della creazione di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Tu che scruti gli affetti e i pensieri degli uomini, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Tu che rimproveri e correggi quelli che ami, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Tu che stai alla nostra porta e bussi, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Tu che hai vinto e ti sei assiso sul tuo trono presso il Padre, Kyrie eleison.
3: Benedicimi, Padre. Lettura del libro del Levitico. In quei giorni il Signore parlò a Mosè e disse: inoltre, il giorno 15 del settimo mese, quando avrete raccolto i frutti della terra, celebrerete una festa del Signore per 7 giorni. Il primo giorno sarà di assoluto riposo, e così l'ottavo giorno. Il primo giorno prenderete frutti degli alberi migliori, rami di palma, rami con dense foglie e salici di torrente, e gioirete davanti al Signore vostro Dio per 7 giorni. Celebrerete questa festa in onore del Signore per 7 giorni, ogni anno. Sarà per voi una legge perenne, di generazione in generazione. La celebrerete il settimo mese. Dimorerete in capanne per 7 giorni. Tutti i cittadini di Israele dimoreranno in capanne, perché le vostre generazioni sappiano che io ho fatto dimorare in capanne gli israeliti quando li ho condotti fuori dalla terra d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Esaltate il Signore nostro Dio.
3: Esaltate il Signore nostro Dio.
1: Esaltate il Signore nostro Dio. Prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. Egli è santo. Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocavano il suo nome.
3: Esaltate il Signore nostro Dio.
1: Invocavano il Signore ed egli rispondeva, parlava loro da una colonna di nubi, custodivano i suoi insegnamenti e il precetto che aveva loro dato.
3: Esaltate il Signore nostro Dio.
1: Signore nostro Dio, tu li esaudivi, eri per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti alla sua santa montagna, perché santo è il Signore nostro Dio.
4: Esaltate il Signore nostro Dio.

chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.

0: secondo Giovanni.
1: Gloria a te,
0: oh in quel
1: Signore.
0: Tempo il Signore Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. I suoi fratelli gli dissero: «Parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno, infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se infatti queste cose, manifesta te stesso al mondo». Seppero neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Gesù allora disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Appena possiamo, al sabato ricordiamo la Madonna, oggi celebriamo il cuore immacolato di Maria, il primo sabato del mese. A lei affidiamo anche il viaggio del Papa oggi a Lampedusa. Seguiamolo magari in televisione, così da partecipare un po' alla vita della Chiesa. Abbiamo letto nella prima lettura la festa delle capanne. Ancora oggi gli ebrei, verso novembre, fanno questa festa, una settimana, dove fanno dei piccoli capanni di foglie a ricordare le tende con le quali lungo i 40 anni del cammino nel deserto il Signore li guidava e li educava per portarli alla terra promessa. E era una delle feste dove si doveva andare a Gerusalemme. E anche i suoi amici, parenti di Nazareth gli dicono: «Fai tante cose straordinarie, vai a farti conoscere anche a Gerusalemme», così che, questo era il loro pensiero, «così che ti fai vedere che da Nazareth viene qualcosa di grande». Orgogliosi del loro Gesù che faccia vedere i miracoli anche a Gerusalemme, non si può, se fai queste cose così straordinarie, falle vedere anche a Gerusalemme, che oggi in questa festa è piena di pellegrini a fare la festa delle capanne. Ma Gesù dice: «Non è ancora giunta la mia ora». Come dire, e Giovanni nel Vangelo lo segnala, non avevano proprio capito molto del modo di manifestarsi di Gesù. Il Messia doveva manifestarsi non con gesti pubblicitari, ma nel modo discreto del dono della sua vita in croce. Il Figlio dell'uomo è venuto a dare la vita in riscatto, non a fare gesti, propaganda che attirano, pubblicità che affascina, ma la discrezione dell'amore di colui che offre la vita per i suoi amici. Sempre, anche oggi, si attende la manifestazione del Signore con segni straordinari, ma il Signore è discreto e il Signore lavora e si manifesta nei cuori e vuole che si faccia memoria di quel suo gesto decisivo e definitivo che esprime tutto l'amore di Dio per ogni uomo, che non ha risparmiato neanche il suo figlio per ognuno di noi.

0: dopo il Vangelo. Ti loderò, Signore, nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Insegnaci a scoprire che c'è un tempo per ogni cosa e a vivere con responsabilità. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Donaci la grande virtù della franchezza. E impareremo a rispondere con sincerità a ogni domanda. Ti preghiamo. Spingici a raccogliere le tue parole, nutrimento per la nostra vita umana e cristiana. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Mario, Dina e Paolo Giugni, che ricordiamo in questa Eucaristia. Ti preghiamo.
1: Lo Spirito Santo, Padre, accenda in noi quel fuoco che infiammò il cuore della Vergine Maria e lo rivolse alla tua gloria e alla salvezza degli uomini per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Accogli, o Dio, le preghiere e le offerte che il tuo popolo ti presenta nel ricordo della Beata Vergine Maria, e donaci il soccorso della tua misericordia, per Cristo nostro Signore.

0: e cosa buona.
1: È veramente cosa buona e giusta magnificarti, o Dio onnipotente ed eterno. Dall'alto della croce Cristo affidò sua madre al discepolo prediletto perché l'assistesse in sua bici. Giovanni è figura del genere umano e Maria diventa la madre di tutti perché più

0: terribili del suo cuore. Per questo dono del tuo amore immenso, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo con gioia, o Padre, l'inno della tua lode.
1: Salve.

Gesù lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo

Dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:

0: i peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra.

Viteri e Diaco. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

D'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Amen. Allo spezzare del pane, comportiamoci in modo degno di Dio che ci chiama al suo regno e alla sua gloria.
1: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come
0: in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti,
1: come
0: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
1: male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, tu è la potenza e la gloria.
1: Signore.

0: con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio.

0: Cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. In questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, che non sono gravosi. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede.

0: Preghiamo, o Padre, che in questa celebrazione in onore di Maria, Madre di Dio, ci hai reso partecipi della tua redenzione, donaci di godere la pienezza dei tuoi benefici, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, le nostre radioascoltatrici. Gianni ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi è il 4 luglio 2026 e sono le 9:07 circa. Vi do alcuni programmi, alcuni appuntamenti della nostra emittente di questa mattina. Allora alle 9:30 ci sarà Saronno Story con Pinuccia e Carlo con le poesie di Giuseppe Radice. Alle 10:05 un programma di Gisella Viccardi, Evergreen. Alle 10:30 e poi alle 19:10 dalla parte del cittadino con me, cioè Gianni, che ospita Santino Zidda del sindacato pensionati della CGL, si parlerà di pensioni. Poi alle 11:05 con replica alle 19:40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11:30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, la musica e i tormentoni estivi. Alle 15 Lifestyle a cura di Damiano Carona. Alle 18 la Santa Messa in diretta con dalla chiesa prepositurale di Saronno. Allora siamo praticamente, ci fermiamo qui perché il tempo non è tantissimo a disposizione. Facciamo un po' di musica e poi ci risentiamo.

0: Il santo del giorno, Santa Elisabetta del Portogallo. Contro chi ci ferisce con il coraggio dell'amore che sana le infedeltà, i cristiani sanno che non sono le meschinità umane ad avere l'ultima parola, ma la luce della verità che viene da Dio. E in questa prospettiva visse Santa Elisabetta di Portogallo, regina che fece del Vangelo la propria guida nella vita domestica e in quella pubblica. Era nata a Saragozza, in Aragona, Spagna, nel 1271, figlia del re di Spagna Pietro III, e a soli 12 anni venne data in sposa a Dionigi, re del Portogallo, da cui ebbe due figli. Nonostante le infedeltà del marito, la regina seppe essere sua consigliera saggia, aiutandola a smorzare le tensioni tra Aragona, Portogallo e Spagna. Alla morte di Dionigi donò i suoi averi ai poveri e ai monasteri, diventando terziaria francescana. Dopo un pellegrinaggio al santuario di Compostela, in cui depose la propria corona, si ritirò nel convento delle Clarisse di Coimbra, da lei stessa fondato. Dopo la morte, avvenuta nel 1336 ad Estremoz in Portogallo, il suo corpo fu riportato al monastero di Coimbra. Morì nel 1336 e fu canonizzata nel 1625. La fedeltà produce la pace, perché solo la capacità di mettere al centro i valori fondamentali e autentici permette di superare gli errori e le meschinità umane, e lo dimostra bene questa storia di Santa Elisabetta di Portogallo, che tra le mura domestiche, così come nella vita pubblica, divenne testimone della fedeltà del Vangelo. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, Sant'Ulrico Vescovo e il beato Pier Giorgio Frassati del XX secolo.
1: Vi ricordo intanto le nostre frequenze: potete ascoltare Radio Orizzonti in FM 88 su Sarone dintorni, oppure in DAB su Milano e provincia, poi ancora su radioorizzonti.org in audio e video. E poi ancora, sempre con l'applicazione di Radio Orizzonti per smartphone o smart TV, scaricabile da Google Play e App Store, e questo ovviamente ovunque vi troviate. Poi vi ricordo anche che in podcast molti dei nostri programmi e le interviste li potrete trovare appunto sul sito di radioorizzonti.org. Poi ancora, per chiedere dediche, porre domande ai nostri ospiti, scrivere un messaggio al nostro numero di WhatsApp 333 8016 200. Passiamo al meteo. Per oggi in Lombardia bel tempo, assolato, caldo, temperature stazionarie, formazione di nuvole cumuliformi nel pomeriggio in montagna, ma probabilmente asciutto. Per domani soleggiato, poche nuvole, in bel tempo in montagna, temperature stazionarie o in leggero aumento, vento in quota debole da nord al suolo, a regime di brezza termica. Farmacia di turno oggi è la farmacia Bravi in Gerenzano, in via Clerici 196, numero di telefono 02 33 29 62 46. Gli spettacoli cinematografici: andiamo al Cinema Prealpi alle ore 17, poi ancora alle 19 e ancora alle 21 con il film Minions and Monsters, del genere animazione.

0: parole e immagini.
1: L'etica, la politica, il diritto si possono distinguere ma non disgiungere. Non esiste un'etica pratica se non mediante le buone leggi e le buone amministrazioni. Il titolo del saggio, che da cui abbiamo tratto oggi il passaggio, è L'associazione dell'etica, della politica e del diritto, di Gian Domenico Romagnosi, un giurista e filosofo di stampo illuministico del fine Settecento, alto esponente della cultura bolghese e liberale di allora. E il tema che evoca nelle battute citate è incandescente ai nostri giorni ed è delicatissimo nella sua declinazione operativa concreta. Si tratta del rapporto tra etica e politica, un nesso che il pensatore definisce con due verbi significativi: distinguere ma non disgiungere. Per certi versi ritorna il celebre motto evangelico del dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Da un lato la moneta, come dice Gesù, reca l'immagine di Cesare. Esiste dunque un'autonomia nella politica in alcune sue scelte e percorsi, così da impedire ogni forma di teocrazia per cui trono e altare si fondono e confondono. D'altro lato però l'uomo, che è il termine capitale di riferimento della politica, è immagine di Dio. Ci sono quindi valori che superano la mera gestione sociale e che sono indisponibili perché trascendenti. È qui che scatta l'etica con le sue norme che tutelano la dignità della persona, la giustizia, la vita, la libertà. Il cristiano entra nella società e vive queste due dimensioni che sono da distinguere, ma non da disgiungere, creando tensioni e alternative. Certo, è un incontro delicato, ma è da vivere senza prevaricazioni e anche senza cedimenti.
2: Bene, abbiamo ancora qualche minuto, vi dico la notizia del giorno, una notizia interessante che ho trovato. L'Italia ha consumato in 4 mesi le risorse di tutto l'anno. Che cosa vuol dire? Adesso vi riassumo quello che ho trovato nell'articolo. Quest'anno, con un anticipo tra l'altro di 3 giorni rispetto allo scorso anno, l'Italia ha finito le risorse naturali che è in grado di produrre e che dovrebbero bastare per un anno intero. Quindi abbiamo superato l'overshoot day, cioè quello che riguarda il nostro paese, perché i consumi crescono molto di più della capacità della natura di farvi fronte. Secondo il Global Footprint Network, il centro studi internazionale sulla sostenibilità, abbiamo bruciato, ripeto, in 4 mesi quello che avrebbe dovuto bastarci per 12. Come? Macelliamo più animali di quanti ne nascano, mangiamo più frutta e verdura a ritmi superiori rispetto ai tempi di coltivazione, tagliamo più legno di quanto le foreste riescano a produrre, consumiamo acqua e suolo a volontà, intasiamo l'atmosfera di CO2, in pratica per stare al passo con i nostri sperperi di Italia ce ne vorrebbero 4. Beh, mi sembra una notizia che ci dovrebbe fare riflettere appunto sul nostro modo di vivere, sul nostro modo di consumare. Bene, siamo quasi, dunque sono le 9:20, manca qualche secondo, allora io mi fermo qui, vi auguro una buona giornata, faccio gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano un evento che li riguarda, tanti auguri a tutti, una buonissima giornata da Gianni e da Radio Orizzonti, buongiorno.

0: giorno da tirachile e dolfini, l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il pontefice parla del suo essere figlio dell'America e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Il tema dell'immigrazione è al centro della visita di oggi di Papa Leone a Lampedusa. Il pontefice, che arriva in questi momenti sull'isola, visita il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare, poi la porta d'Europa, infine la messa con i cittadini.
1: Nei 20 km quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone, sui passi del suo predecessore, 13 anni dopo. Dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera della artista Mimmo Paladino, che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12:30.
2: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Per il giorno dell'indipendenza, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, abbiamo la costituzione più giusta e duratura della terra che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. In Iran iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti e Israele. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei. Morte all'America, vendetta, gli slogan. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. Al momento 4 le vittime accertate, tra cui un bambino, altre 27 persone sono rimaste ferite, ma sotto le macerie potrebbero esserci ancora persone. Intanto continua la caccia ad Anastasia Berezovska, la ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La compagna e il figlio 13enne, la donna nota per i suoi legami con la criminalità, è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato passando anche per l'Italia. Aperta un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma, si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza ieri a Palazzo Chigi con il governo, che stigmatizza il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi.
2: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.

anni ed era una poetessa, una scrittrice e madre di 3 figli, residente a Minneapolis. E come gli eventi, le cronache che abbiamo ascoltato in questi giorni, è stata brutalmente assassinata da un agente dell'ICE il 7 gennaio a Minneapolis, 7 gennaio 2026, durante un'operazione di controllo sull'immigrazione. Tutti avrete ascoltato questo terribile avvenimento. E proprio in suo onore, io vado a leggervi una sua poesia, non molto facile da seguire, comunque ve la leggo. Rivoglio indietro le mie sedie a dondolo, i miei tramonti solipsisti e i suoni della giungla costiera, che sono terzine di cicale e pentametri di zampette pelose degli scarafaggi. Ho donato bibbie ai negozi dell'usato, premute dentro buste in plastica della spazzatura insieme ad una lampada di sale acido dell'Himalaya. Le bibbie post-battesimo, quelle colte agli angoli delle strade dalle mani carnose di zeloti, quel tipo sciocco, facile da leggere, parassitario. Ricordo di più l'odore della gomma liscia, delle immagini luccicante del libro di biologia. Hanno bruciato i peli dentro le mie narici e sale e inchiostro che mi si è sfregato via dai palmi, sotto ritagli di luna alle 2:45 di mattina. Studio e ripeto, sono io a ripetere e studiare? Ribosomi, endoplasmatico, acido lattico, stame. Ali Hop, all'angolo tra Powers e Stetson Hills, ho ripetuto e scarabocchiato finché non ha preso la sua strada e ristagnato da qualche parte che non riesco più a trovare. Forse il mio intestino, forse lì, tra il mio pancreas e l'intestino crasso, scorre il ruscello insignificante della mia anima. È il metro con il quale adesso riduco tutte le cose, spigoloso e separato dalla conoscenza che se ne stava lì, un panno per la fronte febbricitante. Posso lasciarli esistere entrambi? Questa fede mutevole e questa scienza universitaria che rumoreggiano dal fondo della classe. Ora non posso credere che la Bibbia, il Corano e la Bhagavad Gita facciano scivolare lunghi capelli dietro il mio orecchio, come faceva mamma, esalando dalle loro bocche. Fai spazio alla meraviglia. Tutta la mia comprensione sbava giù dal mento, sul petto, ed è riassunta così. La vita è mero, ovulo e sperma, e dove i due si incontrano, e quanto spesso e quanto bene, è ciò che muore lì.

Ecco, questa poesia non la commento, la lascio così com'è, nel senso che è una poesia tra l'altro con uno stile molto particolare, ma la lascio così. Io ho proprio voluto introdurla proprio in onore di questa veramente giovanissima donna, giovanissima madre, che per un niente, quello che di lei sappiamo sono le notizie che ci arrivano dai notiziari, che ci arrivano da chi è là in America come giornalista e manda in onda ciò che là sta accadendo, e quello che ci è pervenuto è la storia di questa giovane donna impegnata sostanzialmente a Minneapolis, sia lei che il marito, nel sostegno delle persone fragili, nelle persone, nei disabili, e che chiaramente in opposizione con le teorie trampiane, e per questo stupido, cioè per un motivo veramente banale, come avrete tutti ascoltato, è stata veramente uccisa freddamente, così, un colpo di pistola d'arma.

sparafuoco, pistola, insomma mezzo usato da questi militari, sparato in pieno viso in fronte dal cruscotto della macchina, e questo lascia basiti. Bene, io direi che passo adesso ad altro che ho preparato e andiamo quindi a leggere un'altra poesia. Una poesia di ecco, non vi ho mai letto nulla, rimango su un altro autore americano, Abbi cura, che è Raymond Carver. Non vi ho mai letto nulla di suo, e invece è un autore di grande valore, sia scrittore che poeta, e la poesia che vi leggo adesso sua, che ha il titolo appunto Abbi cura. Innanzitutto, due parole su questo scrittore, due brevi parole, parole essenziali, come il concetto che Carver vuole trasmettere con questi versi molto toccanti, che veicolano paura, certo, ma anche resistenza, consapevolezza e forza dell'amore. Raymond è una persona, no, magari vi dico dopo chi è lui. Prima vado direttamente alla poesia, per cui entriamo nel vivo, nel tema, e poi dopo parliamo anche di lui. Dalla finestra la vedo chinarsi sulle rose, reggendole vicino al fiore per non pungersi le dita. Con l'altra mano taglia, si ferma e poi taglia ancora, più sola al mondo di quanto mi sia mai reso conto. Non alzerà lo sguardo, non subito. È sola, con le rose e con qualcosa che riesco solo a pensare, ma non a dire. So bene come si chiamano quei cespugli regalatici per le nostre nozze tardive. Ama, onora e abbi cura. È quest'ultima la rosa che all'improvviso mi porge, dopo essere entrata in casa tra uno sguardo e l'altro. Ci affondo il naso e aspiro la dolcezza. Lascio che mi si attacchi addosso, profumo di promessa, di tesoro. Le prendo il polso perché mi venga più vicina, i suoi occhi verdi come muschio di fiume, e poi la chiamo contro quel che avverrà, moglie, finché posso, finché il mio respiro, un petalo affannato dietro l'altro, riesce ancora a raggiungerla.

Eccoci, allora prima di commentarla, vi stavo dicendo appunto prima di iniziare a leggerla chi è stato Raymond Carver. Questa poesia in particolare, Abbi cura, è stata scritta negli ultimi mesi di vita di Raymond Carver, quando il cancro aveva ormai segnato il suo destino. Abbi cura è tratta dalla raccolta postuma All of Us del 1996, pubblicata 2 anni dopo la sua morte, e la versione che vi ho letto è stata tradotta da Riccardo Duranti. Carver è conosciuto soprattutto per i suoi racconti brevi, ma è stato anche un poeta molto di grande intensità, e nella sua produzione si avverte sempre una vibrazione molto intima, quasi disarmata, una vicinanza proprio al cuore, alla sua personale esperienza esistenziale. Una vita tra l'altro non facile la sua, non semplice, ma ora tra l'altro appunto sposato in tarda età con una poetessa, ma questo lo teniamo da parte, poi se ho tempo magari ve lo accenno, ve lo dico. Adesso entriamo nel merito della poesia. Nel leggere Abbi cura, tutti noi, il lettore, entra proprio in una dimensione sospesa, quasi onirica, come se fosse un sogno nella sua semplicità. Lui parla di questa donna, la moglie, la sua compagna di vita, che è chinata in un gesto molto semplice, chinata sulle rose. Questo gesto così quotidiano, che però Carver sa rendere quasi... lo rende come qualcosa di dove la quotidianità diventa quasi un simbolo che va oltre, eterno. La scena si svolge come in un film, a rallentatore, in un tempo quindi molto dilatato, dove ogni movimento diventa simbolico. I versi scorrono con delicatezza, sorretti proprio da una lingua che è capace di contenere ogni singola immagine, no? Quindi la riusciamo a vedere, l'immagine di questa donna che taglia le rose, e insieme è un'immagine tenera ma anche potente, perché questa donna solitaria, assorta, concentrata su qualcosa che lo sguardo dell'uomo può solo intuire. C'è una bellezza rara in questa reticenza del non dire tutto. Le parole di Carver non urlano, non spiegano, osservano, trattengono e suggeriscono. Il fiore che viene porto, Abbi cura, diventa così non solo un nome, ma un imperativo, un invito, un messaggio che attraversa il tempo e la pelle. C'è una sobrietà nello stile di questa poesia, come in altre sue, e l'amore è visto come ultimo baluardo contro la morte. Carver scrive Abbi cura quando ormai il corpo lo sta già abbandonando, ma la mente e il cuore sono ancora lì, vigili, aggrappati con forza a ciò che davvero conta. La rosa che riceve, simbolicamente la rosa della cura, è un dono che attraversa la precarietà dell'esistenza. È proprio un atto d'amore, ma anche un monito, un testamento. La vita dello scrittore, ecco, ora ve lo accenno, è stata molto dura. Prima la guerra, poi la povertà, l'alcolismo, la fragilità sua psichica e fisica. Eppure negli ultimi anni, con la ritrovata serenità e l'amore della poetessa che poi divenne sua moglie, Tess Gallagher, Carver trova una nuova voce, più pacificata, e Abbi cura è la testimonianza di quell'ultimo approdo. È la poesia di un uomo indebolito dalla vita, ma molto fortificato dagli affetti, consapevole del poco tempo che resta e deciso veramente a vivere fino in fondo. È un inno alla tenerezza, alla presenza, al chiamare l'amata moglie finché il respiro lo consente. E in quel respiro, ultimo e prezioso, si raccoglie tutta la forza di un amore che non vuole arrendersi.

Eccoci tornati al terzo testo che vi leggo. Tra l'altro vi faccio notare che io e Angelo abbiamo scelto come brani musicali i brani di Bruce Springsteen, perché inizialmente guardo Angelo che acconsente. Abbiamo pensato appunto all'introduzione che ho fatto, no? Quindi che di questa donna americana, e allora abbiamo detto stiamo su generi appunto di stile di cantanti e cantautori americani. Poi Bruce Springsteen in effetti è bravo, cioè ha una voce splendida, dei testi molto belli, e quindi abbiamo deciso di mantenere i brani, dei tre brani suoi. Allora adesso torniamo, e poi anche appunto l'autore che ho letto prima, no? Carver è americano. Ora invece non parlo di una scrittrice americana, ma è italiana, è Paola Pisati, e vi presento di suo la poesia Natura. E ora la vedrete, è una poesia, come dire, di un genere introspettivo, naturalistica. La poesia natura che lei spesso usa, nelle sue poesie spesso c'è questo tema, celebra proprio il silenzio, la verità e l'abbandono nella natura. Sostanzialmente è un inno all'armonia tra anima e paesaggio. E ora ve la leggo. Aspettate che la prendo e poi... eccola qua, è breve tra l'altro. La natura è sapienza, non apparenza. È conseguenza di tanta pazienza. Mandorli precoci, alberi nudi, sculture di natura, sere corallo, struggenti in stallo. Mi sdraierei grata sull'erba e il verde mi annulla, mi assorbe, assorbo.

Eccoci, allora prima di passare al commento della poesia, due parole su questa autrice che probabilmente anche per me è stata una scoperta. Allora, Paola Pisati è una poetessa italiana contemporanea e che sa coniugare molto bene l'introspezione e l'osservazione proprio del mondo naturale. I suoi componimenti di solito sono brevi, ma sono densi di significato, ed è una poetica che si muove sempre tra riflessione esistenziale e contemplazione, come definirla, lirica, contemplazione lirica e statica della natura, con uno stile sempre molto essenziale, evocativo e quasi pittorico. Vabbè, adesso entriamo comunque nel commento di questa poesia. Allora, guardiamola partendo sostanzialmente dall'inizio, perché la poesia si apre con una definizione veramente, mi ha colpita quando l'ho letta, una definizione potente e affermativa: la natura è sapienza, non apparenza. Inizia così la poesia. E dentro in questo inizio c'è proprio l'intero significato dell'intero testo. La natura è maestra di verità, portatrice di conseguenze logiche, figlia di una lunga, quasi invisibile pazienza. L'autrice distingue la realtà dalla superficie, la sostanza dal decoro, dando così valore al tempo naturale e ai suoi ritmi lenti ma costanti. Nella seconda parte, nel secondo blocco della poesia poetico, il blocco poetico, l'immagine dei mandorli precoci e degli alberi nudi viene proposta come una scultura, una forma d'arte non umana ma superiore, creata dalla pazienza del tempo, dalla sapienza del ciclo naturale. E questi versi evocano una bellezza essenziale, quasi ascetica, in cui l'albero spoglio diventa un simbolo della verità, spogliata da ogni illusione. E la terza strofa si colora invece di tonalità cromatiche, infatti vi ho detto che è quasi pittorica, sere corallo, struggenti, in stallo. E in questa parte, in questi versi si avverte un'attesa sospesa, come se fosse un fermo immagine dell'anima, e come se il tramonto stesso diventasse uno spazio di meditazione e di silenzio. E il termine corallo suggerisce una preziosità che appartiene al tempo, un colore che diventa sentimento. Nella parte conclusiva di questa poesia, l'autrice si immerge totalmente nella natura. Infatti i versi dicono: mi sdraierei grata sull'erba, che è proprio un gesto di abbandono, di riconciliazione, un ritorno al primordiale, il verde che annulla e assorbe, che trasmette un senso di comunione totale con il mondo naturale, un ritorno quindi all'origine, dove non c'è più distinzione tra soggetto e oggetto. Viene definita quasi un'osmosi poetica. Il verde assorbe la poetessa e la poetessa assorbe il verde. È un piccolo trattato veramente di filosofia in versi, che ci ricorda quanto la vera conoscenza non gridi, ma sussurri nella quiete dell'erba e nella nudità degli alberi.

Ecco, siamo giunti ormai alla fine. Giusto un piccolo spazio, brevissimo, per leggervi una breve poesia. E questa volta vi leggo una mia poesia. Chiudo con questa poesia. Ve la leggo. Con la poesia rivedo e ribattezzo gli eventi della mia vita. La poesia e la vita sono unite da un legame magico e silenzioso. Quando i miei pensieri sono ancora confusi, lei è già avanti. Li ascolta, li accoglie, non li giudica, non fa domande. Dà loro forma e li pone su un foglio apparentemente bianco, ma già intriso di nomi, di luoghi, di emozioni. Fa spazio e sta a guardare. Ecco, con questa breve mia poesia, dove io ho messo il senso della poesia per me, non è solo questo, ma in questa l'ho misurato in questo modo, io ora vi saluto cordialmente e un arrivederci davvero alla prossima puntata. Un saluto da parte mia, da Marisa, e un grande saluto anche da Angelo, dalla regia.

0: News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Papa Leone a Lampedusa, il pontefice ha visitato il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare e la porta d'Europa, pregando davanti alle acque. Ha visitato poi il molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Alle 10.30 la messa con i cittadini. Sentiamo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
2: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno e ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
1: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Così Papa Leone nel messaggio per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni della proclamazione dell'indipendenza. Il pontefice parla del suo essere figlio degli Stati Uniti e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. E proprio per questo 4 luglio, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. In Iran, iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti e Israele, migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran. Morte all'America, vendetta, gli slogan. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili in centro città. Al momento 4 le vittime accertate, tra cui un bambino, e altre 27 persone sono rimaste ferite. E continua la caccia da Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista. Aperto un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza ieri a Palazzo Chigi. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Argentina passa agli ottavi battendo i supplementari per 3-2 Capoverde. Agli ottavi anche la Colombia, che ha battuto 1-0 il Ghana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia Angelo Sivelli. Oggi parliamo di Flavio Briatore, manager italiano. È noto per avere un grande fiuto nello scoprire giovani piloti di talento come Mark Webber, Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Alex Wurz e Fernando Alonso, ma è anche noto per il suo talento nello scovare giovani veneri disposte a fidanzarsi con lui, anche quando non era più nel fiore della gioventù. Eppure top model come Naomi Campbell o Heidi Klum hanno ceduto al fascino di questo solido cuneese, dai modi un po' bruschi, ma dalla simpatia irresistibile e un po' guascogna. Flavio Briatore è nato il 12 aprile del 1950 a Verzuolo, in provincia di Cuneo. Qualche merito indubbiamente ce l'ha, avendo portato nello statico mondo della Formula 1 uno stile di gestione dinamico e innovativo. Ormai da più di un decennio nel paddock delle gare automobilistiche è diventato un protagonista, anche grazie al già ricordato intuito nella scelta dei talenti e delle strategie di marketing. Il suo è un nome che con il tempo ha saputo imporre quasi alla stregua di un vero e proprio brand, con la conseguenza che ormai dire Briatore significa descrivere in modo condensato un certo stile di vita, improntato alla mondanità e al divertimento, mai dissociato però da caratteristiche quali volontà di ferro, ambizione, capacità e doti manageriali e dedizione al lavoro. Bene, a quest'uomo, a questo grande imprenditore, manager italiano, non potevo che dedicare un certo stile di musica e quindi ho scelto come artista italiano Zucchero. Il primo brano che andiamo ad ascoltare, Vedo Nero.

È il 1974 quando Briatore, mentre lavora alla Borsa di Milano, conosce Luciano Benetton. L'incontro influirà su tutti gli aspetti della sua carriera futura. Dal 1977 collaborerà all'espansione dell'azienda Benetton sul territorio americano fino ad assumere la direzione della Benetton Formula nel 1989. Nel 1994 vince il campionato piloti con Michael Schumacher, da lui ingaggiato da 3 anni prima. L'anno successivo, grazie al sodalizio con i motori Renault, la squadra conquista il campionato costruttori e il campionato piloti. Nel 1998 lascia la direzione della scuderia per creare la Supertech Sport, società per la fornitura di motori Formula 1. Con cui correranno la Benetton ed altre squadre. 2 anni più tardi, nel 2000, la Renault rientra in Formula 1, acquistando la Benetton Formula. Briatore è incaricato di dirigere la nuova scuderia Renault Formula 1 Team. Le responsabilità di Flavio in seno alla scuderia vengono estese nel 2003 con la nomina ad amministratore delegato di Renault Formula 1 Team Francia. Flavio Briatore non si è accontentato dei successi manageriali, ma arrivato alla boa della mezza età si è messo a creare occasioni di divertimento per i VIP che in poco tempo hanno animato cronache giornalistiche e pettegolezzi mondani. Continuiamo con le nostre canzoni di Zucchero. 13 buone ragioni.

idea, un locale esclusivo in cui i paparazzi abbiano il ruolo principale di cassa di risonanza, assettati di volti, immagini e corpi. E il nome del locale, che poi è anche un club, è tutto un programma. Billionaire, richiamo di notti dissolute e spensierate sull'onda di milioni sperperati in champagne. Anche il luogo è stato scelto con cura, un'ex villa con una meravigliosa vista sul Golfo del Pedero, restaurata nel 1988 da un famoso architetto francese. In breve tempo, inutile dirlo, è diventato il locale più esclusivo d'Europa, frequentato da personaggi del jet set internazionale, imponendosi come il fulcro del divertimento notturno della Costa Smeralda. Briatore incarna in un certo qual modo il sogno italiano del proprietario che diventa ricco, dell'incolto che a forza di intraprendenza, furbizia, sagacia si apre una breccia nel bel mondo e riesce a fare il salto di classe. Forse non sarà un damerino, ma in un'Italia in cui impazzano i reality show e individui umani di dubbia levatura, Flavio Briatore rischia di fare proprio la figura del vecchio gentiluomo di campagna. La stagione 2004-2005 in Formula 1 è stata la sua più importante. Insieme al titolo mondiale piloti conquistato dal giovanissimo Fernando Alonso, Flavio Briatore ha guidato il team Renault alla sua prima storica vittoria del titolo mondiale costruttori. Ed ora continuiamo con un'altra bellissima canzone, Soul Mama.

Dal 2006 la sua compagna di vita è la showgirl Elisabetta Gregoraci, con la quale si è unito in matrimonio il 14 giugno del 2008. Alla fine del mese di agosto 2009 il pilota della Renault Nelson Piquet Jr. viene accusato di essere intenzionalmente uscito di strada durante il Gran Premio di Singapore del 2008, dietro ordine di Briatore. Il fatto ha suscitato molte polemiche, tanto che Flavio Briatore, insieme al capo degli ingegneri Pat Simon, nel mese di settembre successivo lasciano il team Renault. Il 21 settembre 2009 il Consiglio Mondiale della FIA ha radiato Flavio Briatore, squalificandolo a vita, impedendogli l'accesso alle aree operative della Formula 1 e vietandogli ogni contatto con scuderie e piloti. Il 18 marzo 2010, almeno un'altra gioia, diventa padre di Falco Nathan, dato alla luce dalla moglie Elisabetta Gregoraci. Ed ora chiudiamo in bellezza, Ridammi il sole.

0: sono.
1: L'aforisma di Flavio Briatore: l'esperienza è fatta anche di sbagli, insuccessi, incomprensioni. Quando uno è giovane e ha la passione del gioco, è facile sbagliare.

Il tempo a nostra disposizione è terminato anche oggi. Non resta proprio che salutarci. Ma vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni, con Giancarlo alla regia. E oggi abbiamo come ospite, ormai che conoscete già da diversi anni, Santino Zidda del sindacato pensionati della CGIL. Ciao Santino, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori, con il caldo che fa.
1: Bene, allora siamo qui perché è un po' di tempo che non ci sentivamo, che Santino non veniva a trovarci, ma sarà il caso, appunto, abbiamo pensato che era il caso di fare

0: la speranza della vita che partono dal 1 gennaio del 2027. Noi abbiamo dal 1 gennaio del 2027 tutte le pensioni aumentano di un mese e dal 1 gennaio 2028 aumenterà ancora di due mesi. Quindi noi avremo la vecchiaia che sarà di 67 anni, 67 un mese a partire dal 2027, 67 tre mesi a partire dal 2028. Poi abbiamo quella anticipata, quindi quella anticipata degli uomini diventerà 42 anni e 11 mesi e nel 2028 43 anni e un mese, tenendo conto che qui ci sarà sempre la finestra dei tre mesi. Per le donne sarà 41 e 11 mesi al 1 gennaio del 2027, 42 anni e un mese a partire dal 1 gennaio del 2028. Teniamo conto che aumentano anche le pensioni cosiddette contributive, dove se non si arriva alla soglia si va in pensione a 71 anni, anche quelle c'è un aumento di un mese nel 2027, di due mesi nel 2028. Quindi diciamo che tutte le pensioni in riferimento alla speranza della vita aumentano e quindi questo diciamo è un bel problema soprattutto diciamo per i lavoratori.
1: Quindi vedremo. Questo è un meccanismo collegato insomma alle aspettative di vita, si applica alle pensioni nella stessa misura, insomma nello stesso.
0: Diciamo che è stato previsto dalla legge Fornero, certo, dove addirittura i tre mesi dovevano aumentare già dal 2026. Poi hanno trovato questa mediazione di spalmare questi mesi nel 2027 e nel 2028, ma già nel 2029 sono previsti un aumento ancora di tre mesi di blocco. Quindi però quello poi si vedrà cosa, certo, cosa succederà. Certo. Poi bisogna pur sapere che rispetto alle pensioni i codici di trasformazione, i coefficienti di trasformazione si sono sempre più aumentati e quindi i cittadini che vanno in pensione comunque prenderanno anche meno. Questo è poi l'altro problema che abbiamo. Siamo a ridosso anche delle elezioni, quindi vedremo quale sarà la finanziaria che presenteranno a ottobre, settembre-ottobre di quest'anno, vedremo quali saranno gli sviluppi in riferimento alle pensioni. Quindi questo sarà un problema che affronteremo magari nel mese di ottobre.
1: Certo.
0: Quindi diciamo che il governo che voleva cancellare la legge Fornero in realtà poi l'ha seguita e come insomma, quindi questo non basta fare pubblicità insomma, quindi c'è questo, ecco, l'unica cosa dove non ci sarà l'aumento è in riferimento soprattutto alle attività gravose e alle attività usuranti, lì l'aumento dei tre mesi sostanzialmente non c'è, credo giustamente, certo, per il tipo di lavoro che viene fatto. Vedremo poi a ottobre se l'app sociale, che è l'unico strumento che poi è rimasto, verrà prorogato, perché anche questo è un problema di proroga, ma è una questione che affronteremo, che il governo affronterà con la nuova legge.
1: Al momento c'è, però. Ecco,
0: al momento c'è, fino al 31/12 c'è, cioè esiste. I lavoratori disoccupati che sono stati licenziati, che hanno un'età pari a 63 anni e 5 mesi, questi possono andare in una pensione di vecchiaia anticipata fondamentalmente, certo, e a 67 poi diventa pensione anticipata a tutti gli effetti.
1: Benissimo.
0: Questo è sulle pensioni, vedremo un po', no?
1: Ecco, mentre invece ci sono delle novità sulla invalidità, sulle pensioni di invalidità.
0: Sì, allora la Corte Costituzionale a settembre dell'anno scorso ha deciso che i lavoratori o le lavoratrici che hanno una inabilità al lavoro e dove possono prendere questo assegno che si chiama IO, chi era nel sistema contributivo non aveva diritto all'integrazione al minimo. Cosa significa? Che uno che era nel sistema retributivo, se uno prende la pensione di vecchiaia 300 euro, si va a vedere il reddito sia personale che coniugale, può avere l'integrazione finanziaria.

0: minimo e quindi fino a 603 euro, mentre tutti i lavoratori che hanno iniziato a lavorare al 1° gennaio del 96, questi lavoratori non hanno diritto all'integrazione al minimo. Qui è intervenuta la Corte Costituzionale, dove invece ha previsto che questi lavoratori invece hanno diritto all'integrazione al minimo. Teniamo conto che questi lavoratori, la loro pensione è attorno ai 200-300 euro, quindi è molto bassa. Se hanno un'inabilità al lavoro, come fanno a lavorare? Poi questi fanno anche fatica a ricollocarsi presso le aziende, e quindi per fortuna la Corte Costituzionale ha deciso questa incostituzionalità. Tenete conto che c'è la circolare INPS, dove perché oltre la Corte Costituzionale poi è l'INPS che deve acquisire la sentenza, è stata acquisita con la circolare del 25 febbraio del 2026. Sì. Quindi adesso noi stiamo facendo le domande per quei lavoratori che hanno questo assegno ordinario di invalidità, dove recupereranno anche tutti gli arretrati. E quindi questo è un elemento importante, ma è un elemento importante anche in prospettiva per tutti quei lavoratori che, lavorando nel sistema contributivo 96-2026, ormai sono passati 30 anni, quindi abbiamo lavoratori che hanno lavorato 25 anni, se va bene, io vedo le badanti eccetera, vanno a prendere 250 euro al mese. Il problema che si pone è come si fa a vivere in una situazione di questo tipo, tenendo conto che poi a questo tipo di pensione ne hanno diritto a 71 anni, che poi aumenterà, come dicevamo prima, il meccanismo delle pensioni.
1: Dell'età, certo.
0: Dell'età. Quindi questa, diciamo, è una cosa importante che è intervenuta appunto la Corte Costituzionale, quindi diventa legge a tutti gli effetti quando c'è un intervento di questo tipo.
1: Però la pensione di invalidità è un'integrazione alla pensione normale. Cioè, se uno ha già la pensione normale, può percepire anche quella di invalidità in aggiunta con questo meccanismo?
0: Sì, però è legata al reddito, dipende dalla percentuale di invalidità.
1: Ah, ok.
0: La percentuale di invalidità prevede che se uno ha il 100% non può superare i 20.000 euro. Al di sotto del 100% non deve superare i 5.700 euro. Quindi basta un lavoro part-time, certo, che perde i 340 euro, quindi stiamo parlando di 340 euro al mese. Quindi sono legati sempre al reddito.
1: Al reddito.
0: Quindi il problema della inabilità soprattutto dato esempio rispetto a delle malattie gravi, tumori che poi vengono comunque vanno a revisione, quindi vengono richiamati un anno dopo, e dove soprattutto rispetto a questo tipo di malattia, diciamo che viene dato questo assegno, che è un assegno di aiuto che viene conteggiato rispetto alla carriera lavorativa. Quindi se io ho fatto 25 anni di lavoro, mi viene conteggiata come se andassi in pensione con i 25 anni. Quindi poi con l'AIO, volendo, perché hanno l'AIO anche lavoratori che stanno lavorando, in tal caso hanno diritto a delle limitazioni in riferimento alle mansioni in azienda e possono continuare a percepire sia lo stipendio in azienda in quanto lavorano, ma anche questo assegno ordinario di invalidità. Sempre più però è presente nei cittadini che questi lavoratori che hanno questo tipo di patologie fanno fatica a trovare soluzioni di lavoro. Quindi ecco perché è importante questa decisione della Corte Costituzionale, che certo non risolve chissà, ma dai 200 euro prenderne 600 è una modalità, certo, insomma, che è importante, insomma, è una situazione di inabilità proprio che loro hanno rispetto alle patologie più gravi, ci sono le cosiddette anche malattie nuove eccetera, dove si fa fatica, fanno fatica poi proprio a lavorare anche dal punto di vista della sicurezza.
1: Certo.
0: Quindi questo, diciamo, è un elemento importante, dicevo prima, è un elemento anche in prospettiva più che altro anche per quei lavoratori che a 71 anni si trovano con 300 euro di pensione. Quindi la possibilità magari di intervenire con la possibilità di avere l'integrazione al minimo. Oggi questo non è possibile, è possibile solo per questo assegno ordinario, però si è aperta una porticina per risolvere i problemi che noi abbiamo col sistema contributivo, dove le pensioni sono molto basse.
1: Certo.
0: Quindi questo è uno dei problemi.
1: Senti, l'invalidità viene calcolata in percentuale e in percentuale viene riconosciuto il, come dire, l'assegno?
0: Allora, per prendere l'assegno bisogna avere almeno il 74%, pari a 74%. Se a meno del 74% si può aver diritto, si può aver diritto alle esenzioni, eccetera, ma non si ha diritto a nessun
1: assegno.
0: I 340 euro erano legati comunque al reddito che dicevo prima,
1: certo.
0: 120.000 meno la percentuale del 100, 5.700 euro. Giustamente, questo è legato un po' tutto al meccanismo dei redditi, perché qui paga la collettività, quindi mi sembra
1: giusto.
0: Corretto, insomma.
1: Ci fermiamo per un breve stacco musicale, poi ritorniamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Santino Zitta. Stavamo parlando di pensioni, in particolare della invalidità, e arriviamo a dire qualcos'altro per quanto riguarda l'invalidità civile, perché c'è altro da dire. Ecco, prego.
1: Sì, diciamo che c'è questa legge sperimentale che è iniziata con la provincia di Brescia, dove le invalidità, quelle tradizionali, dove le faceva il medico, metteva le patologie e veniva inviata all'INPS in via telematica, nella gran parte delle province italiane è passata che questa procedura deve essere fatta dal medico. In Lombardia, diciamo, abbiamo Varese che ancora usa le vecchie procedure fino al 31-12 di quest'anno, e mentre Milano e Como già fanno procedure dove deve fare tutto il medico. Deve fare tutto il medico, dove questa procedura prevista dalla legge, il medico deve scrivere tutte le malattie, tutte le patologie che il cittadino ha. Io ho visto il caso di una invalidità cesata fatta dal medico, sono quasi 10 pagine, dove ci vuole oltre un'ora per la compilazione di questa roba qui, e qui c'è anche un costo indiretto che i medici si fanno pagare fra i 200 e i 300 euro. Tenendo conto che invece la vecchia procedura, massimo l'avvio del certificato medico, si pagava dalle 75 euro ai 100 euro. Questa procedura è stata fatta, credo, per ridurre i costi in generale, però sempre più qui i medici diventano, anziché curare, prevenire, certo, i cittadini, eccetera, burocrati. Sempre più diventano dei burocrati. Quindi certo. Questo è un problema, serio. Su questo teniamo conto che il governo non è voluto tornare indietro su questa roba qui. Diciamo che però c'è una novità, che i cittadini che hanno un'età pari a 70 anni in poi possono usare le vecchie procedure a partire dal 1° di giugno. Quindi diciamo, qui c'è stato un intervento soprattutto rispetto ai cittadini più anziani, che anziché fare la procedura detta prima il medico, usare il vecchio meccanismo, certificato medico e poi commissione come quella di Saronno in via Fiume,
0: casa di comunità, presso la casa di comunità.
1: Casa di comunità. Mentre l'altra, quella che fanno i medici, va direttamente all'INPS della provincia, e vengono quelle lì, quindi ci sarà una commissione INPS, non si passerà più nelle commissioni come Saronno nelle città, e lì ci sarà poi una decisione. E su questo anche la sperimentazione che c'è stata sulla provincia di Brescia, le cose non è che siano andate molto bene. Vedremo se il governo cambierà questo sistema, insomma, che crea dei problemi soprattutto ai più anziani, ai pensionati, eccetera, che le statistiche che abbiamo, molti, per tutto questo meccanismo anche dei costi, rinunciano ad aprire procedure di invalidità. C'è certo. Anche questo piccolo problema che abbiamo.
0: Ma la questione costi non è affrontabile in altro modo, secondo te?
1: E il problema è che
0: d'altra parte è un professionista che compila dei documenti, e quindi
1: il medico deve entrare con lo SPID nel cassetto sanitario del cittadino, deve scrivere tutto, sono obbligati a scrivere tutto, e quindi c'è una perdita di tempo dove non interviene lo Stato, e il tutto, i costi sono a carico del cittadino. Certo. Mentre col meccanismo che ancora oggi c'è qui nella provincia di Varese, viene inviato una semplice invalidità presso l'INPS, e mette le cose più importanti, il medico rispetto alle patologie, accompagnamento sì, accompagnamento no, quindi certo, l'handicap, la 104 eccetera, poi la decisione è dei medici, della commissione medica di Via Fiume. Questa è qui un po' la questione. In realtà
0: quindi se saltando questo passaggio è chiaro che rimane tutto in capo al medico,
1: e in più non si capisce poi quale sarà la soluzione, nel senso che non danno l'accompagnamento, come si fa, quali sono i motivi? Cioè oggi arriva dei verbali dell'INPS dove decide di non dare l'accompagnamento, c'è la possibilità in alcuni casi di fare i ricorsi attraverso una visita medica dei nostri dottori. Quella procedura è ancora più complicata, perché è una decisione che diventa anche ancora più difficile andare verso un ricorso. Perché non la seguiamo noi. Ecco, questo
0: certo,
1: punto.
0: Certo.
1: Noi ci troveremo il cittadino che arriva da noi, non gli danno l'accompagnamento che le è pagato in parte alla deambulazione, e con questo documento non è che siamo in grado di fare i ricorsi, perché i ricorsi poi certo, costano, si va contro l'INPS, eccetera. Quindi non è una passeggiata. E quindi su questa problematica vedremo se ci saranno dei cambiamenti.
0: Ecco, ci sono ancora delle cose da chiarire. Però ci abbiamo anche da valutare l'inflazione, che l'inflazione, il costo della vita aumenta, e c'era un meccanismo, no, di cui abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate, nei precedenti incontri, in cui in qualche modo viene rivisto. Ecco, che cosa ci aspetta quest'anno, Santino?
1: Quindi diciamo che al 1 gennaio i pensionati hanno ricevuto un'inflazione programmata dell'1,4%. Oggi abbiamo un'inflazione, che ce la dice l'Istat, del 3,2%, tenendo conto che i costi soprattutto sono legati all'energia, al gas,
0: sì.
1: Poi c'è il discorso della spesa, del carrello spesa, che ne avevamo parlato in precedenza, ed è chiaro che tutto questo porta a una situazione di difficoltà soprattutto dei pensionati, ma anche dei dipendenti. Quindi su questo, se continua questo tipo di inflazione, noi avremo a partire da dicembre o gennaio la cosiddetta perequazione, dove verrà restituito ai pensionati la differenza tra l'1,4 e il 3,2%, quindi vuol dire l'1,8% verrà restituito nel mese di gennaio. Qualche volta l'anno, esempio, a dicembre dell'anno scorso c'era stato un aumento dello 0,8%, la perequazione non c'è stata perché c'è un meccanismo biennale di conteggio. Chiaramente quest'anno a livelli di inflazione di questo tipo è chiaro che la perequazione ci sarà per forza, perché tenendo certo conto che magari si prende l'aumento anche dell'1,8-2%, ma poi su quell'aumento si pagano le tasse, cioè
0: certo,
1: non è che,
0: certo,
1: non è che
0: certo
1: si scappa. E qui siamo un po' preoccupati, che comunque, perché il carrello della spesa diventa sempre più alto, perché poi il problema è in riferimento ai supermercati, ai costi dell'energia, del gas, che sono schizzati rispetto alla situazione internazionale,
0: certo,
1: e quindi questo, diciamo, preoccupa un po', ecco, questo è un po', vedremo quale sarà, speriamo che queste trattative che stanno facendo vadano a buon fine, perché poi chi ne paga le conseguenze sono soprattutto chi ha delle pensioni, le pensioni più basse,
0: certo.
1: Questo è un po' il concetto.
0: Certo, per quanto riguarda le percentuali di adeguamento della pensione, variano in base al reddito, no? Se non ricordo male.
1: Sì, sono tre parametri, che 3-4 volte il minimo, che sono attorno ai 2200 euro, si dà il 100% della perequazione, da 2002 fino a 3008 si dà l'80%, e poi si dà l'ultimo, dà il 75%. Quindi okay, questo nel momento in cui ci sarà la perequazione nel mese di gennaio del prossimo anno.
0: Finito. Va bene, allora ci fermiamo qui.
1: Okay, bene,
0: grazie. Abbiamo già fatto un bel ragionamento su quanto sono le novità pensionistiche del 2026. Allora ci diamo appuntamento verso i mesi di ottobre-novembre.
1: Sì.
0: Per valutare se
1: come c'è la legge,
0: ecco, qualche elemento, la finanziaria,
1: la finanziaria
0: perché è quella,
1: quindi
0: che
1: è
0: poi...
1: più ai primi di ottobre, entro il mese di ottobre.
0: Entro il mese di ottobre ci rivediamo. Allora grazie Santino Zitta di essere stato con noi, grazie ai nostri radioascoltatori, una buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Papa Leone Lampedusa, il pontefice ha visitato il cimitero e la Porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Ascoltiamo le parole che il pontefice ha rivolto ai lampedusani, le autorità, a suo arrivo allo stadio dove sta ora celebrando l'Eucarestia.
2: Sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Il gesto di Gesù che spezza il pane per donare se stesso dà senso e forza ai nostri gesti quotidiani di assistenza e di condivisione. Questo è un luogo in cui, più che le parole, parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
1: Il tema dell'immigrazione è proprio al centro della visita di Leone. Dal 2013, dopo la visita di Papa Francesco sull'isola, c'è un presidio di suore di diverse congregazioni guidate da Suor Antonietta Papa. Ascoltiamola.
3: Può essere un laboratorio proprio perché qui si svolgono varie, vengono tragedie, gioie e anche modi di poter vedere la vita in un modo diverso, l'accoglienza. L'accoglienza che noi, suore della WISC, facciamo a Lampedusa, al Molo, è per noi molto importante perché incontriamo storie diverse e vuol dire questa interculturalità, vuol dire dialogo, vuol dire costruire pian piano progetti di pace, cercare di essere insieme in tante situazioni. E io credo che anche la regionale Migrantes può iniziare a fare questo passo di essere qui un laboratorio costante per la migrazione.
1: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore, così il Papa nel suo messaggio per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza. Ieri il discorso del presidente Trump al Monte Rushmore: abbiamo la costituzione più giusta e duratura della terra, che ha avviato la rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate dopo il terremoto in Venezuela. Intanto sale il bilancio, attualmente sono 2645 le vittime e ancora migliaia i dispersi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
5: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
6: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
7: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
6: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
8: Bastardi senza gloria.
9: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
10: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.
11: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: donna ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Eccoci qui puntuali anche oggi, siamo su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica e questa è Donna ti voglio cantare. Ricordiamo nomi di donne nei titoli delle canzoni. Siamo un po' insieme e chiacchieriamo un po' di musica. Bene, oggi proponiamo La donna cannone di Francesco De Gregori. È probabilmente il brano più famoso del cantautore. La donna cannone racconta un artista circense agli inizi del Novecento, che è appunto la donna cannone, che innamoratasi di un collega si vede costretta a fuggire dal circo. Le regole dell'epoca infatti vietavano dei rapporti sentimentali tra gli artisti. Piuttosto che vedere, diciamo così, castrato il proprio amore, la donna fugge. La sua fuga poi le permette di trasfigurarsi nella libertà che tanto cercava, volerà in alto senza bisogno di null'altro. Una sola anima colma d'amore che libra leggera e va via. Quindi molto simpatico il contenuto, molto simpatico il testo e sicuramente molto orecchiabile. Ascoltiamo questa bellissima canzone.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Adesso siamo con Antonello Venditti. Sara, svegliati, è primavera. Beh, insomma, non sono molto intonata, però. Ok, andiamo con Sara. Questa canzone che offre, come altre composte da lui, uno spaccato sul vissuto di figure femminili adolescenziali. Qui abbiamo la protagonista, che è Sara, una ragazza molto giovane che mentre va ancora a scuola deve portare avanti una gravidanza inaspettata. Il brano ci offre una riflessione profonda su un tema che è di grande attualità per la società italiana, ma anche lo era anche nel a suo tempo, di cui si discuteva molto. Pochi mesi dopo la sua uscita, infatti, verrà varata anche la legge 194 sull'aborto. Il testo di questa canzone ritrae la vita di Sara nella sua quotidianità, le sue paure, le sue incertezze, il peso del giudizio degli altri, il suo ragazzo che si mostra dolce, premuroso, pieno di attenzioni. Anche lui deve ancora completare gli studi, sembra deciso ad impegnarsi al massimo, consapevole anche delle responsabilità che lo aspettano, anche se le sue parole, diciamo, ci fanno trasparire una certa ambiguità. E quindi, allora, adesso sentiamo questa canzone, che anche questa, come altre di cui abbiamo parlato in precedenza, è sicuramente una delle canzoni che tutt'oggi sentiamo spesso e che cantiamo anche molto volentieri, del nostro Antonello Venditti.

Siamo nel 2016 e abbiamo Sofia, la canzone del momento, tra le più ascoltate del momento, in cima alle classifiche nei blog di musica, che rivela piccole curiosità su Álvaro Soler, questo cantante che è autore spagnolo, nato nel 1991 a Barcellona, che è diventato famoso poi a livello internazionale, proprio a livello internazionale, per le sue hit pop latino dal ritmo solare, ovviamente. Un amore finito è il tema centrale della canzone Sofia, un amore finito ma raccontato con la spensieratezza di quando lasci andare i pensieri tristi, malinconici, perché come il cantautore stesso dichiara, il testo è triste però la musicalità della canzone è positiva, questa è la cosa più importante, anche con le cose negative ci puoi fare del positivo e trasformarlo in un'energia giusta che ti aiuta. Poi non esiste, diciamo, una vera Sofia, il nome è stato scelto dal cantautore perché musicale, perché si incastrava bene nella metrica della canzone. Come lui stesso dichiara, ha scelto Sofia solo perché è un bel nome, perché le piace molto proprio la musicalità. Sentiamo la canzone.

Ed eccoci con Susanna 1964. Vi ricordate? È una canzone che racconta la storia di un ragazzo che si innamora follemente di una ragazza di nome Susanna. Il testo è semplice e diretto ed esprime il desiderio di conoscere meglio questa ragazza, di essere in sua compagnia, di poterla conquistare. È una canzone che gioca sul tema della giovinezza e della spensieratezza, con un ritmo infatti allegro e anche dinamico. Celentano esprime il suo amore in modo quasi ingenuo, come se fosse un amore adolescenziale che è pieno di speranza e di sogni. Questa canzone Celentano l'ha inserita nell'album I miei americani, molto famoso. Il protagonista è molto colpito dalla bellezza di questa Susanna, spera di avere la sua attenzione. Bene, con questa canzone abbiamo finito oggi tra le canzoni sulle donne e grazie per averci fatto compagnia finora, per averci ascoltato. Come sempre, io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci ritroviamo alla prossima puntata. Stessa frequenza e stessa musica, non mancate. Ciao a tutti.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Alla scoperta degli affreschi rari di Santa Maria della Neve a Cislago. Domenica 5 luglio, un viaggio tra gli affreschi del Cinquecento alla scoperta delle rare Madonne del Parto e del Latte. Presso Madonna della Neve in via Magenta 128 a Cislago, domenica 5 luglio. Alle ore 16 la Proloco di Cislago organizza una visita guidata alla scoperta della chiesa di Santa Maria della Neve. Si tratta di un edificio le cui origini risalgono al 1256, sorto attorno a un affresco miracoloso e in seguito divenuto sede di una confraternita dell'Ordine degli Umiliati. I visitatori saranno guidati in un percorso storico e artistico tra il Medioevo e la Controriforma, ammirando preziosi cicli pittorici devozionali risalenti in gran parte al 1525. Le pareti dell'edificio ospitano 21 raffigurazioni di santi, un'attenzione particolare riservata alle 33 immagini della Vergine Maria a protezione della maternità, che comprendono 4 Madonne del Latte, la Madonna della Misericordia e la Madonna della Tenerezza. Il percorso culmina davanti all'altare barocco del 1731, dove è incorniciata una rarissima immagine della Madonna del Parto, impreziosita da una predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo. La presenza di questi soggetti rende l'edificio un caso unico in tutta la provincia di Varese. La partecipazione alla visita, che durerà circa un'ora e mezza, non richiede alcuna prenotazione. L'ingresso è offerta libera e il ricavato andrà a sostenere le attività della Proloco locale. L'appuntamento è in via Magenta, presso la cascina Santa Maria, località Santa Maria Cislago. Milano rende omaggio a Giovanni Gastel, la mostra con oltre 200 fotografie del grande artista. Presso Palazzo Citterio, in via Brera 14, fino al 26 luglio, da giovedì a domenica, dalle 14 alle 19. Palazzo Citterio ospita la mostra dedicata a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea, e alla sua parabola artistica. La mostra si presenta come un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il suo stile si è distinto per una visione unica, filtrata dalla sua interiorità. Tra i pochissimi fotografi italiani a sperimentare la post-produzione digitale fin dagli anni 90, Gastel ha saputo unire artigianalità e innovazione, analogico e digitale, trasformando la fotografia in un linguaggio riconoscibile. A Milano, in via Giorgio Stephenson 120, fino al 1 novembre 2026, il Parco delle Fiabe che sta già incantando tutti. Peter Pan, Alice e Pinocchio prendono vita a Milano. Tre fiabe che hanno fatto sognare intere generazioni e che sono protagoniste del nuovo show This is Wonderland, visitabile a Milano fino al 1 novembre. Un grande parco divertimento accoglierà le famiglie con tre grandi racconti dei celebri personaggi, pronti ancora una volta a far emozionare il grande pubblico in un viaggio di musica e meraviglia. Tra proiezioni, teatro dei burattini e performance di artisti circensi, il pubblico si immergerà in spettacoli di magia e momenti dedicati ai più piccoli. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!
2: Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi. Buongiorno a tutti carissimi radioascoltatori, ben sintonizzati nuovamente su Radio Orizzonte in Blu e su Nel Blu dipinto di blu, come sempre durante l'estate, i tormentoni estivi. Partiamo immediatamente dal 21 giugno del 2017, i The Giornalisti lanciano il singolo Riccione dal mondo dell'indie, duro e puro, una contraddizione un po' in termini vista la natura pop di ciò che viene comunemente etichettato in italiano come indie, si levano sdegni, distinguono a temi e profezie varie. Tommaso Paradiso, il frontman dei The Giornalisti, insieme ai suoi soci, creano invece il primo tormentone estivo fatto apposta per tormentare sotto l'ombrellone, una cosa nuova per l'indie italiano che assiste sgomento e anche con un po' di fascino all'impennata di stream tra Spotify e YouTube che rendono la band una delle realtà più solide del nuovo pop. E mentre il popolo dell'indie scuoteva la testa, il pubblico invece generalista impazziva per questa canzone simbolo dell'estate, e l'argine salta, la diga si rompe, cade il muro che teneva il mondo lontano dalla bolla indie ed ecco Riccione dei The Giornalisti.

E dal 2017 andiamo velocemente al 2018, perché quell'anno ancora una volta è Alvaro Soler a presentare un nuovo singolo, La Cintura. Pensate, il cantante aveva trovato l'ispirazione per questa canzone al 100% latina a Berlino, dove si era trasferito nel 2015. È di origine tedesca, infatti, Alvaro Soler, ma anche spagnola e belga, che aveva lanciato la sua carriera proprio dalla capitale tedesca con il singolo El Mismo Sol. E da allora non si era più fermato un attimo, diventando una star internazionale. Pensate che con quel disco aveva vinto 6 dischi di platino per il solo esordio, con Sofia 7 dischi di platino e un duetto con Jennifer Lopez e il ruolo di giudice nella versione italiana di X Factor. Alvaro parla proprio di una nuova evoluzione della sua musica, tanto per cominciare nel singolo La Cintura parla molto di sé e delle sue insicurezze, in primis quelle che riguardano le sue doti da ballerino. Insomma, La Cintura, Alvaro Soler, 2018.

2017, 2018 e adesso shiftiamo al 2019. Bundabash e Alessandra Amoroso. In quell'anno portano nell'estate del 2019 il loro Mambo Salentino un po' ovunque. È una canzone che, spiegano loro, è il tacco dell'Italia, una zona della Puglia che parte da Taranto e arriva fino alla fine dell'Italia. Questa è la terra dove si balla, si suda e c'è sempre entusiasmo, sole e mare e loviento, dice Alessandra Amoroso. E soprattutto, replicavano i Bundabash, il cibo. Per le nonne sei sempre sciupato e hai bisogno di qualcosa di più. Ovviamente una terra sanguigna, una terra passionale che cerca di essere anche portata nella canzone. E questo è Mambo Salentino, Bundabash e Alessandra Amoroso.

E arriviamo all'estate del 2020. Come sapete, in queste puntate di Nel Blu Dipinto di Blu, dedicate proprio ai tormentoni estivi, passiamo anno per anno e proponiamo una canzone per ogni anno. Siamo al 2020, La Isla è la canzone dal ritmo tropicale che Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini propongono e che di lì a poco, nel giro di poche settimane, diventa un immediato tormentone estivo scalando tutte le classifiche. Loro sono per l'appunto Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, amiche ed artiste che amano esibirsi e che, nonostante abbiano due stili e due voci diversissime, in quell'anno trovano proprio il modo di accomodarsi per una hit estiva che prometteva fuoco e fiamme e che fuoco e fiamme effettivamente fece, diventando un ottimo livello per tormentone di stagione. La questione della canzone è La Isla ed è il racconto di una storia d'amore che non ammette regole. In verità si tratta di una vera e propria dichiarazione di lei al principe azzurro, un sentimento che supera il fatto che lui sia carino ma non ricco, come la mamma dice nella canzone. E così La Isla in questione diventa la via di fuga per progettare una vita insieme, aprendo un bar solo mojito e specchiandosi in modo romantico nell'acqua del mare rischiarata dalle luci del faro. Ritmo frizzante, cadenza tra anima latina e hip hop per questa canzone, con un video che ovviamente si trova su YouTube e che fa incetta di visualizzazioni all'interno di un'ambientazione tropicale e coloratissima. La Isla, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, estate 2020.

0: E arriviamo al 2021, con Malibu San Giovanni si preparava a diventare per l'appunto il re dell'estate. Quell'anno non aveva vinto ad Amici e si era dovuto accontentare del secondo posto dietro la ballerina Giulia Stabile, che poi era diventata anche la sua fidanzata. Ma all'uscita del disco d'esordio, il successo di questo all'epoca 18enne cantautore veneto sembra non arrestarsi, con Malibu, che era l'ultimo estratto del suo ultimo long play, chiamiamolo ancora così, puntava proprio a diventare il tormentone estivo del 2021. Malibu è stata scritta, pensate, da San Giovanni insieme al grande Dardust e ad Alessandro Lacava, già tra gli autori di Lady e Hip, due delle canzoni del suo repertorio che San Giovanni aveva cantato durante le varie puntate di Amici. Pensate che Lacava, che si era rivelato sia Genova per voi, aveva firmato anche un paio di successi per Alfa, Testa tra le nuvole e San Lorenzo. San Giovanni fa ascoltare per la prima volta la canzone durante la terz'ultima puntata del serale di Amici, ed ecco il testo, che parla di una storia tra due giovani innamorati che litigano, bisticciano, come dice lui stesso nella canzone, ma poi non riescono a stare lontano l'uno dall'altro, in cui le montagne russe, presenti nel testo di Malibu, diventano metafore degli alti e bassi della vita. Infatti dice: siamo sulle giostre, salgo io, poi sali pure tu, mentre guardiamo dall'alto mezzo continente, se vuoi ti compro tutta Malibu.
1: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

Andiamo a Tribale di Elodie, che esce nell'estate del 2022, uno dei successi dopo Bagno a mezzanotte, il singolo certificato disco di platino che aveva dominato poco prima la classifica italiana radiofonica per 4 settimane. Il singolo venne lanciato da Elodie su Instagram con uno scatto in cui indossava un perizoma metallico dall'effetto tattoo tribale, molto in stile anni 2000, firmata dallo stilista Andrea Adamo, mentre il gioiello che indossava era stato realizzato dal brand 0317. In un'altra serie di scatti postati dalla cantante proprio per lanciare il disco nel pieno stile Melody, ecco che lei sfoggiava un look in latex firmato Savage X Fenty, brand di lingerie di Rihanna. Tribale sembrava puntare molto sull'immaginario molto sensuale esibito dalla cantante anche nello stesso video, un'ite estiva che vorrebbe improntarsi sull'allegria, sul divertimento, ma poi ci catapulta in un mondo che ha il sapore di un amore finito, anche se con qualche rimpianto da parte della protagonista. Infatti si ripensa a un'importante storia d'amore, a quello che c'è stato, a cosa hanno vissuto prima che l'amore finisse, e la cantante si chiede anche cosa le resti del suo amato, e la risposta si nasconde forse proprio nel segno tribale che dà il titolo all'omonima canzone.

0: Andiamo all'estate del 2023 con il nostro Nel Blu dipinto di blu. E parliamo di Alfa, questo cantante che si è rivelato anche a Sanremo 2024, che è nato nel 2000 e giù dal palco si chiama Andrea, ragazzo cresciuto a Genova che ama la musica da averla voluta scrivere e suonare proprio fin da bambino. E a pochi giorni dal suo 23esimo compleanno, essendo nato nel 2000, viene a pubblicare la bellissimissima, proprio scritta anche con caratteri che formano un cuore, come si faceva nelle chat prima delle emoji, che senza dubbio è stata uno dei brani di maggior successo dell'estate. Certo, un Alfa impaurito, perché nel 2023 lanciava questa canzone che diventa poi un tormentone. Di che cosa parla bellissimissima? Beh, scritta un anno prima, quando una ragazza che frequentava era tornata con il suo ex e aveva accusato il nostro cantautore di cose non vere, che non lo voleva più vedere. Ci rimase così male che scrisse le strofe di questo brano, che parlava proprio della loro tormentata storia d'amore. E così ecco la canzone che andiamo ad ascoltare, bellissimissima.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con un ei.

E col giovane Alfa siamo giunti anche oggi alla termine di questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu, dedicata ai tormentoni estivi, da Massimo in studio, insieme ad Antonio alla regia. Un saluto a voi tutti, rimanete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu e alla prossima sempre con Nel Blu Dipinto di Blu, e vi lasciamo con regista, con Italo Disco dei The Colors. Buon ascolto e alla prossima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini, qui più che le parole parlano i gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa, celebrata allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita all'isola, il pontefice ha visitato il cimitero e la Porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco, nell'omelia il richiamo alla responsabilità dell'Europa. Ascoltiamo il Papa.
2: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Questo è il messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza. E in questa occasione, discorso del presidente Trump al Monte Rushmore, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che oggi l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, altre 27 le persone ferite. Kiev avrebbe invece colpito un impianto petrolifero a San Pietroburgo. Omicidio nella notte a Vieste, in provincia di Foggia, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
4: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Uboldo, arriva la nuova rotonda e il nuovo Tigros. Saronno, abolita la zona disco fra le vie Parini e Miola. In tutta Italia al via i saldi estivi. Saronno, sacerdoti indiani al santuario. Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia. Arriva il nuovo Tigros e porta una rotonda. Saronnese. Mentre la politica si rimpalla critiche e accuse per le nuove aperture commerciali di questi anni, sta spuntando a Uboldo il nuovo Tigros. Il cantiere è in piena attività sul viale 4 novembre, all'altezza dell'ex Barzago, di fronte al discount di più, dove da ieri mattina è stata modificata la viabilità. È l'ultimo di una lunga serie di market del media distribuzione e in questi anni hanno invaso Saronno e i comuni attorno, grazie ad accordi con gli operatori che hanno portato opere pubbliche per lo più rotonde, come nel caso di Uboldo. Parcheggi e tuffi senza temere multe. Poco traffico, tanti spazi vuoti, ma anche troppe proteste. Cancellata per ora la sosta a disco orario nel grande posteggio pubblico tra via Parini e via Miola. Quando la precedente giunta l'aveva istituita nel 2024, c'erano state infinite polemiche perché andava a colpire non solo i residenti della zona che lasciavano l'auto tutto il giorno, ma anche e soprattutto gli utenti della piscina che si trova proprio accanto a quello delle strutture sportive limitrofe, come lo stadio, per esempio. Come se a metà nuotata o a metà partita si dovesse correre a cambiare il disco orario. Molti l'avevano considerata un'assurdità e non erano mancate le lamentele. E poi il parcheggio non aveva mai sofferto di sovraffollamento, quindi in tanti non avevano capito il senso di questa iniziativa. Ora la giunta guidata da Ilaria Pagani, per ora nel periodo estivo e poi chissà, è corsa ai ripari, cancellando il provvedimento. Da oggi via ai saldi estivi. Confcommercio stima un giro di affari di 3.000 miliardi di euro. Saldi estivi al via. Partono ufficialmente oggi in quasi tutta Italia le vendite di fine stagione. Un momento ancora molto atteso dai consumatori, in quanto cruciale per i consumi dopo mesi caratterizzati da vendite deboli e forti incertezze economiche. E se i dati Istat di maggio sulle vendite al dettaglio descrivono un commercio in modesta ripresa, i negozi contestano liquidazioni sempre più anticipate. In ogni caso, il budget degli italiani per i saldi si prospetta contenuto. Quest'anno, per l'acquisto di capi scontati, ogni famiglia spenderà in media 201 euro. Sono circa 90 euro pro capite. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, muovendo un giro di affari complessivo di 3.000 miliardi di euro per 16 milioni di famiglie. Le stime di Confesercenti Ipsos indica invece una spesa di 209 euro a persona, evidenziando un investimento prudente. Il 28% degli italiani ridurrà gli acquisti, indicando nel 65% dei casi il caro vita, e l'inflazione come cause principali del taglio. Sul fronte della convenienza, lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori stima ribassi stabili rispetto a gennaio, circa il 18,4% per abbigliamento e calzature nel complesso. L'abbigliamento segnerà sconti migliori, il 18,6%, mentre le calzature si fermeranno al 17,8%. Sacerdoti indiani in santuario. Tante iniziative in santuario che nel periodo estivo ospita due sacerdoti di origini indiane, padre Gideon Varisa e padre Yadan Momin, entrambi studenti a Roma. I religiosi saranno disponibili per i colloqui già negli orari previsti, cioè la mattina dalle 10 alle 1 alla alla 1:30, dal martedì al sabato, e al pomeriggio dalle 15:30 alle 18 tutti i giorni, compresa la domenica. Prosegue anche l'iniziativa Restate con Acutis. Domani verrà acceso in santuario un nuovo cero per grazia ricevuta, per una diagnosi precoce e un intervento neurochirurgico ben riuscito. Nel corso della giornata festiva, alle 17, verranno aperti i parcheggi nei pressi della chiesa, anche sul campo di basket e su quello da calcio in erba, accessibile da Viale Santuario 27. E poi prevista alle 17:25 l'esposizione solenne della reliquia di San Carlo Acutis, con il rosario e l'accensione del cero per grazia ricevuta. Seguirà infine alle 18 la Santa Messa e l'affidamento ad Acutis dei messaggi arrivati tramite la speciale cassetta delle lettere a lui dedicata. I prossimi appuntamenti sono già in calendario per il 2 agosto e per il 6 settembre. Un altro momento di riflessione sui valori religiosi è in programma per mercoledì 8 luglio alle 17:30. I fedeli si ritroveranno nel chiostro per poi recarsi in santuario e alle 18 verrà officiata una santa messa per affidare le intenzioni di preghiera alla Madonna. Al termine della funzione ci sarà la benedizione dei pellegrini. Domenica 26, in occasione della giornata mondiale dei nonni e degli anziani, alle 17:30 si terrà un rosario all'altare di Sant'Anna, che sarà in particolare dedicato a tutti i nonni e ai nipoti. Alle 18 verrà officiata una messa e acceso un cero e sarà possibile ottenere l'indulgenza plenaria. Da ricordare infine che nei giorni scorsi è stato ospite in santuario Don Mario Mostalbini, missionario Fidei Domum della diocesi di Milano, dove sta realizzando una chiesa parrocchiale e un centro pastorale scolastico. Per sostenere le attività è possibile inviare un bonifico bancario all'associazione Agape Onlus, specificando nella causale Santuario Saronno, Camerun. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, la Settimana e Varese News. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6:15, alle 8:12, alle 11:50 e alle 19. Da Giuliana con Matteo alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Giuliana e alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno, Gerenzano, farmacia Bravi, via Clerici 196, il telefono 02 332 962 46. Il film di oggi al cinema Prealpi, Minions e Monster, alle 17, alle 19 e alle 21.

stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Il numero di WhatsApp è 333-801-6200. Saronno. Domenica 5 luglio alle ore 15 e alle ore 18 presso la cascina della Vigna in via Togliatti, piccoli chef e cavalieri. Giornata speciale dedicata ai bambini dai 16 ai 12 anni che potranno partecipare a diversi laboratori. Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno. Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle ore 17:25 esposizione della reliquia e Santo Rosario. Alle ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Questo al 5 di luglio. Saronno. Alle ore 17, martedì 7 luglio, presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini fra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno, in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici da Darò. Saronno. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Mercoledì 8 luglio alle ore 17:30 Santo Rosario partendo dal chiostro e arrivando in santuario. Alle ore 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Al termine benedizione dei pellegrini. Saronno, giovedì 9 luglio dalle ore 20 alle ore 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, ceramica in giardino. Workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare i vari oggetti per il tuo giardino. Sempre Saronno, Revri, ovvero sogno ad occhi aperti. Da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del Comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del Comune di Saronno.

0: prossimi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 5 luglio. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle ore 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle ore 9:27 Cicciaremo Cicinin, in replica alle ore 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 Onda Libera con Gisella. Alle ore 10:30 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Wazzanane con Lele e Stefano. E alle ore 17 Revolution, storia dei Queen a cura di Walter Morganella. Alle ore 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 22 Leggende metropolitane, il meglio di, a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, spazio a Riflessi, Leggende metropolitane. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: In Blu 2000 News.
1: Parlano i gesti, Papa Leone a Lampedusa, la visita al cimitero, la sosta davanti al mare alla Porta d'Europa, poi la messa allo stadio, il grazie ai lampedusani per la compassione e il monito al vecchio continente. America fatta grande dai migranti, il pontefice nel suo messaggio per il 4 luglio ricorda le radici degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza. La nostra identità è minacciata da radicali estremisti interni, tuona Trump. I funerali dell'Ayatollah prosegue la settimana di lutto in Iran per l'addio alla guida suprema Khamenei, ucciso nei raid di Stati Uniti e Israele, grande folla per le strade di Teheran al grido di vendetta. Si cercano i ladri, indagini in corso per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma, riunione d'urgenza, Palazzo Chigi. Buongiorno da Tirachile Dolfini, qui più che parole parlano i gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita sull'isola, il pontefice ha visitato il cimitero e la Porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo da oggi intitolato a Papa Francesco. A Lampedusa c'è Cristiana Caricato.
2: La celebrazione eucaristica è stato l'ultimo atto di una mattinata vissuta a tappe. L'arrivo alle 9, poi subito la preghiera silenziosa davanti le croci senza nome, poi la contemplazione dell'orizzonte alla Porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità, spesso disattesa ma anche simbolo di un confine oltre il quale può concretizzarsi la salvezza. L'incontro con una famiglia di migranti, subito dopo i volti di 19 ospiti nell'hotspot gestito dalla Croce Rossa al Molo Favarolo, da oggi Molo Francesco, in ricordo della storica visita di Bergoglio l'8 luglio del 2013. Nell'assolato campo sportivo le parole ad una popolazione che, come nella parabola del buon samaritano, non è mai passata oltre, donando per decenni aiuto, sostegno e soccorso ai naufraghi che approdavano sulle coste di Lampedusa. Leone ringrazia per aver saputo piangere i morti e aver mostrato compassione per i sopravvissuti, riconoscendo sempre l'infinita dignità dell'essere umano, e da questo scampolo di roccia incastonato nel mare chiede di costruire la civiltà dell'amore, lanciando un appello all'Europa per un piano strategico per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Allora ascoltiamo le parole con le quali Papa Leone ha richiamato l'Europa alla propria responsabilità.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: Voltiamo pagina. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà, una vita migliore. Il messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni della proclamazione dell'indipendenza. Il pontefice parla del suo essere figlio degli Stati Uniti e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. E proprio per questa giornata, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Marco Burini.
4: Trump ha inaugurato a modo suo la giornata dell'indipendenza con un discorso davanti al Monte Rushmore ieri sera. Per il boss della Casa Bianca gli Stati Uniti sono sotto attacco, niente meno che dai progressisti come il sindaco di New York Mamdani e i socialdemocratici che pochi giorni fa hanno vinto le primarie del Partito Democratico. Trump non ha fatto nomi, ma il riferimento era evidente, perché dopo aver parlato di libertà, felicità, grandezza, ha puntato a ciò che gli interessa davvero, le elezioni di metà mandato a novembre, dove nei sondaggi è perdente. Perciò ha finito il discorso invocando il Save America Act, con cui sostiene di voler impedire frodi elettorali a vantaggio dei democratici, soprattutto da parte di immigrati senza documenti. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti ed Israele. Morte all'America, vendetta, gli slogan lanciati in Medio Oriente. Resta la tensione. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
5: Una folla di migliaia di iraniani fin dall'alba davanti alla teca con le spoglie di Ali Khamenei esposte nella grande moschea di Teheran. Sventano le bandiere rosse, simbolo di martirio e di vendetta. Uccideremo chi ha ucciso il nostro imam, scandiscono in coro, e c'è chi aggiunge morte a Israele, morte agli Stati Uniti. È iniziato così il funerale della guida suprema che ha governato col pugno di ferro per 37 anni l'Iran. La sua bara, con le altre 4 dei familiari uccisi con lui il 28 febbraio, resterà esposta per 3 giorni a Teheran. Mercoledì la sepoltura nella città santa di Mashhad, nel nord-est del paese. Una settimana di celebrazioni che si estenderanno anche in Iraq, con lo scopo di manifestare potenza, unità e indicare gli alleati e i nemici, come si è visto ieri nell'omaggio a Khamenei delle delegazioni straniere, a partire dalla Cina, dalla Russia, dal Pakistan e dalla Turchia. Malgrado assente il figlio di Khamenei, nuova guida suprema, le cui condizioni di salute restano un mistero, come le sue reali capacità di governare un paese allo stremo, con un regime che appare in ogni caso ancora più radicale, autoritario. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aerorusso a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro città. Almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, 27 le persone rimaste ferite. Kiev avrebbe invece colpito un impianto petrolifero a San Pietroburgo. Intanto continua la caccia di Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La donna è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato passando anche per l'Italia. In Venezuela continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate dopo il sisma della scorsa settimana. Intanto sale il bilancio, attualmente 2.645 le vittime, ma sono ancora migliaia i dispersi. Marino Galliero.
6: I soccorritori di diversi paesi hanno dovuto arrendersi. Tutti gli sforzi per salvare la vita a Fabio, un bambino di 9 anni, intrappolato sotto le macerie di un palazzo di 12 piani crollato a Caraballeda nel nord del Venezuela, non hanno ottenuto il risultato. Erano ad appena 6 metri di distanza, ma ad un certo punto non hanno più rilevato alcun segno di vita. La situazione umanitaria continua ad essere complicata. Il bilancio ufficiale dei morti è salito a oltre 2.600 e quasi 13.000 i feriti. Le autorità venezuelane riferiscono che sono più di 15.000 gli sfollati. Le famiglie assistite superano le 86.000. Intanto la presidente Delcy Rodriguez respinge ogni accusa di ritardi dei soccorritori. Dice che le difficoltà iniziali sono state causate dai gravi danni alle infrastrutture di trasporto e agli aeroporti. Risposte che non riducono il peso delle critiche. I dispersi sono ancora migliaia. Marino Galdino, linea allo studio.
1: Aperto un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Lucia Scione.
7: Le indagini sulla sparizione delle 80 dosi di fentanyl contenenti ciascuna 0,1 mg di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma proseguono a ritmo serrato, acquisiti tutti i turni di lavoro dei dipendenti, personale di sicurezza, operatori dei servizi. Il timore che possano finire sul mercato clandestino e in qualche modo rientrare nella produzione di oppioidi sintetici dagli effetti devastanti. Riccardo Gatti è il coordinatore del tavolo delle dipendenze della regione Lombardia.
8: Sono molto potenti, cioè hanno un effetto molto più potente della morfina o dell'eroina nelle dosi che comunemente vengono usate, e vengono anche spacciati, venduti, uniti ad altre droghe. Le organizzazioni criminali vedono l'Europa come un luogo dove fare profitto, e nel profitto ci sta anche la sofferenza, la sopraffazione e a volte la morte di molte persone.
7: Il Ministero della Salute ha disposto l'intensificazione delle attività di vigilanza sulla gestione degli stupefacenti lungo tutta la filiera. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia. Nella tarda serata di ieri, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato, fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Lo sport e il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Argentina passa agli ottavi battendo però solo i supplementari 3-2 Capoverde. Agli ottavi, che iniziano oggi, anche la Colombia e l'Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
9: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Oh.

0: la canterò schivando i sassi dall'alto. Per la pigrizia si fa questo ed altro.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschio. Si è conclusa a fine mattinata la visita apostolica di Papa Leone XIV a Lampedusa. Qui più che le parole parlano i gesti, gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo oggi sono qui a celebrare l'Eucarestia, ha detto il pontefice durante la messa celebrata nel campo sportivo dell'isola nel canale di Sicilia.
2: La celebrazione eucaristica è stato l'ultimo atto di una mattinata vissuta a tappe. L'arrivo alle 9, poi subito la preghiera silenziosa davanti le croci senza nome, poi la contemplazione dell'orizzonte alla porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità, spesso disattesa ma anche simbolo di un confine oltre il quale può concretizzarsi la salvezza. Nell'assolato campo sportivo le parole ad una popolazione che, come nella parabola del buon samaritano, non è mai passata oltre, donando per decenni aiuto, sostegno, soccorso ai naufraghi che approdavano sulle coste di Lampedusa. Leone ringrazia per aver saputo piangere i morti e aver mostrato compassione per i sopravvissuti, riconoscendo sempre l'infinita dignità dell'essere umano. E da questo scampolo di roccia incastonato nel mare chiede di costruire la civiltà dell'amore, lanciando un appello all'Europa per un piano strategico per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Dopo terremoto in Venezuela, lunedì 6 luglio riapriranno le scuole nelle aree del paese non colpite dalle potenti scosse telluriche che il 24 giugno scorso hanno causato almeno 2.645 morti e 12.666 feriti. Lo ha annunciato il Ministero dell'Istruzione di Caracas, che ha inoltre disposto l'inserimento della gestione del rischio tra le materie di studio per i ragazzi. Le lezioni resteranno invece sospese nelle zone sismiche, ovvero a Caracas e in diversi comuni degli stati di Miranda, Aragua, Falcón, Carabobo e La Guaira, quest'ultima l'area più devastata dal terremoto. L'Iran ha ufficialmente dato inizio oggi a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto che a Teheran portano in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea della capitale iraniana prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America e vendetta, vendetta. Guerra in Ucraina, una persona è morta, altre 2 sono rimaste ferite in Crimea in seguito a un attacco aereo ucraino, è quanto ha riferito il capo della Repubblica di Crimea, Sergei Askinov. In un attacco nemico in Ucraina la scorsa notte una persona è rimasta uccisa, ha detto appunto il governatore, altre 2, tra cui un bambino di 10 anni, sono state ferite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: E ricominciamo alla grande, è il caso di dirlo, anche con la bella stagione dedicata alle classifiche dell'estate. Ritorna anche in questa stagione 2026 l'appuntamento del weekend, tutti i sabati e le domeniche dalle 14 alle 15, per esplorare quelle che sono state le classifiche del passato, i tormentoni, se così li possiamo definire con un termine più che moderno, anche nel passato. Quindi cosa ascoltavamo noi, cosa ascoltavano gli italiani in un periodo molto particolare, in un decennio particolare, dagli anni 80 in poi, anni 80, 90, 2000, e poi in versione rinnovata le classifiche dell'estate. Nella seconda parte vi proporranno quelli che invece sono i nuovi tormentoni del momento, da una parte esplorando la nostra classifica ufficiale, quella di Blu 2000, quindi seguiteci anche dal DAB, dal digitale terrestre, soprattutto dall'app Play 2000 e dal sito play2000.it, e poi ci saranno anche le novità fresche fresche di Air One con l'Airplay radiofonico nazionale, e più tormentoni di questi durante il periodo estivo non possiamo decisamente trovarli. Iniziamo subito esplorando una classifica del passato, l'anno è il 1980, andando dalla 10 alla 1. Vediamo quali sono state le canzoni più suonate, più canticchiate dagli italiani in quel periodo, in quel decennio di musica meravigliosa, davvero dal punto di vista sia italiano che internazionale. In Italia cosa cantavano gli italiani in quel periodo? Era l'estate del 1980 e al numero 10 c'era il grande Adriano Celentano con Il tempo se ne va. La numero 9 è occupata dai Neck, con cui iniziamo, e tra poco parleremo di loro. Questa è My Sharona.

Siamo nella prima top 10 che esploriamo per quest'estate, l'anno il 1980, all'interno delle nostre classifiche del weekend che si trasformano in classifiche dell'estate. Numero 9 per Neck con My Sharona, celebre riff di questa canzone che è uno dei più riconoscibili in assoluto del rock internazionale, fu scritto dal chitarrista del gruppo molto tempo prima che si unisse ai The Neck, lui Berton Haver, e agli esordi della formazione, fra le ragazze che seguivano questo gruppo, le classiche groupies praticamente in tutti i concerti, c'era tale Sharona Halperin, della quale il cantante frontman Doug Figger si innamorò perdutamente. Dichiarò in seguito che ogni volta che pensava a Sharona gli veniva in mente proprio il riff di chitarra di Haver. I due musicisti poi lavorarono insieme sulla struttura, la melodia di questa bella canzone, proprio partendo da questa associazione di pensiero e di idee. Numero 9 questa volta, vi stiamo raccontando la classifica del 1980, però attenzione, poi nelle prossime puntate, nei prossimi appuntamenti del weekend ci saranno tante altre classifiche dal passato, le canzoni dell'estate della nostra vita. Numero 8 in Italia, funzionava tantissimo anche questa canzone di Spargo dal titolo You and Me, che tra poco ascolteremo. La band venne fondata inizialmente con un nome quasi impronunciabile che io provo a, diciamo, a fare e a dirvi Lemmertick, da Ruud Mulder e tanti altri amici. In seguito uno di loro abbandonò la band nel 1979 e si aggiunse la cantante americana Lillian Day Jackson, che ha un nome sicuramente più pronunciabile rispetto agli altri del gruppo. Allora, gli Spargo erano questo gruppo musicale olandese che si era formato ad Amsterdam nel 1975, specializzati loro nel genere della disco music, e ce ne accorgiamo ascoltando questo singolo al numero 8 in Italia nel 1980, gli Spargo con You and Me.

Beh, anch'io in effetti ho fatto un po' fatica, non me la ricordavo benissimo questa canzone, ma lo scopo delle classifiche dell'estate è quello di rispolverare un po' la nostra memoria musicale. Lo facciamo alla grande in questo weekend del 4 e 5 luglio insieme per raccontarvi cosa accadeva nel 1980 tra i tormentoni estivi di quel periodo nel nostro paese, i più ascoltati ovviamente. Era la numero 8. Al numero 7 troviamo Alan Sorrenti con la melodia e la melodica bellissima Non so che darei, mentre al numero 6 troviamo un grande della musica internazionale e ce l'ascoltiamo. Questa è Master Blaster, Jammin', lui e Stevie Wonder.

Sicuramente questa più riconoscibile, Master Blaster, un classico di Stevie Wonder, funzionava davvero tantissimo nel nostro paese nel 1980, all'interno delle classifiche dell'estate di Blue 2000 era la numero 6. Al numero 5 ritorniamo a parlare, anzi a cantare italiano con Renato Zero e la sua splendida Amico. Numero 4 c'è il grande, grandissimo Miguel Bosé, che in quel periodo faceva furore con i suoi giochi olimpici, ovvero Olympic Games. Entriamo ufficialmente nella zona del podio con una canzone che è stata pubblicata in un 45 giri proprio nel periodo del 1980, scritto insieme a Guido Morra, questo singolo Luna, e il lato B era Chissà se mi ritroverai. Parliamo di Gianni Togni con questo 45 giri di Luna, che entrò nella classifica ufficiale italiana il 21 giugno del 1980 alla decima posizione, per poi scalare via via tantissime posizioni di classifica, attestandosi poi in quel periodo anche al numero 3. Il brano, composto da Togni per la musica e Guido Morra per i testi, è stato scritto in un periodo che ha segnato una svolta nella carriera di Gianni Togni, il cui stile diciamo a livello di composizione era ancora in fase di definizione dopo gli esordi di metà anni 70. Splendida canzone davvero, l'ascoltiamo alla numero 3, Gianni Togni con Luna.

0: Luna.
1: Ovviamente questi sono i nostri ricordi musicali dell'estate italiana del 1980, le canzoni che funzionavano di più in classifica, quelle più cantate, quelle più suonate, ascoltate in radio. Gianni Togni con Luna era al numero 3. Naturalmente anche voi siete benvenuti con i vostri aneddoti, curiosità sulle canzoni che andiamo via via ad ascoltare in questo pomeriggio del weekend. Numero 3 abbiamo lasciato Luna e al numero 2 troviamo un classico della disco music di Diana Ross. Questa è Upside Down.

La medaglia d'argento per quanto riguarda la classifica estiva del 1980 in Italia se la beccava Diana Ross con Upside Down. Abbiamo ballato un po' insieme in questo weekend qui su Blue 2000. Vi ricordo di scaricare la nostra app Play 2000. Salutiamo anche Jack che ci ha scritto proprio da lì, insomma ci scrivono in tantissimi anche al nostro indirizzo email diretta@radioinblue.it. grazie davvero per i vostri messaggi, continuate così anche con i vostri ricordi musicali. Se magari c'è una canzone tra queste che vi stiamo riproponendo dall'estate del 1980 che amate o avete amato particolarmente nella vostra vita. Siamo arrivati alla vetta, ragazzi, nel 1980. È un percorso un po' travagliato per questa canzone che inaugurò negli Stati Uniti le trasmissioni di una nota rete televisiva che recentemente poi ha chiuso i battenti. Parliamo di MTV, ovvero Video Killed the Radio Star, il singolo del duo The Buggles destinato a diventare l'inno del decennio appena nato. Parliamo appunto degli anni 80. Il percorso verso quella data fatidica, il giorno della pubblicazione del disco, è stato però piuttosto accidentato. L'ho detto prima, si racconta che Buggles, che si erano formati nel 1977, composero la canzone in un'ora in un pomeriggio del 1978, praticamente sei mesi prima dell'effettiva registrazione, e poi si decisero ovviamente di pubblicarla e diventò un successo internazionale anche nel nostro paese. La numero uno della chart estiva in Italia del 1980 è Video Kill the Radio Star.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Tempo di musica dal passato all'interno delle classifiche dell'estate, ma anche tempo di musica nuova, quindi alterniamo le canzoni di una volta a quelle attuali per fare anche un paragone, un confronto tra i ritmi, i suoni, le voci, i cantanti, insomma tutti gli stili che hanno attraversato varie epoche durante il periodo estivo. Abbiamo archiviato la classifica estiva del 1980 con i numeri 1 The Buggles e adesso ritorniamo alla chart di Blue 2000 che ci fa scoprire i tormentoni, ovvero le canzoni di quest'estate 2026, le più programmate in assoluto. Vi ricordo che durante la settimana, poi all'interno delle parole dell'estate, dalle 14 alle 16, vi diamo delle gustose chicche, anticipazioni sulle canzoni che poi ascolteremo nell'appuntamento del weekend, quindi magari canzoni che poi non rientrano effettivamente nella top 10, che sono nuove entrate e che quindi magari troviamo dalla 20ª posizione in poi e che ascoltiamo proprio nei pomeriggi, quindi non perdete l'appuntamento con le anticipazioni delle classifiche dell'estate. Intanto vi dico che alla numero 10 c'è Saif con Buona Domenica in discesa. La numero 9 è una new entry, lui è Benson Boone con The Time of My Life.

E lui è un vero fenomeno internazionale, tante volte lo abbiamo ascoltato nella stagione, diciamo, autunno-inverno delle classifiche di Blue 2000 all'interno soprattutto della chart di Billboard, fenomeno pop pluriplatino, candidato anche al Grammy Awards, ha inaugurato questo capitolo tutto nuovo della sua musica con questa bellissima ballata romantica che troviamo in nuova entrata nella chart di Blue 2000 alla numero 9. E ricordiamo che questo singolo si sviluppa gradualmente, cattura questa sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. Questo in sostanza è il significato che ha raccontato lo stesso Benson Boone. Tra l'altro c'è un video davvero splendido, se siete amanti del teatro vi consiglio di andare a vedere il video legato a questa canzone. Lo abbiamo trovato alla numero 9, New Entry. Numero 8, un'altra nuova entrata. Loro sono Merck & Cremont, duo di producer e anche DJ che si sono affidati alle voci, allo stile, al carisma di Serena Brancale e The Colors per la loro

Un'altra nuova entrata, ma non la più alta della settimana nostra, quella di In Blue 2000 della classifica delle canzoni dell'estate, Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors era Partenope alla numero 8. Numero 7 stabile Irama con Cabana, alla 6 troviamo stabile anche Lisa con Amore. Numero 5 in discesa Francesco Gabbani con la sua Summer Funk e alla 4 c'è la più alta nuova entrata della settimana, un duetto strepitoso, quello formato da Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, una canzone che li ha riuniti dopo tanti anni dalla prima collaborazione. Canzone riflessiva, autentica, così come definita dal duo, il brano che è stato scritto dagli stessi cantanti insieme a Jacopo Ettore, che è stato anche compositore con Nicola Lazzarin, parla del mondo interiore, del nostro mondo, di come ci si relaziona con noi stessi anche con gli altri, attraverso purtroppo anche l'elemento del dolore, ma anche l'amore, quindi elementi centrali di questa vita. Ce l'ascoltiamo la più alta nuova entrata della classifica di In Blue 2000, Canto d'Amore alla numero 4, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chi ci sarà alla numero uno questa settimana? Stiamo per scoprirlo. Numero 4, la più alta nuova entrata, si avvicinano alla vetta Angelina Mango e Marco Mengoni. Al numero 3 in discesa, leggera discesa, lo dico per i fan di Jovanotti e Alfa Insieme con la loro Buon Vento. Al numero 2 salgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. E adesso invece parliamo della cantante che troviamo al numero 1 già da diverse settimane. Questa è la terza di fila, attenzione. Nel marzo 2021 lei ha partecipato per la prima volta in gara al Festival di Sanremo. Era l'edizione del 71esimo, esatto, con il brano Cuore Amaro, primo estratto ufficiale dal secondo album in uscita di questa cantante italo-brasiliana, e si era classificata al numero 19 nella classifica generale del festival. Ma da lì ne ha fatta tanta di strada. La giovanissima, bravissima Gaia, numero uno ancora una volta questa settimana nella classifica ufficiale di Blu 2000, è Bossa Nostra.

0: dell'estate.
1: Archiviata un'altra classifica di quest'estate 2026, le classifiche dell'estate in vostra compagnia tutti i weekend dalle 14 alle 15, e passiamo alla classifica ufficiale di Air One. Quindi vediamo quali sono le canzoni più cantate, più suonate e naturalmente più ascoltate in radio degli ultimi 7 giorni secondo la chart dell'airplay radiofonico nazionale di Air One, per l'appunto. Vi ricordo anche il sito airone.com per andare a sbirciare, ci sono veramente tante altre chart, dalla India alla dance, le classifiche internazionali, insomma per tutti i gusti, anche per tutti gli ascolti, direi io. Alla numero 10 troviamo inserita una delle canzoni che abbiamo ascoltato prima, ovvero Canto d'amore, sale Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Sale alla numero 9 anche Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: vederti mai più.
1: Si è ripresa la grande la scena Noemi nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, da Bianca in poi sono stati veramente tanti tanti successi che ha inanellato uno dietro l'altro e quindi siamo felici per lei anche in quest'estate ed entra ufficialmente in top 10 di R1 alla numero 9 in salita con la sua nuova canzone. Tu cosa fai questa sera? La numero 8 troviamo in posizione stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Vi dico che Francesco sta girando veramente in lungo e in largo la nostra penisola con tantissimi eventi, tantissimi festival che lo vedono protagonista sul palco. Ad esempio, archiviata l'esperienza a Piacenza lo scorso 3 luglio, vi dico le prossime date: sarà a Marostica, all'interno di Marostica Summer Festival, nella giornata del 9 luglio a partire dalle 21:30. E invece a Genova sarà al Porto Antico nella giornata del 10 luglio, altre località a Cervia alle 21 della giornata del 12 luglio nella zona del centro storico. Queste sono soltanto alcune delle prossime date del tour di Francesco Gabbani, che ascoltiamo alla 8 nella chart di R1 stabile con Summer Funk.

Ci riserverà sorprese questa settimana la chart ufficiale di R1, la top 10 che vi stiamo raccontando all'interno delle classifiche dell'estate. Grazie davvero per i vostri messaggi, continuate a scriverci anche attraverso la mail diretta @radioinblu.it. Abbiamo archiviato, diciamo così, l'ascolto di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, stabile alla numero 8, per salire alla 7, dove c'è un singolo in discesa questa volta. Parliamo di Bring Your Love, l'unione artistica di Madonna e Sabrina Carpenter. Numero 6 sale Gaia con Bossa Nostra, che ricordiamo essere la nostra numero 1 della chart di Inblu 2000, mentre al numero 5 sale Another con Talk to You. La numero 4 per un fenomeno internazionale che ha contagiato anche l'Italia, la canzone si intitola Dracula, ma niente paura, arrivano i Tame Impala.

Si avvicinano alla vetta i Tame Impala con Dracula, numero 4 in salita nella chart di Air One dei brani più ascoltati in radio nell'ultima settimana in Italia. Ovviamente siamo partiti da lontano, dal 1980, l'anno dell'estate 1980 italiana, con tutti i singoli di grande successo italiani e internazionali, per arrivare ai moderni tormentoni estivi, quelli di classifica e soprattutto i più ascoltati in radio. Entriamo ufficialmente nella top 3 con una canzone che abbiamo ascoltato prima, ovvero Mark and Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, la loro Partenope, in salita. La numero 2 l'ascolteremo tra poco in chiusura. La numero 1 riagguanta la vetta, un po' come è accaduto anche dopo Sanremo, la sua straordinaria ossessione che ha conquistato veramente tutti dopo il Festival della Canzone Italiana. Ritorna Samurai J in vetta con la nuova Flamenco Paranoia. Allora, per tornare alla 2, canzone con cui chiuderemo volentieri questo primo appuntamento delle classifiche dell'estate, vi dico che c'è una tendenza che accomuna soprattutto i giovanissimi, gli under 35, che dominano i concerti. Loro praticamente decidono anche l'andamento positivo o negativo dei concerti nel nostro paese, e ci sono grandi artisti protagonisti, da ultimo a Geolier, passando per i Pinguini Tattici Nucleari. C'è veramente questa generazione di artisti under 35 che vendono migliaia di biglietti ogni anno nel nostro paese, e sono soprattutto i giovanissimi che sostengono questi personaggi, questi grandi protagonisti della musica italiana. Solo pochi giorni fa è stato presentato questo rapporto SIAE 2025 sullo stato dello spettacolo nel nostro paese, che illustrava appunto come la musica dal vivo in Italia avesse la capacità di generare grandi volumi economici pur rappresentando solo il 2% degli eventi complessivi, quindi quasi 68.000 eventi con oltre 31,5 milioni di spettatori e una spesa del pubblico di oltre 1,1 miliardi di euro. Quindi artisti importanti che si fanno valere sul palco, li abbiamo citati prima, da ultimo a Geolier, e anche ultimo in quest'ultimo periodo sta ottenendo veramente un grande successo con i suoi live, passando proprio per loro, i Pinguini Tattici Nucleari, con cui chiudiamo le classifiche dell'estate di questo weekend e ascoltiamo in seconda posizione nella chart di Air One stabile la loro Sorry, Scusa, Lo Siento. Alla prossima settimana.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Circa un'ora fa Papa Leone è rientrato a Roma dalla visita apostolica che ha compiuto stamattina a Lampedusa. Nell'isola, al centro del canale di Sicilia, il pontefice è stato accolto stamane da 19 migranti sul molo Favarolo, approdo di tanti barconi e motovedette di salvataggio, da oggi ribattezzato molo Papa Francesco. Dopo gli incontri con migranti e operatori e la visita al cimitero delle vittime senza nome dei naufragi, Papa Leone ha celebrato messa nel campo sportivo di Lampedusa. A terra migliaia di persone sfilano vestite a lutto per il primo dei 6 giorni dedicati alle commemorazioni della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto il 28 febbraio scorso, ucciso da un raid aereo combinato israeliano-statunitense. Il Ministero dell'Intelligence iraniano ha promesso vendetta per l'uccisione di Khamenei e delle altre vittime degli attacchi statunitensi e israeliani, e quanto riporta oggi un comunicato ufficiale diffuso dai mass media di Stato iraniani. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato all'omologo statunitense Trump in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Ieri, parlando in una cerimonia al Monte Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali e estremisti interni e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi. Mondiali di calcio in terra americana, da oggi cominciano le partite degli ottavi di finale. L'Europa guida il gruppo delle pretendenti al titolo mondiale, con ben 7 nazionali del vecchio continente, spariti invece tutti i team di Asia e Oceania.
2: Completato il tabellone degli ottavi di finale dopo gli ultimi incontri di questa notte con la Colombia che ha battuto il Ghana per 1-0 e l'Argentina di Messi che con grande fatica è riuscita a superare il sorprendente Capoverde 3-2 ma solo ai tempi supplementari. Ora sono rimaste in 16 con una presenza dominante delle nazionali europee. 7 le compagini del vecchio continente, 4 quelle sudamericane, 3 quelle nordamericane, solo 2 le africane, sparite invece dal tabellone le squadre di Asia e Oceania. Gli ottavi si apriranno oggi con le prime 2 partite, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Domani il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia e nella notte Inghilterra-Messico. Lunedì e martedì le altre partite, su tutte Portogallo-Spagna e poi Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: A me il piacere di aprire questa fase estiva delle parole del weekend. Benvenuti a tutti da parte di Gary, vi terrò compagnia per...

Buonasera a tutti, siamo su Lifestyle come ogni giovedì sera. Avete sentito dopo la sigla Ricky Martin con la Coppa della Vida, che nel 1998 è stato l'inno della FIFA per i mondiali di calcio di Francia. Il titolo della puntata di questa sera infatti è Mondiali calciomercato nazionale di calcio italiana, come e dove va il mondo del calcio. Leggo a pagina 14 del Sarono 7. A partire da questi mondiali di calcio in USA, Canada e Messico, stiamo assistendo a delle novità nel mondo del calcio internazionale. Queste novità influiranno anche sui club? E a che punto siamo con la nostra storia calcistica italiana? Quali progetti della nuova Lega Calcio e della nuova Nazionale Azzurra? Cosa ci sta dicendo della prossima stagione di Serie A il calciomercato? Insomma, siamo in un periodo di trasformazione, di fermento. Qualcuno dice e ha detto che la mancata qualificazione anche a questi mondiali fa di noi una nazione che col calcio ha fallito e dobbiamo ricominciare. Tanto è vero che avete assistito alle votazioni del nuovo capo della FIGC, che è Malagò, che sceglierà un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore, e dovrebbe ripartire con il calcio italiano. Ci dicevano che la nazionale di calcio italiana andava lenta, non c'era gioco, mica come le nazionali e i club in Europa. Ma questi mondiali ci fanno vedere che molte squadre di calcio nazionali europee stanno facendo una gran fatica contro, ad esempio, le nazionali africane. Qualcuna addirittura è stata eliminata già dai gironi. Quindi, com'è la storia? Mi viene da dire, forse sono gli africani che giocano meglio al calcio di tutti noi e non è solo la nazionale italiana e il calcio italiano, anche perché le nostre squadre di club che vanno in Champions non è che fanno una figura da chiodi, cioè comunque sia se la sanno anche cavare. Poi magari è un po' che non vinciamo un titolo, però le squadre di calcio italiane comunque sia negli ultimi 10 anni ne hanno anche vinti. Quindi com'è la storia? Cioè, davvero c'è un caso calcio italiano o invece sono altre le motivazioni? Questa sera ne parliamo con un ospite che è già stato a Radio Orizzonti qualche anno fa e che è sicuramente la persona più adatta per rispondere a queste e molte altre domande. Avremo come ospite Tommaso Lavizzari, che è speaker radiofonico, scrittore, giornalista, tutto del mondo dello sport in generale e soprattutto del calcio. E guardate bene che non le manderà a dire, come si dice. Adesso sentiamo un altro famosissimo inno, che è stato quello di Italia 90, quando i mondiali si sono giocati a Roma da noi. Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Un'estate italiana.

Eccoci di nuovo on air. Allora, il tema è di particolare attualità, uno perché i mondiali si stanno giocando, anzi c'è una partita pure in questi minuti della Spagna contro l'Austria, e anche perché ci sono varie tematiche che comunque sia a livello nostro nazionale che a livello europeo ed internazionale è già da qualche mese che, diciamo, sono partite queste varie tematiche e si stanno sviluppando. Ad esempio, una di cui vorrei parlare anche con Tommaso è questo famoso fair play. Cioè, possibile che di questi giorni la Juve viene multata perché non ha rispettato il fair play finanziario negli anni precedenti e quindi per i prossimi anni ha una multa che deve praticamente pagare e quindi non è così libera di mettere mano al portafoglio per comprare giocatori a meno che non venda. Stessa cosa un po' per l'Inter, perché ha dei debiti ancora dei cinesi che stanno pian pianino andando a riappianare. È vero che è inattivo da diversi anni, ma c'ha il debito, quindi non è che può spendere l'ira di Dio, no? A parte che si fa fregare i giocatori. Ma perché se li fa fregare? Perché c'è una squadra in Inghilterra che invece ha fior di palanche, bam, si compra i giocatori così. Piuttosto che c'è un'altra squadra, questa volta italiana, che è in mano a miliardari e si compra i giocatori così. O c'è una squadra che è da sempre quella più forte nel mercato, spagnola, della capitale, che continua a comprare giocatori a cifre astronomiche. E uno dice: ma il fair play finanziario, ma vale per tutti o solo per alcuni? Perché se questi comprano tutti i giocatori più forti, è ovvio che poi vanno di più, corrono di più, giocano di più e fanno meglio. E poi c'è il famoso tema dei giovani. Perché in alcuni stati esteri, in alcune squadre, forse anche per il fair play o perché ci credono di più, fanno esordire 16enni, 17enni, invece da noi magari no, si deve fare, quindi lo mandi in una squadra di serie C o una squadra di serie B per farsi le ossa, per formarsi, eccetera. Ci sono tante tematiche che viene quasi da dire che non tornano le idee, no? E quindi anche questo penso influisca sul calcio, perché una squadra, se è fatta di giovani che vogliono mangiare l'erba, come si dice, perché hanno voglia di dimostrare chi sono e corrono come dei matti e giocano da Dio, magari quella squadra gioca benissimo e dà un esempio di calcio stupendo. In una squadra magari ci sono dei giocatori che ormai hanno guadagnato un sacco di soldi, che fanno la loro bella vita e anzi i cambiamenti non è che li facciano impazzire, e quindi magari sono abituati a fare quello che fanno e non vogliono cambiare, anche se arriva il mega allenatore che li farebbe fare il salto. Si è sempre parlato dei senatori, mica senatori, che mandano via gli allenatori, cioè ci sono tutta una serie di dinamiche che effettivamente forse concorrono al tema di questa sera, cioè che il calcio non è fatto solo di allenamenti e di giocatori bravi o non bravi, vecchi o giovani, ma ci sono tutta una serie di dinamiche che magari condizionano anche il gioco piuttosto che altre cose. Quanto sono ancora, ad esempio, per i ragazzi i giocatori? Che lo si diceva anni e anni fa. C'erano addirittura delle squadre di calcio, ad esempio il Milan e l'Inter, che avevano anche degli educatori, che avevano anche dei vecchi, diciamo, nelle squadre, che erano un po' dei sergenti di ferro, che addirittura andavano a controllare che ora andavi a letto, oppure facevano passare, soprattutto ai giovani, tante sere nella sede dell'allenamento, oppure in alcuni hotel che avevano, proprio perché gli facevano fare una vita, non dico monacale, però dove dovevano imparare la disciplina, eccetera. Questo succede ancora?
a giudicare da alcune notizie di gossip e di cronaca legata ad alcuni giocatori, non ultime quelle di adesso, che sono uscite in questi giorni, non sembra, anzi, sembra che questi nella loro vita privata facciano un po' quel cavolo che vogliono. Ma è così davvero o ci sono dei casi eclatanti, ma per il resto invece le squadre funzionano così? Non lo so, lo chiederemo anche a Tommaso, magari ci sa dire qualcosa di più. Adesso sentiamo Cristina Aguilera con Candyman.

Eccoci di nuovo, siamo in diretta su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle. Il tema di questa sera è un po' lungo il titolo, ve lo rileggo: Mondiali, calciomercato, la nuova nazionale italiana, come e dove va il mondo del calcio. Un altro tema che butto lì, i soldi. Fino a po' di anni fa, cioè, il calcio, non voglio fare il nostalgico, però era un po' diverso, ma non solo in Italia. C'erano dei proprietari che magari erano anche affezionati alla propria squadra, che magari erano presidenti per 15, 20, 30 anni. C'era un attaccamento da parte dei tifosi alla maglia fortissima. C'erano dei calciatori che diventavano delle bandiere, perché rimanevano da quando erano alle giovanili fino alla fine della carriera. Da una decina d'anni a questa parte sembra che il mondo del calcio sia diventato un business, un opportunità di investimento per i fondi, soprattutto stranieri, americani, cinesi e non solo, e che sia tutto legato ai profitti, per cui bisogna per forza fare lo stadio di proprietà, perché così almeno gli incassi sono tutti della proprietà della squadra, perché lo stadio si trasforma in un centro commerciale con in mezzo un campo da calcio e può essere utilizzato per tutta una serie di eventi 365 giorni all'anno e non solamente durante le partite. Questi mondiali di calcio in USA, Canada e Messico, ho sentito dei prezzi dei biglietti paurosi, e poi vedo che sono pieni, dico, ma quella gente che c'è lì a vedere le partite di calcio, anche solo gli africani, visto che insomma ci sono diversi ricchi e c'è molta disparità tra i ricchi e i poverissimi in Africa, però si vedono gli stadi pieni e senti che hanno speso 500, 600, 1000 dollari per un biglietto. Tu dici, porca miseria, ma il calcio, che dovrebbe essere uno sport popolare eccetera, invece sta diventando elitario. E poi ci sono alcune proprietà anche di squadre nostre italiane che non si vedono mai, vengono a vedere le partite solo quando c'è crisi, che mandano sempre magari qualcun altro e loro hanno altri interessi, non si sa neanche chi siano i proprietari certe volte, perché ce lo dimentichiamo, e poi dopo ci si domanda come mai gli stessi calciatori arriva una squadra che gli dice, ma guarda, io ti do il doppio di quello che ti danno là, vieni da me, e quello ci va. O pensiamo anche agli allenatori. Non ultimo, uno che dovrebbe essere in lizza per diventare il nuovo allenatore della nostra nazionale, che lo era, ma è scappato in Arabia perché gli hanno offerto 7 volte tanto quello che prendeva qua. E allora il calcio è ancora un mondo dove c'è qualche valore o conta solo il vile denaro? 883, viaggio al centro del mondo.

0: Eccoci, siamo di nuovo on air. Mi dice Alberto che abbiamo già Tommaso ai nostri microfoni. Io lo ringrazio di essere qui questa sera con noi e gli do il bentornato.
1: Grazie mille a te e a voi per l'invito.
0: Allora, nell'introduzione se sei riuscito a seguire qualcosa,
1: ho seguito tutto.
0: Un bel po' di tutto. Temi che, anzi, forse anche troppo.
1: Ore di dirette, esatto. Ore di dirette.
0: Però il succo è che volevo anche un po' chiedere a te. Allora, a parte che chi ha un po' di anni come me, te giustamente ne hai di meno, però comunque sei nel mondo del calcio come professionista della comunicazione da un bel po', sta cambiando parecchio questo mondo del calcio, non solo a livello italiano ma proprio a livello internazionale.
1: Sta cambiando, sì. Sì, ho iniziato alla fine a Radio Milan Inter, che ormai non esiste più, nel lontano 2011, poi ho allargato i miei orizzonti, nel senso che mi occupo anche di altre materie, ma il principale, diciamo, filone mio lavorativo è proprio sempre lo sport e il calcio, nello specifico, che ho sempre osservato da un punto di vista più lifestyle, per l'appunto, visto il titolo anche della trasmissione. E devo dire la verità che sì, il calcio cambia. In realtà il calcio come sport di per sé è uguale a se stesso, perché se poi andiamo ad analizzare i due cambiamenti veri che ci sono stati nel mondo del calcio, sono state le 5 sostituzioni, che è il più recente, e poi il fatto che i portieri non potessero più prendere la palla con le mani. Quindi, diciamo, sono state le due uniche variazioni, e adesso stiamo vedendo la terza con questo mondiale, che sono questa divisione in 4 tempi invece che in 2 delle partite, che è un po' più un concetto americano.
0: Perché fa un caldo della Madonna, cioè d'inverno.
1: No, ma credo che sarà una roba che lo vedremo sempre più spesso, credo, perché è un'opportunità che hanno anche ovviamente per come spazio pubblicitario, diciamo. Esatto. E comunque cambia, perché dopo quella pausa spesso e volentieri si ribaltano, abbiamo visto anche in questo mondiale, si ribalta gli equilibri sul campo, quindi diciamo che sta cambiando. Per quanto riguarda l'argomento che invece mi dicevi tu, per tornare chiaramente a bomba sulla tua domanda, è il fatto che secondo me più che il calcio sta cambiando il mondo. E chiaramente con il mondo il calcio, che io reputo un'ottima metafora per raccontare il mondo, secondo me raccontare il mondo attraverso il calcio permette a molte persone di capire dei meccanismi, e secondo me quello che sta avvenendo nel calcio deve aprire un po' gli occhi, perché poi noi in realtà sentivo appunto nella tua introduzione, siamo più legati ad una dimensione come dicevi, quasi appunto campanilistica, ecco, del calcio, nel senso siamo abituati ad avere il proprietario, il padre padrone, diciamo, che ci dice un po'. E invece gli inglesi negli ultimi 40 anni hanno costruito un sistema chiaramente basato su delle leve capitalistiche che un tempo non c'erano e non funzionavano, perché l'economia era molto più appunto tra padroni. È cambiata l'economia, è diventato tutto, chiaramente si è globalizzato, è diventato tutto digitale, l'economia stessa è cambiata ed è diventata non più concreta, ma quasi più virtuale che concreta, perché tra le borse e tutte queste oscillazioni che ci sono dovute agli avvenimenti del mondo, e chiaramente il calcio ha risentito di questo. Ho seguito per GQ, che è un magazine per cui io scrivo di altro, però nel senso, occupandomi anche di lavoro redazionale, spesso e volentieri arrivano contenuti dall'estero, una ricerca, mi sembra adesso di 2 o 3 anni fa, un'inchiesta fatta da un collega americano per l'edizione americana, appunto su questa tendenza di cui sentivo parlavi prima, dei grandi ricchi, diciamo, del mondo, per cui fondi di investimento, ma anche professionisti, proprietari di grandi compagnie. Si parla addirittura di Jeff Bezos, che voglia scendere nello sport e comprare, a questo punto credo si comprerà direttamente l'NBA, perché con tutti i soldi che ha non credo che una squadra gli basti, ma anche forse banalmente come moda, come sfoggio di potere, anche come investimento. Perché c'è un concetto che forse non a tutti è chiaro, visto che sentivo che parlavi prima, nel frattempo ho segnato la Spagna, così do anche una notizia, okay, in diretta. C'è tu parlavi dei biglietti, delle partite, c'è una logica che sfugge a molti, ma che è la logica poi che spinge questi proprietari nuovi a comprare, a investire tutti questi soldi nel calcio. L'unica cosa che sta diventando irreplicabile nel mondo, visto che ormai è tutto in streaming, è tutto on demand, è l'evento in diretta, l'evento live. È l'unica cosa che tu non puoi replicare, perché puoi esserci solo in quel momento. Da un certo punto di vista, quindi da un punto di vista sociale, noi abbiamo le persone che vanno ormai ai concerti, per esempio, non tanto per la musica, ma quanto per mostrare sui social di essere presenti. E la stessa cosa avviene con le partite, la stessa cosa avviene appunto con l'evento live. Ma questo cosa permette a questi grandi proprietari? Appunto, a parte gli spazi pubblicitari, e torno al motivo per cui citavo prima la divisione in quattro delle partite, quindi a ricreare sempre più spazi in cui ricavare soldi, ma soprattutto a vendere i biglietti a prezzi esorbitanti, perché l'evento dal vivo appunto è l'unica cosa che è rimasta in questa società ad essere esclusiva, e quindi la vendo a dei prezzi incredibili. Devo aumentare necessariamente il numero delle partite, perché nel momento in cui io guadagno sull'evento esclusivo dal vivo, devo avere più eventi dal vivo, e quindi questo è un concetto che noi abbiamo visto con l'NBA, ma che stiamo vedendo anche col tennis, perché il tennis anche non si era mai giocato così tanto, con la Formula 1, esatto, che poi è un'altra mia grande passione, ad esempio. Si sta vedendo un po' con tutto, quindi è proprio per questo motivo, cioè è molto banale in realtà, è l'unica cosa che loro dice non essere realizzabile, di conseguenza io che sono ricco che cosa posso fare? Posso investire sull'unica cosa che diventa esclusiva nel mondo, ovvero l'evento dal vivo. Per cui i concerti, infatti abbiamo visto anche in quest'ultimo periodo il concerto dal vivo, che poi viene distribuito anche in streaming, però paghi il biglietto anche per vederlo, certo, per andare a vederlo dal vivo paghi 10.000 euro, 1.000 euro, 100 euro, per vederlo in TV paghi 1 euro, 5 euro, 10 euro, ma comunque paghi un biglietto, certo, per avere l'esclusività di vedere. Quindi secondo me alla fine il fulcro di tutto sta qua. Io sono convinto che il motivo sia banalmente il fatto che il calcio fa parte di quell'intrattenimento, infatti non lo considero più sport, ormai è diventato intrattenimento, e l'intrattenimento dal vivo in questo momento è una fonte di guadagno.

0: Eccoci di nuovo in rete. Allora, Tommaso, seguendo questo ragionamento, volevo fare un attimo questo discorso. Mi sembra che fino anche a 20-30 anni fa il mondo del calcio comunque viveva un po' questi due mondi, quello, diciamo, del gioco, dove c'era il ragazzo, il ragazzino che trovava nel dare calcio a pallone e nell'assumere una tecnica e a giocare insieme agli altri, eccetera, il suo mondo, e quindi sperava di farne la propria professione. E all'esterno invece c'erano i genitori che dicevano: dai, dai, che magari diventa importante e famoso, che così cambiamo vita anche noi, perché inizia a guadagnare un bel po' di soldi. Il procuratore, che anche lui inizia a sfregarsi le mani e dire: speriamo che questo faccia carriera, così almeno prende una bella percentuale, e via di seguito. C'era già comunque due mondi, cioè uno più legato al ragazzo che gioca, alla passione, alla voglia di fare di questo gioco la propria vita, la propria professione, e tutto ciò che ci sta intorno, che invece era più magari anche in qualche maniera contaminato dal profumo dei soldi. Adesso come adesso, però, è esponenziale questa cosa, perché ci sono dei procuratori che, porca miseria, cioè chiedono delle provvigioni che sono fuori di pera. Ci sono delle valutazioni che sono schizzate alle stelle, che tonali, 120 milioni. Ma come cavolo fanno a dare delle valutazioni così fuori di testa a un calciatore, a un giocatore? Cioè,
1: questa è una bella domanda, nel senso, girano un sacco di soldi. Allora, per tirare un po' le fila del discorso, perché sono tanti temi, per quanto riguarda il fatto dei ragazzi che giocano ancora in strada, lo stiamo vedendo, ed è il motivo per cui le nazionali africane, ad esempio, stanno andando molto bene. Stanno dimostrando che, e lo ha detto anche il CT del Paraguay dopo aver eliminato la Germania, il calcio di strada sta battendo il calcio delle accademie, non perché sia meglio, ma perché ha ha ancora la dimensione del sogno, del legame, appunto, che puoi avere con la tua terra, con i tuoi compagni, mentre noi, ormai occidentalizzati e quindi strutturati in una maniera completamente diversa, cresciamo già i bambini da subito, perché un tempo, quando eravamo più giovani, a tu ed io, ad esempio, molto banalmente, andavamo al parco o per strada, due felpe, e giocavamo a calcio. Adesso i ragazzi, se non hanno il campo in erba sintetica e non pagano 10 euro a testa, non vanno a giocare. Quindi vuol dire che proprio la mentalità è cambiata completamente, cioè non c'è più la libertà e la libertà di sognare. Quindi secondo me questo è proprio un problema che noi abbiamo, per come è diventata la nostra società qua in Occidente rispetto ad altri posti del mondo, e lo stiamo vedendo proprio in concreto, poi con la forza che ci mettono rispetto alla convinzione che ci mettono gli altri rispetto a noi, e anche una tecnica superiore, perché la Francia non è forte per caso, è forte perché nelle banlieue

0: giocano tantissimo a calcio per strada, perché sono tutti quanti, non hanno altre possibilità. E infatti vediamo quel tipo di atteggiamento che, per esempio, i brasiliani, che stanno sempre più crescendo da ragazzini, perché li comprano ormai a 16-17 anni in Europa, stanno perdendo quel tocco che ci faceva sognare il vecchio Brasile, lo stanno perdendo. E per quanto riguarda invece il prezzo, il costo e tutto quello che ci gravita intorno, allora devo spezzare una lancia a favore dei procuratori, non perché mi siano simpatici, non perché siano delle belle persone, ma perché secondo me gli si dà una colpa che loro portano sulle spalle anche volentieri, perché vengono pagati anche per questo, ma non sono il male del calcio, perché loro esistono in quanto servono ai calciatori e servono anche alle società, perché non ci dimentichiamo che lavorano per entrambi. È recente il caso di Jorge Mendes, che a mio avviso, poi questa è una cosa che io dico proprio a titolo assolutamente di idea mia personale, non so neanche se sia solo ed esclusivamente uno a cui viene affidato il mercato del Milan o se effettivamente abbia investito dei soldi. Questo lo scopriremo solo vivendo. So che Riccardo Silva, che è il proprietario della società, cioè l'azionista di maggioranza delle società di Jorge Mendes, è stato anche ed è socio in Red Bird, perché l'ha dichiarato lui nel 2023, quindi è assolutamente assodato e comprovato. Quindi che ci siano dei legami forti in questo caso con un procuratore, ma qui parliamo di una società, questo lo utilizzo come esempio. Quindi non è che il male siano i procuratori e le vittime siano i calciatori, perché il procuratore, ci sono i procuratori buoni e i procuratori cattivi, è come in tutte le cose del mondo. I procuratori buoni fanno i propri interessi, ma comunque, e posso garantire che ci sono tantissimi procuratori ancora adesso che ragionano sul porto il giovane qua perché qua lo fanno studiare, qua è importante la scuola, mentre di là, cioè non è tutto esattamente come ce lo raccontiamo. È che adesso chiaramente noi tendiamo a vedere tutto male, tutto nero, perché il calcio italiano effettivamente va male, ma va male tutto il paese, cioè certo. Nel senso che non è che il problema è il calcio.
1: Però hai detto una cosa secondo me fondamentale, cioè nelle periferie e nei paesi africani piuttosto che nei banlieue eccetera c'è ancora la voglia di divertirsi, c'è la fame e quindi esatto. C'è anche il talento che esce fuori proprio perché ci si diverte, mentre in Europa diciamo si sono un po' accomodati. E un esempio su tutti, così giusto per dire, ragazzo africano che cresce col talento e diventa famoso, Mané, che dice che coi soldi vuole costruire scuole, ospedali nel proprio paese, perché non si dimentica da dove è arrivato. Non si potrebbe dire di molti giocatori europei che hanno fatto un sacco di soldi, che hanno 20 macchine da 1 milione, hanno orologi e gioielli che sfoggiano e poi magari si fanno rubare. Cioè, evidentemente c'è un peso specifico molto diverso tra questi giocatori, ma lì indipendentemente dalla ricchezza del mondo del calcio è proprio un discorso anche di valori e di provenienza.
0: Sì, noi stiamo perdendo un po' il senso della realtà, ma lo vediamo secondo me nella vita, proprio nella quotidianità, ecco, tutti i giorni, non solo nei casi di cronaca che ormai sono all'ordine del giorno, lo vediamo secondo me proprio ognuno di noi nella propria quotidianità, se ci riflette vede come da noi dico, perché noi siamo, appunto, intendo il mondo occidentale, ecco, quello che commentiamo noi alla fine principalmente, perché ci viviamo in mezzo, è diventato così, cioè è tutto quanto legato più ad una forma di interesse che di, ma infatti si vede nei giovani, cioè se i giovani hanno difficoltà grossissime nei rapporti umani, cosa che noi ad esempio non avevamo, perché tu come dicevi tu c'era la dimensione del divertimento, ma c'era anche la dimensione dell'aggregazione, era spontanea, era normale. Adesso invece l'aggregazione avviene attraverso uno schermo, che non trovo che ci sia niente di male che ci siano delle nuove forme di aggregazione. Io personalmente ad esempio inserirei nelle scuole, potrebbe essere utile, un'educazione ai media, cioè qualcuno che spiega e insegna, non vietare magari l'utilizzo dei social ai minori di 16 anni, che può essere anche una cosa corretta e giusta, però la metterei più sul educhiamo la gente. Io non sono mai per il proibire, ma per l'educare, ed è la stessa cosa che io farei con i calciatori, perché so che citavi anche i casi di cronaca recenti. I giocatori comunque sono dei ragazzini di 20 anni, 21 anni, che si trovano, come dicevi tu, circondati dai vari lucignolo del mondo del calcio, e chiaramente non tutti hanno gli anticorpi o sono sgamati a sufficienza per poterne venire fuori bene, e tantissimi vengono. Cosa hanno fatto negli Stati Uniti d'America? Hanno le società fanno dei corsi ai loro giovani per imparare a gestire il patrimonio, imparare a comportarsi, imparare a gestire il rapporto con i social, cioè li educano a stare attenti anche a chi li circonda. È chiaro che la società americana è unica, diciamo, e quindi certo. Loro qua nel mondo del calcio, essendo globalizzato, non puoi affidare questo compito alle società, ma ci sono i procuratori, e allora i procuratori dovrebbero, secondo me, avere l'obbligo di occuparsi anche della tutela e dell'educazione dei ragazzi a una certa età. Questa per me è una cosa che andrebbe inserita tra le varie riforme che andrebbero fatte nel calcio.
1: Esatto.
0: Perché nella società di oggi sarebbe fondamentale questo ruolo. Ecco.
1: Ti interrompo ancora per un intermezzo musicale. Sentiamo Beyoncé con Halo.

0: Eccoci di nuovo on air. Allora, l'abbiamo presa, diciamo, in una maniera diversa rispetto a quello che magari i radioascoltatori si sarebbero aspettati. Siamo più andati anche sul profondo e sull'educativo. Tornando invece sul titolo, e come siamo messi allora in Italia? Perché sono tre volte che non ci qualifichiamo al mondiale e stanno nascendo dei casi per cui sembra che il calcio italiano, che prima era un calcio spettacolare, adesso sia un calcio fatto da pippe che non sappiano più giocare a calcio. Poi dopo vedi questi mondiali e dici: ma non è che la Germania abbia fatto sta grande figura, oppure non è che l'Olanda abbia fatto un figurone della Madonna. Quindi
1: no, pensa noi. Quindi com'è il livello dell'Italia? No, pensa invece se questo è il livello di quelle che vanno, pensa a quelle che non ci vanno, perché l'Italia, secondo me, noi abbiamo una visione ancora troppo ottimistica, è molto peggio di quello che hai detto adesso, cioè secondo me è, ma lo dico proprio con grande convinzione, si è messi molto male, non so neanche se basteranno 4 anni a ritornare al mondiale, penso.
0: Ma quindi dov'è il problema? Perché un signor Palestra, un giovane, l'ha voluto a tutti i costi il Chelsea e diciamo da tutte le parti che è un gran talento. Tonali, che è della nostra nazionale, sembra il miglior giocatore d'Europa e del mondo. Cioè, non sembriamo pieni di pippe. Quindi è l'allenatore.
1: Beh, ma non sono così. Allora, Tonali è un buon giocatore. Tonali è un buon giocatore, adesso molto molto sopravvalutato per delle logiche di mercato che a noi non toccano più e credo che non toccheranno mai più, perché dubito che il calcio italiano riuscirà a raggiungere quel livello di fatturati. Mai, però mi sembra molto difficile. Tonali, per cui passo da una società molto ricca ad una società molto ricca, anzi ancora più ricca, per cui è costato tanto, è il pupillo su cui De Zerbi vuole ricostruire questo Tottenham targato Brescia, e per cui hanno investito tanto, anche perché la piazza non è proprio contentissima dei risultati del Tottenham degli ultimi anni, quindi in un certo senso il signor Levy ha dovuto cacciare fuori il grano, cosa che negli ultimi anni non aveva mai fatto, e quindi ha strapagato anche De Zerbi. Per quanto riguarda Palestra, mi spiace deludere tutti quanti, ma se per l'Inter 50 milioni di euro sono una cifra folle, come per tutte le squadre italiane, 50 milioni di euro per una squadra come il Chelsea è una spesa ridicola. Nel senso che per loro 50 milioni di euro è
0: finanziario, quindi vale solo per noi in Italia.
1: Allora, il fair play finanziario non vale per nessuno, nel senso che io l'ho rinominata una tassa per far giocare i ricchi, cioè nel senso, sei fuori dalle regole, vuoi giocare, tu paga e sistemiamo tutto quanto. È un po' come iscriversi al club, no? dei ricchi, per cui sì, effettivamente è giusto concettualmente, nel senso che credo che sarebbe giusto applicare il fair play finanziario, ma il tanto criticato Platini dell'epoca, che poi è stato assolto da tutti i guai giudiziari in cui era stato implicato, in realtà l'aveva pensata veramente per tutelare il gioco del calcio, ma sono stati Infantino e Šeferin, che hanno preso il posto suo e di Blatter dopo, che in realtà nell'ombra tramavano degli altri meccanismi, e infatti poi abbiamo visto come loro volevano sfruttare questo. Perché loro hanno creato con la FIFA, tramite il fair play finanziario e la UEFA, hanno creato un piccolo Stato alla fine che va a trattare con i potenti del mondo. Quindi da questo punto di vista il fair play finanziario non vale praticamente per nessuno, perché adesso non ti squalificano neanche più, paghi, ti danno una multa come il divieto di sosta e poi vai avanti. Quindi, ma perché? Perché alla fine se uno poi va a fare la riflessione finale, la UEFA è una scatola vuota e senza i club. Per cui è un po' difficile che se il controllore è pagato dal controllato, è un po' difficile che vada a punire quello che poi gli dà lo stipendio alla fine del mese, perché se loro puniscono i club, la UEFA resta senza squadre importanti. Se iniziano a punire il Paris Saint Germain, il Manchester City, dicono: vabbè, anche tu Juventus, Inter, Milan, facciamo anche voi fuori. Barcellona e Real, siete fuori con i conti, chi gioca le coppe europee? Per cui chi è che poi ci smena? La UEFA. E quindi il sapere finanziario fallisce nel momento esatto in cui la UEFA è obbligata a far giocare determinati club, quindi è proprio un meccanismo che è sbagliato dall'inizio alla fine il calcio, cioè, andrebbe a zero,
0: stando sulla nazionale. L'Under 17 ha vinto l'Europeo, l'Under 21 ha fatto faville, cioè gli under, tutti gli Under nazionali sembra che siano dei talenti, e quindi non possiamo pescare.
1: Allora,
0: da lì.
1: Ti rispondo perché io ho avuto il piacere un annetto fa più o meno di parlare con Filippini, ti ricordi Filippini, i due gemelli calciatori, i gemelli del Brescia che poi hanno fatto un po' la Lazio, hanno girato un po', eccetera eccetera. Uno dei due ha seguito sostanzialmente tutto il percorso delle nazionali under. Adesso non ricordo chi fosse l'allenatore principale, ma è arrivato fino all'under 21, mi sfugge il nome in questo momento, però ha fatto proprio dall'under 14, under 16, e io gli ho proprio chiesto: ma perché non vinciamo? Poi tra l'altro era il momento in cui l'Inter aveva venduto quel ragazzo che adesso gioca nel Torino, mi sfugge il nome anche di quello, Casadei, esatto, a una cifra spropositata, dopo il mondiale under 17. Come mai tutte queste cose? Lui mi ha segnalato una risposta che mi ha spiazzato, ma mi ha spiegato molto. E mi ha detto: perché noi iniziamo molto prima degli altri a prepararli tatticamente. Per cui quando loro affrontano i loro pari età, sono molto più preparati e nell'insieme della squadra sembrano, appaiono molto, ma molto più forti. Quando poi quindi questi li vedono, impazziscono. Cioè, perché dicono: questi qui ci stanno tritando e come mai questi qui saranno fortissimi? Li prendono, li portano là e si rendono conto che invece tecnicamente e fisicamente sono molto, ma molto, ma molto indietro rispetto ai loro. E spesso e volentieri, come Casadei, ce li rispediscono indietro perché il lavoro da fare sarebbe troppo lungo e dispendioso perché sono troppo indietro. Altra motivazione che do a questa cosa è il fatto che negli altri paesi, come tu dicevi proprio inizio puntata e ti sentivo, puntano molto di più sui giovani, per cui un diciottenne non gioca nell'under 21, se è forte gioca già nella nazionale A, perché gioca già magari nel Manchester City, nel Manchester United, nel Paris Saint Germain, per cui utilizzano nelle under sempre i sotto età. Se tu vai a vedere le medie di età delle squadre degli under 17, l'Italia è sempre quella con la media età più alta, perché loro mandano proprio gli under 17, magari le altre mandano i 15enni, i 16enni, mentre noi mandiamo proprio i 17enni. E quindi chiaramente a quell'età 2 anni anche fisicamente cambiano. E quindi noi otteniamo degli ottimi risultati. Perché? Perché banalmente gli altri hanno il 16enne del Yamal che ha 17 anni, 18 anni, è già titolare della nazionale spagnola e quindi non gioca all'under 21, molto banalmente. E queste due sono le motivazioni per cui noi vinciamo molto a livello giovanile, poi spesso e volentieri i giovani, ma questo poi succedeva anche all'epoca dei, cioè se vai a vedere le under 21 di Cesare Maldini che vincevano i titoli, i campionati europei under 21, alla fine di quelle squadre ne venivano fuori 2 o 3 su 25, perché poi gli altri andavano magari a giocare in Serie B e in Serie A, nelle squadre di, diciamo, di medio basso livello, oppure rimanevano addirittura in Serie C. Quindi non è che l'under 21 è sempre indicativa, ma fino a un certo punto, ecco, perché poi i giocatori forti, quando sono forti, cioè, mi ricordo che tu dicevi inizio puntata che all'estero si spende tanto, ma spendono tanto per 13, 14, 15 giocatori delle rose, poi per arrivare a 25 spesso e volentieri portano sui giovani. Il Manchester City ha tantissimi giovani, spende tanto per i titolari, ma poi porta sui giovani. E il Bayern Monaco, quanti giovani fa esordire il Bayern Monaco ogni anno? Poi qualcuno diventa un campione, qualcun altro va a riempire le altre squadre del campionato tedesco, ma anche il Real Madrid ha i suoi giocatori, le sue stelle che strapaga, però poi cresce e la rosa la completa con un sacco di altri giocatori. Questa cosa noi non la facciamo, noi abbiamo delle rose, poi i club sì, arrivano magari alle finali delle competizioni europee, ma cosa c'hanno di italiano i club italiani? Cioè, sì, fanno parte dell'Italia e quindi sono una componente del calcio italiano, ma non sono il calcio italiano, per cui l'anno prossimo magari l'Inter torna in finale di Champions League, il Milan vince l'Europa League, in finale ci va contro la Juventus, ipotizzo proprio scenario anni 90, inizio 2000, proprio il calcio italiano torna a dominare, però poi vai ad analizzare, è calcio italiano quello, no? Sono i club italiani, ma poi le rose sono fatte con giocatori che prendi un po' di qua, un po' di là. Hai trovato la conformazione giusta della squadra, ma il calcio italiano da questo cosa ne trae? Sì, che vince una coppa, magari, ma non ci trae effettivamente nulla. Cioè il giovane italiano, e il giovane italiano bisogna cambiare le robe da quando c'è, come dicevo prima, tu dicevi educazione, sì, ma questo è concreto, perché se noi non cambiamo come vengono fuori i ragazzini a 6-7, come, cioè bisogna far tornare i ragazzini a divertirsi, certo. E questo è il concetto, ma questo è una roba che vale nella vita in generale, secondo me, non, il calcio è una di queste componenti, ma poi il problema è quello. È quello.
0: Sentiamo Mina con All Night.

0: E rieccoci di nuovo on air. La seconda parte del titolo cita come e dove va il mondo del calcio. Secondo te, quindi, il mondo del calcio, diciamo italiano, stiamo un po', circoscriviamo questa domanda, come sta e dove sta andando?
1: Sta molto male. E al mio avviso al momento mi sembra che stia facendo il classico annodandosi su se stesso, cioè nel classico meccanismo gattopardesco italiano, ecco, nel senso che sembra che sia cambiato tutto, però in realtà dai primi discorsi che ho sentito fare al nuovo presidente della FIGC e al
0: due bestiate tremende,
1: che cosa ha detto? Di che ne ho sentite tante, ecco, dette da lui, da Malagò, intendi.
0: Ha detto che Milan, Juventus, Inter,
1: Roma. Sì, hanno investito, sì, beh, una delle tante cose che adesso, tanto per dire, appunto, è proprio quello che stavo per, cioè, nel senso, non è cambiato niente, sono le stesse persone, si sta puntando su un problema che è l'ultimo dei problemi, cioè il CT della nazionale non è che c'ha la bacchetta magica. Adesso ho sentito addirittura che i club, che sono quelli che hanno scelto Malagò, daranno dei soldi per mettere Conte CT della nazionale, per avere Paolo Maldini
0: direttore
1: tecnico, direttore sportivo, sì, tecnico, come si chiama. Cioè, mi sembra veramente una cosa che è, sì, è bella per i titoli delle prime pagine dei giornali, ma in concreto non serve a niente. Cioè, è una cosa importante, va fatta, serve un CT della nazionale, ma già un sistema che si rinnova con un personaggio di riciclo, perché è uno che ha coperto già centinaia di cariche, che ha un'età avanzata, non è un problema questo, perché poi sono le idee che dovrebbero essere giovani, ma non mi sembra abbia una conoscenza o delle idee particolarmente brillanti o innovative, anzi mi sembra che dica delle cose che non hanno molto, molto, molta attinenza logica con la realtà, e quindi francamente non mi sembra che sia partito nel migliore dei modi questo rinnovamento del calcio italiano. Poi ci sono anche delle cose che per me dovrebbe fare la politica, perché per esempio è incredibile che tanti ragazzi che nascono in Italia non possano, che giocano a calcio, non abbiano la possibilità di giocare per le nazionali italiane fino all'età di 18 anni, perché non sono effettivamente considerabili italiani, quindi una sorta di jus soli sportivo ad un certo punto bisognerebbe anche pensare di inserirlo, ad esempio, visto che parlo a livello di Italia in generale, è molto complicato, lo sappiamo benissimo. Però almeno per quanto riguarda il merito sportivo si potrebbe iniziare a provare ad utilizzare una logica un po' diversa, perché forse la nazionale italiana è l'unica nazionale insieme a quella dell'est Europa a non essere una nazionale multietnica, pur avendo una società ormai abbondantemente multietnica, per cui da questo punto di vista ce l'abbiamo in tutti gli altri sport, perché Marcel Jacobs, abbiamo visto proprio ieri sera, ha fatto il terzo miglior tempo sui 100 metri della storia dei 100 metri, anche se non omologabile, ma chiaramente è un italiano, diciamo, di nuova generazione, quindi non capisco perché nel calcio non si possa fare la stessa cosa.
0: Anche perché sennò poi questi fanno come Brahim Diaz o altri che dicono, vabbè, esatto, l'altra mia parte di nazionalità mi sta chiamando, qua non posso giocare, allora vado là che gioco.
1: Esatto, esattamente. E quindi infatti abbiamo visto tre soldi, ad esempio, ha scelto di giocare per adesso nell'under tedesca, non è ancora stato convocato dalla nazionale tedesca, ma arriverà, perché il problema della Germania è che hanno tantissimi giocatori bravissimi con i piedi, ma nessuno che la butta dentro. Quindi adesso che arrivano degli attaccanti nuovi, Karl, questo giovane di 18 anni del Bayern Monaco molto forte, si è fatto male poco prima del mondiale, tre soldi non l'hanno convocato perché è ancora giovane, però è già titolare nel Bruges, ha fatto una bella stagione in Champions League ed è un altro italiano, un talento che abbiamo, che avevamo e che abbiamo perso, ecco, da questo punto di vista. Quindi i talenti ci sono. Io per esempio ho apprezzato tantissimo il lavoro che ha fatto Gianni De Biasi con l'Albania qualche anno fa, e non avevano praticamente una nazionale, lui è andato in giro a prenderli uno ad uno, e ha costruito la nazionale albanese, che comunque rispetto alle dimensioni del paese e alla storia calcistica che ha è riuscita a ottenere degli ottimi risultati. E noi dobbiamo prima di tutto svestirci, per concludere poi la risposta alla tua domanda, dobbiamo svestirci un po' di questa mitologia che continua a farci dire: ma noi abbiamo vinto 4 mondiali, ma noi siamo l'Italia. E ho capito, però non valiamo più niente, perché alla fine siamo arrivati ultimi nel 2010, ultimi nel 2014, e quindi non andiamo a una fase finale da un mondiale dal 2006. Cioè, 20 anni mi sembra un tempo sufficiente per rendersi conto che forse non siamo più così forti come un tempo, anche se non siamo da buttare, però. Cioè, siamo stati eliminati da delle squadre che sicuramente non sono forti come l'Italia, però se poi loro vincono e l'Italia no, vuol dire che sono meglio, sono più brave dell'Italia, e quindi bisogna capire come fare a tornare ad essere bravi, e bisogna avere un po' di umiltà, cosa che mi sembra che manchi soprattutto nelle nuove cariche della politica calcistica, che ribadisco, se sono scelte dalle stesse componenti che teoricamente andrebbero messi in riga, ovvero i club, non mi sembra che, si riproduca poi quel meccanismo della UEFA che dicevo prima, ecco, quindi un po' quel tacito accordo che non fa funzionare nulla alla fine, per cui io non la vedo molto, molto bene sinceramente il futuro del calcio italiano.
0: Se però, non siamo capaci di iniziare una vera rivoluzione e di tornare ai valori, non ce la faremo.
1: Esatto, voglio vedere un po' che cosa hanno intenzione di fare, non ripadisco con il CT della nazionale, voglio vedere che cosa hanno intenzione di fare con quello che conta, e anche le strutture vanno sistemate, cioè non si possono avere questi stadi più, non si possono avere strutture anche giovanili di questo tipo, bisogna iniziare a mettere degli obblighi seri sui settori giovanili. Io per esempio sono anche assolutamente, non ho mai capito la logica delle seconde squadre, perché al momento mi sembra soltanto un altro riciclo di denaro assolutamente inutile tra giocatori che vanno e vengono, ma non mi sembra, e oltretutto perdiamo pure un sacco di club minori che hanno composto anche una storia culturale del calcio italiano, perché ogni società dice che fallisce viene sostituita da un Milan Futuro, Inter Under 23, Juventus, Next Gen, eccetera, tutte queste cose qui, dove perdiamo dei club che invece hanno una storia legata alla propria città, al proprio paese, al proprio pubblico, e un bacino d'utenza che spesso e volentieri perdi, perché non è che poi vai a fare l'Inter Under 23 con gli Under 23 di Seregno, ipotizzo, no? Cioè, invece il Seregno pesca da quel bacino d'utenza, pesca quei giocatori lì e porta fuori anche dalla provincia dei giovani, no? Li educa, però deve avere i soldi, quindi non so, anche quel meccanismo lì non è un meccanismo che mi convince molto, per cui il calcio italiano va riformato dalle fondamenta, cioè proprio da come sono strutturati i campionati, è sbagliato da lì, inizia tutto da lì, poi da lì in avanti bisogna iniziare a cambiare tutto, proprio va rifatto completamente tutto, solo che non mi sembrano queste le persone giuste per farlo, se devo dire la mia opinione.
0: Non sembrano ottimali.
1: No, mi sembra che stiano parlando di tutto tranne che di quello di cui dovrebbero parlare.
0: Va bene.
1: E credo che gli italiani l'abbiano capita sta cosa, sinceramente.
0: Adesso un altro intermezzo musicale, poi ci avviamo alle conclusioni. Sentiamo Lola Young con Messi.

0: eccoci di nuovo on air. Direi che ormai siamo vicini alle conclusioni di questo nostro discorso con Tommaso. Che possiamo dire? Anche per i ragazzi che magari ci stanno ascoltando e che magari sono appassionati di calcio, secondo te come e dove potrebbe andare il calcio se... Abbiamo parlato prima di umiltà, abbiamo parlato prima di far giocare i giovani o comunque investire di più sui giovani.
1: Sì, devono essere i giovani che ci stanno ascoltando a iniziare a giocare a calcio e a divertirsi, ad occupare gli spazi pubblici, parchi, eccetera, eccetera, perché nasce tutto da lì. I grandi campioni nascono sempre da questo tipo di situazioni, ma lo stiamo vedendo. Poi dove può andare? Il calcio italiano è secondo me è molto difficile che risorga. Però c'è anche tanto calcio, ormai vedere calcio si può vedere, basta poco o niente, si possono vedere squadre da tutto il mondo, è anche interessante ed è anche bello, quindi se uno è appassionato di calcio non deve necessariamente focalizzarsi su quello che non gli piace del calcio italiano, può anche guardare all'estero. Per esempio a me questo mondiale sta piacendo, se devo dire la verità, alla fine, perché sta mostrando anche delle cose nuove. Non è tutto da buttare, anche il mondiale per club, per esempio, che c'è stato, è stato una cosa per me divertente. Almeno io quando ero ragazzino sognavo di vedere un torneo in cui erano implicate dei club di tutto il mondo, perché mi piaceva. Quindi io ho imparato la geografia sul Guerin Sportivo guardando i campionati stranieri, quando all'epoca non c'era internet, quindi sognavi, no? Queste squadre incredibili, tipo la Stella Rossa di Belgrado, io è una squadra che amo da sempre, perché mi immaginavo delle cose bellissime. Per cui secondo me i giovani devono riprendere un po' a divertirsi, ripeto quello che dicevo prima, a sognare. Il calcio non può che giovare, non può che trarre giovamento da questo, perché alla fine sono i calciatori che fanno il calcio. Certo. Se cambiano loro... deve cambiare tutto quanto il resto, e le famiglie anche da questo punto di vista.
0: Allora, io ho un carissimo amico che ho conosciuto proprio all'epoca in cui ero lì a San Carlo, perché veniva da un'esperienza di lavoro estera dove faceva anche un ruolo, ricopriva un ruolo anche molto importante, era tornato in Italia, cercava lavoro, siccome viveva vicino al collegio, un giorno mi si presenta e dice: passavo di qua, sto mandando in giro il curriculum, intanto vorrei fare qualcosa. E gli ho detto: vabbè, col curriculum che hai ti metto a far dare ripetizioni a quelle delle superiori, ma anche a quelle che vanno all'università. Infatti lui tutti i pomeriggi era lì dalle 2 e staccava alle 8, e così facendo, vabbè, la faccio in breve, è andata a lavorare a Dubai per conto di un genitore che aveva i figli per la grossa impresa di costruzioni di cui era manager. Insomma, adesso da un anno a questa parte è tornato con il figlio a vivere a Dubai, ha avuto una situazione particolare con l'ex moglie, eccetera, bla bla bla, sono tornati. Il figlio è bravissimo a giocare a calcio, quindi quando viveva a Bologna, che era qua in Italia, la iscritto alla società calcistica il Pianoro, che è il vivaio del Bologna, poi a Sasso Marconi, a Sasso, ad altre, e andava a vedere tutte le partite, e c'erano anche il figlio di Totti che giocava in una di queste squadre, ogni tanto vedeva qualcuno, eccetera. Insomma, prima di andare a Dubai, praticamente gli ha fatto fare una preparazione calcistica con uno del Sassuolo, un ex calciatore del Sassuolo, che stava preparando due o tre giocatori dell'Inter under 23, insomma giovani. E questo qui gli ha detto a un certo punto: guarda che non devi pensare al mondo del calcio come un mondo dove poi fai il figo, segni tanti gol, la gente ti ama, eccetera. Devi pensare al mondo del calcio, se vuoi che diventi un altro professore, come una specie di mondo monastico, dove ti devi allenare tanto, non devi uscire a fare il cretino, devi andare a letto presto, cioè, e gli ha prospettato tutta una vita così che io ho detto, boh, questo qua mo disse, papà, facciamo altro. E invece si è messo sotto, adesso a Dubai lui è nell'Inter Academy, continua a segnare di bestia, poi là, siccome magari non è che hanno molti mezzi, hanno un sacco di roba nel calcio, cioè devi vedere, escono tipo le figurine, mi fa vedere lui gli highlights delle partite, cioè sembrano già che sono nella
1: Serie A, no? Certo.
0: Okay, eccetera. Però, cioè, alla fine il discorso che gli ha fatto con l'ex calciatore del Sassuolo gli è servito. Quindi
1: ma è così,
0: avrebbe potuto o farlo abbandonare, e invece l'ha messo ancora più sotto a fare sacrifici.
1: Ma assolutamente, è così. Non, cioè, se vuoi arrivare a certi livelli, non esisto. Sì, certo, il talento è importante, ma chi ha talento deve fare ancora più fatica, perché proprio perché deve stare a certi livelli, e quindi devi allenarti, è una cosa. Poi certo, è ovvio, poi noi vediamo i casi di cronaca, vedi qua, vedi di là, però non è necessariamente tutto così, e comunque sono cose che sono sempre successe, perché poi quando conosci i giocatori anche del passato dici sì, vabbè, esatto. Ma sai, noi dicevamo di essere a casa, scappavamo poi dal retro, tornavamo. Sono famosi anche i racconti di Vialli e Mancini rispetto alle famose chiamate di Boscov con Seresgo che scappava di notte, eccetera eccetera, cioè alla fine i ragazzi sono ragazzi, però se crescono con una testa precisa poi bene o male si autoregolano, ecco.
0: Torniamo a quello che dicevi prima, cioè
1: esatto.
0: Non è solo il mondo del calcio, è il mondo occidentale che è cambiato parecchio, quindi forse
1: esatto.
0: Una delle diciamo dei puntini del nuovo programma calcistico italiano dovrebbe essere anche quello, cioè cercare di riportare i ragazzi a divertirsi e soprattutto ad avere dei valori, cioè a far diventare la professione del calcio non una cosa instagrammabile o una roba social, ma effettivamente qualcosa di impegnativo e di serio.
1: Sì. E soprattutto puntare tanto sull'aggregazione, nel senso sul farli stare insieme, perché questi ragazzi, secondo me, io vedo che hanno voglia di stare insieme e di divertirsi, e il calcio non gli dà sempre questa cosa. Secondo me in Italia, parlo dell'Italia, all'estero funziona tutto in un'altra maniera, e infatti si vedono i risultati. Ecco, questa è l'unica cosa. Noi dobbiamo un po' guardare di più all'estero e anche agli altri sport, perché ci sono tante cose positive per cui che qua in Italia si possono imparare, però è così un po' tutto il paese, quindi
0: devo
1: cambiare tanti aspetti.
0: Io
1: aspetti.
0: Ti ringrazio tantissimo, noi ormai siamo in conclusione, e se ti vogliamo seguire dov'è che ti possiamo leggere, vedere, ascoltare?
1: Allora, per ascoltarmi io sono tutti i giorni dalle 14 alle 16 con l'Apo De Carlo a Giornale Radio, che è una radio nazionale, e si va sul sito, ci sono tutte le frequenze, oppure anche dal sito stesso in DAB c'è l'app, eccetera eccetera. Il venerdì dalle 15 alle 17 sono a Radio Lombardia con C'era una volta Orei, che è la trasmissione che portiamo avanti un po' più diciamo tipo la puntata di oggi, ecco, sono il calcio utilizzato per parlare anche di altro.
0: Okay.
1: E poi principalmente qui e poi su GQ, ma su GQ scrivo di tutt'altro, scrivo di lifestyle, appunto, principalmente alcolici, cibo, ristoranti e tutte queste cose. Per cui GQ Italia, però secondo me, visto il tema della puntata, è più interessante il resto.
0: Esatto.
1: Diciamo così.
0: Ok, va bene. Grazie
1: mille.
0: Ancora.
1: A presto, buona serata. Grazie mille ancora, ciao. Per l'invito.
0: Ciao. Adesso sentiamo i Queen con We Are the Champions.

Eccoci di nuovo qua, ringrazio tantissimo Tommaso Lavizzari per essere stato nostro ospite questa sera. Abbiamo parlato di calcio, come avete visto il titolo presumeva un discorso più legato ai mondiali, al calciomercato e a dove va la nazionale italiana. In realtà è stato anche spunto per parlare anche più in profondità sui mali del calcio, ma anche sui mali del nostro tempo, di cui il calcio non è che un riflesso. Spero vi sia piaciuta, la potete risentire quando tra qualche giorno la caricheranno nel podcast, già che ci sono, ve lo ricordo, voi potete andare sul sito di Radio Orizzonti, che è semplicemente radioorizzonti.eu, vi si aprirà la home page dove in alto a destra c'è una frecciolina con il pulsantino rosso che lampeggia, che vuol dire che c'è una trasmissione in diretta. Voi cliccate tipo adesso e sentite Lifestyle, ma se poi volete sentire le puntate precedenti che sono già registrate e caricate sulla pagina, dovete andare su Palinsesto giovedì ore 21 Lifestyle, cliccate e vi esce la pagina di Lifestyle con caricate tutte le puntate precedenti. Al momento la più recente è quella del 18 giugno che abbiamo fatto con la Valentina Tettamanti sulla gentilezza, ma quella del 25 che abbiamo fatto con Luca D'Alessandro sull'intelligenza artificiale e il turismo penso sarà caricata brevissimo, come pure quella di stasera sarà caricata sicuramente dopo settimana prossima, perché prima c'è la replica che è sabato alle 15.03 e quindi dalla settimana prossima potrebbe essere che già la carichi, e quindi ve la potete ascoltare o come faccio io, che l'ho detto già più volte, che ogni tanto mentre lavoro mi riascolto, anche perché dico sono stato un po' troppo cantilenoso, oppure è durato troppo questa intervista, bisogna spezzettarla di più con le musiche, questo me lo dice Alberto. E però può essere un'ottima compagnia, ma non solo Lifestyle, cioè potete mettervi comunque a lavorare, andare su Radio Orizzonti in blu e dire cosa c'è adesso, clicco il rosario, vabbè, vediamo tra mezz'ora cosa c'è, perché magari non avete voglia di dire rosario mentre lavorate e magari invece vi ascoltate la messa agli orari della messa, perché è anche cosa buona e giusta. Detto questo, giovedì prossimo inizia la serie che ho chiamato La dura verità, e quindi ci sarà la prima puntata. Non è una trasmissione diversa Lifestyle, diciamo che è un approfondimento di alcune tematiche che faremo X volte l'anno, quindi Lifestyle certe volte quando ci sono dei temi un po' seri e scottanti, tosti diciamo, si trasforma, infatti anche i colori, da blu diventa nero e diventa La dura verità. Ci sarà anche una sigla particolare. E giovedì prossimo di che cosa parliamo? Di beneficenza. Parliamo di beneficenza perché vogliamo mettere il focus su che cosa vuol dire davvero fare beneficenza, perché mi sembra che in questo mondo, anche nel nostro piccolo mondo, non solo guardando la TV, certe volte si usi a sproposito la parola beneficenza e la parola fare del bene, ma in realtà dietro c'è il fare il proprio interesse, fare marketing e voler apparire, che non è la vera identità della carità, come dice San Paolo nella lettera a Corinzi o come dice Gesù anche in diversi passi del Vangelo. Proprio perché la radice della carità e della beneficenza è molto evangelica, ho invitato un personaggio che è Monsignor Federico Gallo. Lui parlerà di questa origine anche letteraria del fare del bene, della beneficenza e della carità, riportandolo al valore originario cristiano e biblico. Io farò la parte un po' più del cattivo, dove andrò a sollevare un po' di polemica su certi modi di fare beneficenza e carità, ma anche di alcune realtà ecclesiastiche che secondo me predicano bene ma razzolano male. Se ci volete seguire,
questa sarà una puntata un po' speciale, come ce ne saranno durante l'anno, tipo la seconda che faremo penso a ottobre, è sui guru della truffa, perché ci sono molti guru osannati da tanti, i social sono pieni, venite a questo evento, parla il guru della finanza, il guru dell'immobiliare, il coach esistenziale che ha fatto la felicità di tanta gente, quello che ha trasformato dei poveracci in miliardari, sono tutte fregnacce, e chi ci guadagna da questi eventi e da queste cose sono giusto sti guru, mentre quelli che vanno a sentirlo e che magari vogliono trasformare la loro vita e che ci mettono pure tempo e soldi, alla fine non diventano assolutamente né più ricchi né più famosi, ma solo più poveri e ancora più depressi. Perché la truffa non è solo di chi vi chiama al telefono e manda gli sms o dice papà mi hanno rubato il portafoglio, mandami soldi, che in verità è un truffatore. Ma i veri truffatori, secondo me, sono questi guru che si riempiono la bocca le parole e appaiono come chissà chi, e invece sono dei gran barlafus, come si dice in dialetto milanese. Ok? Allora, ormai siamo veramente vicino alla fine, infatti Alberto ha già caricato, prima voleva far sentire un brano, ha detto vabbè, questo qua sta parlando, ormai i minuti passano, mettiamo su direttamente il brano della conclusione della puntata. Buonanotte a tutti, grazie a Tommaso per essere stato nostro ospite, spero che vi sia piaciuto il tema di questa puntata. Se volete risentirla sabato 15:03 sia su FM88.0 che su radioorizzonti.eu ve la potete riascoltare. Io vi do la buonanotte insieme ad Alberto e a giovedì prossimo. Ed ora Bon Jovi con Bad Medicine.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Stamattina la visita apostolica di Papa Leone a Lampedusa, poche ore, ma dense di incontri, di gesti, di forti parole del pontefice, pronunciate durante la messa che ha visto migliaia di persone riunirsi nel campo sportivo dell'isola siciliana. Sentiamo un passaggio dell'omelia del Papa.
2: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: A terra migliaia di persone sfilano vestite a lutto per il primo dei sei giorni dedicati ai funerali della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto il 28 febbraio scorso, ucciso da un raid israeliano e statunitense combinato. Il Ministero dell'Intelligence iraniano ha promesso vendetta per l'uccisione di Khamenei e delle altre vittime degli attacchi statunitensi e israeliani. Sindacato per Paolo Bombardiere, è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso del sindacato che si è svolto in questi giorni a Padova. Bombardiere era stato eletto per la prima volta segretario generale della UIL il 4 luglio 2020 e poi riconfermato sempre all'unanimità il 15 ottobre 2022 nel corso del 18° congresso del sindacato che si era tenuto a Bologna. Formula 1, iniziano proprio in questi minuti le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra che domani si disputerà sul circuito di Silverstone. Nella gara sprint che le ha precedute oggi, il leader del mondiale, il 19enne italiano Kimi Antonelli, ha vinto al volante della sua Mercedes precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris terza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Giuliana e alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno, Gerenzano, Farmacia Bravi, via Clerici 196, il telefono 02 332 962 46. Il film di oggi al Cinema Prealpi, Minions e Monster, alle 17, alle 19 e alle 21.

0: attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Il numero di WhatsApp è 333-801-6200. Saronno. Domenica 5 luglio alle ore 15 e alle ore 18 presso la cascina della Vigna in via Togliatti, piccoli chef e cavalieri. Giornata speciale dedicata ai bambini dai 16 ai 12 anni che potranno partecipare a diversi laboratori. Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno. Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle ore 17:25 esposizione della reliquia e Santo Rosario. Alle ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Questo al 5 di luglio. Saronno. Alle ore 17, martedì 7 luglio, presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini fra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno, in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici da Darò. Saronno. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Mercoledì 8 luglio alle ore 17:30 Santo Rosario partendo dal chiostro e arrivando in santuario. Alle ore 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Al termine benedizione dei pellegrini. Saronno, giovedì 9 luglio dalle ore 20 alle ore 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, ceramica in giardino. Workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare i vari oggetti per il tuo giardino. Sempre Saronno, Revri, ovvero sogno ad occhi aperti. Da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del Comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo...
1: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
2: Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, nello spazio dedicato alla poesia. Ho fatto una scelta così, abbastanza interessante e particolare, soprattutto l'inizio di questa puntata, nel senso che andrò a leggervi subito una poesia scritta da René Nicole Good, che tra l'altro è stata vincitrice dell'Academy of American Poets Prize nel 2020. E chi è René? René aveva 37 anni ed era una poetessa, una scrittrice e madre di tre figli, residente a Minneapolis. E come gli eventi, le cronache che abbiamo ascoltato in questi giorni, è stata brutalmente assassinata da un agente dell'ICE il 7 gennaio a Minneapolis, 7 gennaio 2026, durante un'operazione di controllo sull'immigrazione. Tutti avrete ascoltato questo terribile avvenimento. E proprio in suo onore, in suo veramente in suo onore, sì, suo nome. Io vado a leggervi una sua poesia, non molto facile da seguire, comunque ve la leggo. Rivoglio indietro le mie sedie a dondolo, i miei tramonti solipsisti e i suoni della giungla costiera, che sono terzine di cicale e pentametri di zampette pelose degli scarafaggi. Ho donato bibbie ai negozi dell'usato, premute dentro buste in plastica della spazzatura insieme ad una lampada di sale acido dell'Himalaya. Le bibbie post-battesimo, quelle colte agli angoli delle strade, dalle mani carnose di zeloti, quel tipo sciocco, facile da leggere, parassitario. Ricordo di più l'odore della gomma liscia, delle immagini luccicante del libro di biologia. Hanno bruciato i peli dentro le mie narici e sale e inchiostro che mi si è sfregato via dai palmi, sotto ritagli di luna alle 2:45 di mattina. Studio e ripeto. Sono io a ripetere e studiare? Ribosomi, endoplasmatico, acido lattico, stame. Ali Hop, all'angolo tra Powers e Stetson Hills, ho ripetuto e scarabocchiato finché non ha preso la sua strada e ristagnato da qualche parte che non riesco più a trovare. Forse il mio intestino, forse lì, tra il mio pancreas e l'intestino crasso, scorre il ruscello insignificante della mia anima. È il metro con il quale adesso riduco tutte le cose, spigoloso e separato dalla conoscenza che se ne stava lì, un panno per la fronte febbricitante. Posso lasciarli esistere entrambi? Questa fede mutevole e questa scienza universitaria che rumoreggiano dal fondo della classe. Ora non posso credere che la Bibbia, il Corano e la Bhagavad Gita facciano scivolare lunghi capelli dietro il mio orecchio, come faceva mamma, esalando dalle loro bocche. Fai spazio alla meraviglia. Tutta la mia comprensione sbava giù dal mento, sul petto, ed è riassunta così. La vita è mero, ovulo e sperma, e dove i due si incontrano, e quanto spesso e quanto bene, è ciò che muore lì.

Ecco, questa poesia non la commento, la lascio così com'è, nel senso che è una poesia tra l'altro con uno stile molto particolare, ma la lascio così. Io ho proprio voluto introdurla proprio in onore di questa veramente giovanissima donna, giovanissima madre, che per un niente, quello che di lei sappiamo sono le notizie che ci arrivano dai notiziari, che ci arrivano da chi è là in America come giornalista e manda in onda ciò che là sta accadendo, e quello che ci è pervenuto è la storia di questa giovane donna impegnata sostanzialmente a Minneapolis, sia lei che il marito, nel sostegno delle persone fragili, nelle persone, nei disabili, e che chiaramente in opposizione con le teorie trumpiane. E per questo stupido, cioè per un motivo veramente banale, come avrete tutti ascoltato, è stata veramente uccisa freddamente, così, un colpo di pistola, d'arma da fuoco, pistola insomma mezzo usato da questi militari, sparato in pieno viso in fronte dal cruscotto della macchina, e questo lascia basiti. Bene, io direi che passo adesso ad altro che ho preparato e andiamo quindi a leggere un'altra poesia, una poesia di ecco, non vi ho mai letto nulla, rimango su un altro autore americano, Abbi cura, che è Raymond Carver. Non vi ho mai letto nulla di suo, e invece è un autore di grande valore, sia scrittore che poeta, e la poesia che vi leggo adesso sua, che ha il titolo appunto Abbi cura. Innanzitutto due parole su questo scrittore, due brevi parole, parole essenziali, come il concetto che Carver vuole trasmettere con questi versi molto toccanti, che veicolano paura, certo, ma anche resistenza, consapevolezza e forza dell'amore. Raymond è una persona, no, magari vi dico dopo chi è lui. Prima vado direttamente alla poesia, per cui entriamo nel vivo, nel tema, e poi dopo parliamo anche di lui. Dalla finestra la vedo chinarsi sulle rose, reggendole vicino al fiore per non pungersi le dita. Con l'altra mano taglia, si ferma e poi taglia ancora, più sola al mondo di quanto mi sia mai reso conto. Non alzerà lo sguardo, non subito. È sola, con le rose e con qualcosa che riesco solo a pensare, ma non a dire. So bene come si chiamano quei cespugli regalatici per le nostre nozze tardive. Ama, onora e abbi cura. È quest'ultima la rosa che all'improvviso mi porge, dopo essere entrata in casa tra uno sguardo e l'altro. Ci affondo il naso e aspiro la dolcezza. Lascio che mi si attacchi addosso, profumo di promessa, di tesoro. Le prendo il polso perché mi venga più vicina, i suoi occhi verdi come muschio di fiume, e poi la chiamo contro quel che avverrà, moglie, finché posso, finché il mio respiro, un petalo affannato dietro l'altro, riesce ancora a raggiungerla.

Eccoci, allora prima di commentarla, vi stavo dicendo appunto prima di iniziare a leggerla chi è stato Raymond Carver. Questa poesia in particolare, Abbi cura, è stata scritta negli ultimi mesi di vita di Raymond Carver, quando il cancro aveva ormai segnato il suo destino. Abbi cura è tratta dalla raccolta postuma All of Us del 1996, pubblicata 2 anni dopo la sua morte, e la versione che vi ho letto è stata tradotta da Riccardo Duranti. Carver è conosciuto soprattutto per i suoi racconti brevi, ma è stato anche un poeta molto di grande intensità, e nella sua produzione si avverte sempre una vibrazione molto intima, quasi disarmata, una vicinanza proprio al cuore, alla sua personale esperienza esistenziale. Una vita tra l'altro non facile la sua, non semplice, ma ora tra l'altro appunto sposato in tarda età con una poetessa, ma questo lo teniamo da parte, poi se ho tempo magari ve lo accenno, ve lo dico. Adesso entriamo nel merito della poesia. Nel leggere Abbi cura, tutti noi, il lettore, entra proprio in una dimensione sospesa, quasi onirica, come se fosse un sogno nella sua semplicità. E sì, lui parla di questa donna, la moglie, la sua compagna di vita, che è chinata in un gesto molto semplice, chinata sulle rose. Questo gesto così quotidiano, che però Carver sa rendere quasi, lo rende come qualcosa di dove la quotidianità diventa quasi un simbolo che va oltre, eterno. La scena si svolge come in un film, a rallentatore, in un tempo quindi molto dilatato, dove ogni movimento diventa simbolico. I versi scorrono con delicatezza, sorretti proprio da una lingua che è capace di contenere ogni singola immagine, no? Quindi la riusciamo a vedere, l'immagine di questa donna che taglia le rose, e insieme è un'immagine tenera ma anche potente, perché questa donna solitaria, assorta, concentrata su qualcosa che lo sguardo dell'uomo può solo intuire. C'è una bellezza rara in questa reticenza del non dire tutto. Le parole di Carver non urlano, non spiegano, osservano, trattengono e suggeriscono. Il fiore che viene porto, Abbi cura, diventa così non solo un nome, ma un imperativo, un invito, un messaggio che attraversa il tempo e la pelle. C'è una sobrietà nello stile di questa poesia, come in altre sue. E l'amore è visto come ultimo baluardo contro la morte. Carver scrive Abbi cura quando ormai il corpo lo sta già abbandonando, ma la mente e il cuore sono ancora lì, vigili, aggrappati con forza a ciò che davvero conta. La rosa che riceve, simbolicamente la rosa della cura, è un dono che attraversa la precarietà dell'esistenza. È proprio un atto d'amore, ma anche un monito, un testamento. La vita dello scrittore, ecco, ora ve lo accenno, è stata molto dura. Prima la guerra, poi la povertà, l'alcolismo, la fragilità sua, psichica e fisica. Eppure negli ultimi anni, con la ritrovata serenità e l'amore della poetessa, che poi divenne sua moglie, Tess Gallagher, Carver trova una nuova voce, più pacificata, e Abbi cura è la testimonianza di quell'ultimo approdo. È la poesia di un uomo indebolito dalla vita, ma molto fortificato dagli affetti, consapevole del poco tempo che resta e deciso veramente a vivere fino in fondo. È un inno alla tenerezza, alla presenza, al chiamare l'amata moglie finché il respiro lo consente, e in quel respiro, ultimo e prezioso, si raccoglie tutta la forza di un amore che non vuole arrendersi.

Eccoci tornati al terzo testo che vi leggo. Tra l'altro vi faccio notare che io e Angelo abbiamo scelto di come brani musicali i brani di Bruce Springsteen, perché inizialmente guardo Angelo che acconsente. Abbiamo pensato appunto all'introduzione che ho fatto, no? Quindi che di questa donna americana, e allora abbiamo detto stiamo su generi appunto di stile di cantanti e cantautori americani. Poi Bruce Springsteen in effetti è bravo, cioè ha una voce splendida, dei testi molto belli, e quindi abbiamo deciso di mantenere i brani, dei tre brani suoi. Allora adesso torniamo invece, poi anche appunto l'autore che ho letto prima, no? Carver è americano. Ora invece non parlo di una scrittrice americana, ma è italiana, è Paola Pisati, che e vi presento di suo la poesia Natura. E ora la vedrete, è una poesia, come dire, di un genere introspettivo, naturalistica. La poesia Natura, che lei spesso usa nelle sue poesie, spesso c'è questo tema, celebra proprio il silenzio, la verità e l'abbandono nella natura. Sostanzialmente è un inno all'armonia tra anima e paesaggio. E ora ve la leggo. Aspettate che la prendo e poi eccola qua, è breve tra l'altro. La natura è sapienza, non apparenza, è conseguenza di tanta pazienza. Mandorli precoci, alberi nudi, sculture di natura, sere corallo, struggenti in stallo. Mi sdraierei grata sull'erba e il verde mi annulla, mi assorbe, assorbo.

Eccoci, allora prima di passare al commento della poesia, due parole su questa autrice che probabilmente anche per me è stata una scoperta. Allora, Paola Pisati è una poetessa italiana contemporanea e che sa coniugare molto bene l'introspezione e l'osservazione proprio del mondo naturale. I suoi componimenti di solito sono brevi, ma sono densi di significato, ed è una poetica che si muove sempre tra riflessione esistenziale e contemplazione, come definirla, lirica, contemplazione lirica e statica della natura, con uno stile sempre molto essenziale, evocativo e quasi pittorico. Vabbè, adesso entriamo comunque nel commento di questa poesia. Allora, guardiamola partendo sostanzialmente dall'inizio, perché la poesia si apre con una definizione veramente, mi ha colpita quando l'ho letta, una definizione potente e affermativa: la natura è sapienza, non apparenza. Inizia così la poesia. E dentro in questo inizio c'è proprio l'intero significato dell'intero testo. La natura è maestra di verità, portatrice di conseguenze logiche, figlia di una lunga, quasi invisibile pazienza. L'autrice distingue la realtà dalla superficie, la sostanza dal decoro, dando così valore al tempo naturale e ai suoi ritmi lenti ma costanti. Nella seconda parte, nel secondo blocco della poesia poetico, il blocco poetico, l'immagine dei mandorli precoci e degli alberi nudi viene proposta come una scultura, una forma d'arte non umana ma superiore, creata dalla pazienza del tempo, dalla sapienza del ciclo naturale. E questi versi evocano una bellezza essenziale, quasi ascetica, in cui l'albero spoglio diventa un simbolo della verità, spogliata da ogni illusione. E la terza strofa si colora invece di tonalità cromatiche, infatti vi ho detto che è quasi pittorica, sere corallo, struggenti, in stallo. E in questa parte, in questi versi si avverte un'attesa sospesa, come se fosse un fermo immagine dell'anima, e come se il tramonto stesso diventasse uno spazio di meditazione e di silenzio. E il termine corallo suggerisce una preziosità che appartiene al tempo, un colore che diventa sentimento. Nella parte conclusiva di questa poesia, l'autrice si immerge totalmente nella natura. Infatti i versi dicono: mi sdraierei grata sull'erba, che è proprio un gesto di abbandono, di riconciliazione, un ritorno al primordiale, il verde che annulla e assorbe, che trasmette un senso di comunione totale con il mondo naturale, un ritorno quindi all'origine, dove non c'è più distinzione tra soggetto e oggetto. Viene definita quasi un'osmosi poetica. Il verde assorbe la poetessa e la poetessa assorbe il verde. È un piccolo trattato veramente di filosofia in versi, che ci ricorda quanto la vera conoscenza non gridi, ma sussurri nella quiete dell'erba e nella nudità degli alberi.

Ecco, siamo giunti ormai alla fine. Giusto un piccolo spazio, brevissimo, per leggervi una breve poesia. E questa volta vi leggo una mia poesia. Chiudo con questa poesia. Ve la leggo. Con la poesia rivedo e ribattezzo gli eventi della mia vita. La poesia e la vita sono unite da un legame magico e silenzioso. Quando i miei pensieri sono ancora confusi, lei è già avanti. Li ascolta, li accoglie, non li giudica, non fa domande. Dà loro forma e li pone su un foglio apparentemente bianco, ma già intriso di nomi, di luoghi, di emozioni. Fa spazio e sta a guardare.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia Angelo Sivelli. Oggi parliamo di Flavio Briatore, manager italiano. È noto per avere un grande fiuto nello scoprire giovani piloti di talento come Mark Webber, Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Alex Wurz e Fernando Alonso, ma è anche noto per il suo talento nello scovare giovani veneri disposte a fidanzarsi con lui, anche quando non era più nel fiore della gioventù. Eppure top model come Naomi Campbell o Heidi Klum hanno ceduto al fascino di questo solido cuneese, dai modi un po' bruschi, ma dalla simpatia irresistibile e un po' guascogna. Flavio Briatore, nato il 12 aprile del 1950 a Verzuolo, in provincia di Cuneo. Qualche merito indubbiamente ce l'ha, avendo portato nello statico mondo della Formula 1 uno stile di gestione dinamico e innovativo. Ormai da più di un decennio nel paddock delle gare automobilistiche è diventato un protagonista, anche grazie al già ricordato

stato intuito nella scelta dei talenti e delle strategie di marketing. Il suo è un nome che con il tempo ha saputo imporre quasi alla stregua di un vero e proprio brand, con la conseguenza che ormai dire Biratore significa descrivere in modo condensato un certo stile di vita, improntato alla mondanità e al divertimento, mai dissociato però da caratteristiche quali volontà di ferro, ambizione, capacità e doti manageriali e dedizione al lavoro. Bene, a questo uomo, a questo grande imprenditore, manager italiano, non potevo che dedicare un certo stile di musica e quindi ho scelto come artista italiano Zucchero. Il primo brano che andiamo ad ascoltare, Vedo Nero.

È il 1974 quando Briatore, mentre lavora alla Borsa di Milano, conosce Luciano Benetton. L'incontro influirà su tutti gli aspetti della sua carriera futura. Dal 1977 collaborerà all'espansione dell'azienda Benetton sul territorio americano fino ad assumere la direzione della Benetton Formula nel 1989. Nel 1994 vince il campionato piloti con Michael Schumacher, da lui ingaggiato da 3 anni prima. L'anno successivo, grazie al sodalizio con i motori Renault, la squadra conquista il campionato costruttori e il campionato piloti. Nel 1998 lascia la direzione della scuderia per creare la Supertech Sport, società per la fornitura di motori Formula 1, con cui correranno la Benetton ed altre squadre. 2 anni più tardi, nel 2000, la Renault rientra in Formula 1, acquistando la Benetton Formula. Briatore è incaricato di dirigere la nuova scuderia Renault Formula 1 Team. Le responsabilità di Flavio in seno alla scuderia vengono estese nel 2003 con la nomina ad amministratore delegato di Renault Formula 1 Team Francia. Flavio Briatore non si è accontentato dei successi manageriali, ma arrivato alla boa della mezza età si è messo a creare occasioni di divertimento per i VIP che in poco tempo hanno animato cronache giornalistiche e pettegolezzi mondani. Continuiamo con le nostre canzoni di Zucchero. 13 buone ragioni.

idea, un locale esclusivo in cui i paparazzi abbiano il ruolo principale di cassa di risonanza, assetati di volti, immagini e corpi. E il nome del locale, che poi è anche un club, è tutto un programma. Billionaire, richiamo di notti dissolute e spensierate sull'onda di milioni sperperati in champagne. Anche il luogo è stato scelto con cura, un'ex villa con una meravigliosa vista sul Golfo del Pevero, restaurata nel 1988 da un famoso architetto francese. In breve tempo, inutile dirlo, è diventato il locale più esclusivo d'Europa, frequentato da personaggi del jet set internazionale, imponendosi come il fulcro del divertimento notturno della Costa Smeralda. Briatore incarna in un certo qual modo il sogno italiano del proprietario che diventa ricco, dell'incolto che a forza di intraprendenza, furbizia, sagacia si apre una breccia nel bel mondo e riesce a fare il salto di classe. Forse non sarà un damerino, ma in un'Italia in cui impazzano i reality show e individui umani di dubbia levatura, Flavio Briatore rischia di fare proprio la figura del vecchio gentiluomo di campagna. La stagione 2004-2005 in Formula 1 è stata la sua più importante. Insieme al titolo mondiale piloti conquistato dal giovanissimo Fernando Alonso, Flavio Briatore ha guidato il team Renault alla sua prima storica vittoria del titolo mondiale costruttori. Ed ora continuiamo con un'altra bellissima canzone, Soul Mama.

Dal 2006 la sua compagna di vita è la showgirl Elisabetta Gregoraci, con la quale si è unito in matrimonio il 14 giugno del 2008. Alla fine del mese di agosto 2009 il pilota della Renault Nelson Piquet Jr. viene accusato di essere intenzionalmente uscito di strada durante il Gran Premio di Singapore del 2008, dietro ordine di Briatore. Il fatto ha suscitato molte polemiche, tanto che Flavio Briatore, insieme al capo degli ingegneri Pat Simon, nel mese di settembre successivo lasciano il team Renault. Il 21 settembre 2009 il Consiglio Mondiale della FIA ha radiato Flavio Briatore, squalificandolo a vita, impedendogli l'accesso alle aree operative della Formula 1 e vietandogli ogni contatto con scuderie e piloti. Il 18 marzo 2010, almeno un'altra gioia, diventa padre di Falco Nathan, dato alla luce dalla moglie Elisabetta Gregoraci. Ed ora chiudiamo in bellezza, Ridammi il sole.

L'aforisma di Flavio Briatore. L'esperienza è fatta anche di sbagli, insuccessi, incomprensioni. Quando uno è giovane e ha la passione del gioco, è facile sbagliare.

tempo a nostra disposizione è terminato anche oggi. Non resta proprio che salutarci. Ma vi aspetto alla prossima,

Un saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Saranno beati e saremo davvero felici, perché abbiamo una certezza che il Vangelo che tra poco leggeremo ci offre, ed è la certezza della risurrezione. Annuncio della risurrezione del Signore Gesù secondo Matteo. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco, il Signore Gesù venne loro incontro e disse: rallegratevi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi, lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate e annunziate ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Cristo Signore è risorto.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: Grazie. Gli amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
0: Preghiamo. O Dio, che hai distrutto per sempre il regno della morte nella passione di Cristo, contro ogni pericolo di ricadere schiavi, conferma in noi la grazia della tua libertà. Fa che ci manteniamo sulla strada della giustizia, perché quando verrà a giudicarci il Redentore, siamo salvati dalla morte eterna. Per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
1: Lettura del Libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè disse al Signore: mostrami la tua gloria. Rispose: farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia farò grazia, e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia. Soggiunse: ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. Il Signore disse a Mosè: taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima, che hai spezzato. Tieniti pronto per domani mattina. Domani mattina salirai sul monte Sinai e rimarrai lassù per me in cima al monte. Nessuno salga con te e non si veda nessuno su tutto il monte. Neppure greggi o armenti vengano a pascolare davanti a questo monte. Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime. Si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizioni, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Il Signore disse: ecco, io stabilisco un'alleanza. In presenza di tutto il tuo popolo io farò meraviglie, quali non furono mai compiute in nessuna terra e in nessuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore, perché terribile è quanto io sto per fare con te. Parola di Dio.
3: Mostrami, Signore, la tua gloria.
1: Mostrami, Signore, la tua gloria.
3: La mia voce verso Dio, io grido aiuto. La mia voce verso Dio, perché mi ascolti. Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore. Nella notte le mie mani sono tese e non si stancano. L'anima mia rifiuta di calmarsi.
1: Mostrami, Signore, la tua gloria.
3: Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e incapace di parlare. È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre? Può Dio aver dimenticato la pietà, aver chiuso nell'ira la sua misericordia?
1: Mostrami, Signore, la tua gloria.
3: Ricordo i prodigi del Signore. Sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo. Vado considerando le tue opere, medito tutte le tue prodezze.
1: Mostrami, Signore, la tua gloria.
4: Benedicimi, Padre.
0: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
4: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, che cos'è mai Apollo? Che cos'è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra ricompensa. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Dite bene di coloro che vi maledicono. Pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Due desideri si incontrano questa sera nella parola proclamata. Il primo è il desiderio dell'uomo: vuole vedere il volto di Dio. Là, Mosè sul monte, mostrami la tua gloria. Il secondo invece è il desiderio di Dio: vuole che noi abbiamo a vivere da fratelli e sorelle amandoci, volendoci bene, perché in questo amore sta il segreto della felicità. Non sta nelle ricchezze, ma sta nella nostra fratellanza, nell'amore che ci unisce gli uni agli altri. Partiamo dal primo desiderio, che sembra proprio che non si possa realizzare, ovvero vedere il volto di Dio, perché Mosè può ascoltare la voce di Dio, ma Mosè potrà soltanto vedere le spalle di Dio, questo Dio che cammina davanti a lui, mostrando non il volto ma le spalle, e quindi Mosè potrà seguirlo, ma non vedendo il volto. Allora questa voce è la parola che anche questa sera stiamo ascoltando. Il non poter vedere il volto ma soltanto un segno, nel caso di Mosè le spalle, per noi sono i segni sacramentali, sono i sacramenti, il modo con cui Cristo non si vede, come dice la pagina di Emmaus, sparisce dalla vista ma non dalla vita di quei discepoli. ci è data però la possibilità di seguire questo Dio che cammina. Parola, sacramenti, la seguire la vita cristiana. Ecco, questa è la vita cristiana e parte sempre dall'ascolto. Nella prima lettura, quando Dio passa, pronuncia il suo nome. È come una carta d'identità di Dio, un Dio che è misericordioso, che è tenerezza, che ha pietà verso di noi, lento all'ira, cioè è paziente con noi che siamo fragili, attende la nostra conversione ed è ricco di amore e di fedeltà, perché per sempre Dio fa grazia. Non vedo il volto di Dio. Sì, io qui davanti ho la raffigurazione del Padre Eterno, ma non è quella la bellezza del volto di Dio. Posso però scoprire che Dio è amore e seguirlo. Ecco allora che qui capiamo anche perché Dio, che è amore e ci ha creati a sua immagine e somiglianza e ci ha creati tutti in nome e in forza di questo amore, ecco perché chiede a noi di amare. Tra l'altro, quando ci chiede questo, inizia proprio dicendo a voi che ascoltate, quasi a dire lo vogliamo ascoltare, sì o no, questo Dio? Ebbene, a voi che ascoltate io dico amate. Chi? Tutti. Perché il Vangelo di oggi ci dice che dobbiamo anche amare il nemico. Ma come si fa ad amare il nemico? Ecco che Gesù ci dà dei suggerimenti molto semplici, molto concreti. Amare vuol dire fare del bene. Non vuol dire provare emozioni, sentimenti. Fare del bene. Poi aggiunge benedite, cioè dite bene. Piuttosto io dico non dir nulla, se proprio non ce la fai a dire bene di questa persona. Pregate. Sì, prova anche a pregare per chi ti ha fatto del male. Pregare. E date. Date. Io penso che magari... Sì, io posso dire di vivere in questo momento in una condizione molto serena perché non penso di avere in giro qualcuno con cui... Però qualche volta alle vicende della vita magari qualcuno dice con quella persona lì io non ce la faccio. Ecco, fare del bene, dire bene, pregare, dare. E aggiunge anche quella che è la regola d'oro. Vedete, questa regola d'oro è presente in tutte le tradizioni religiose, ma è sempre presente al negativo. Ciò che non vuoi che gli uomini facciano a te, non farlo tu a loro. Io non voglio che nessuno mi schiacci i piedi, io non schiaccio i piedi a nessuno. Ma Gesù non la dice così. La dice al positivo. Fai del bene. Volete quello che volete che gli uomini facciano a voi, voi fatelo a loro. Io voglio una carezza e se ti do una carezza sono sicuro che riceverò anche da te una carezza. Ecco, questo dice Gesù, in fondo è il vero segreto delle beatitudini, cioè della felicità, che non sta tanto nelle condizioni in cui uno può trovarsi, povertà piuttosto che ricchezza, fame piuttosto che indigenza. No, sta veramente nella certezza che Dio, che ci ama, non ci abbandona mai. Sì, come Chiesa, ci ricordava l'Apostolo Paolo, siamo i servitori di Dio e i collaboratori di Dio. E allora un piccolo pensiero oggi vorrei davvero averlo per Papa Leone. In settimana ha certamente sofferto a motivo di questo strappo che si è realizzato e creato nella Chiesa, uno strappo vecchio che viene rinnovato. Ma questa mattina l'ho visto lì a Lampedusa, mentre con ardore esortava davvero a vivere la bellezza e la concretezza dell'amore verso tutti, anche verso i migranti soprattutto, verso tutti, perché questo è il Vangelo, perché a questo come Chiesa siamo chiamati a servire, servire perché l'uomo possa conoscere il volto di Dio e servire perché gli uomini si amano tutti come fratelli e sorelle.

0: Deus caritas est, Dio è amore. Ubi caritas, cioè dove c'è questo amore, lì è davvero presente Dio. E allora preghiamo perché regni sempre nel mondo la carità, l'amore di Dio.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per la Chiesa, segno efficace della tua vicinanza e benevolenza per ogni uomo, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per i governanti e per quanti sono chiamati a reggere la società civile, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per i fratelli e le sorelle che vivono il dramma della guerra e della persecuzione, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per tutti i defunti e in particolare per Pesante Antonietta, Volpetti Giuseppa, Grizzetti Silvana, Vassallo Maria Giovanna, che sono entrate nella casa del Padre in questa settimana, e per Ernestina ed Alberto Giannoni, Ferrara Giuseppe, Gianna Damiazzi, Angelo, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: O Dio, sorgente inesauribile di ogni bene, ascolta le implorazioni dei tuoi fedeli, ci rianimi l'effusione del tuo paterno amore e ci doni di perseverare nella vita redenta. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Carissimi, vogliamo oggi con un gesto essere vicini ai nostri fratelli duramente colpiti dal terremoto in Venezuela. Tutto quello che raccoglieremo oggi nella nostra comunità pastorale sarà interamente dato attraverso la Caritas per il Venezuela. Date, ci ha detto il Vangelo di oggi, diamo davvero a chi è nel bisogno, nella necessità. Scambiamoci il segno della pace.

0: in comunione con il Santo Padre il Papa, in comunione con tutta la Chiesa Cattolica, rinnoviamo la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini e per la nostra salvezza
1: discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
1: e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica.
1: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Infondi, o Padre, nei tuoi figli una grande e forte capacità di amare, perché restino fedeli all'insegnamento del Vangelo e possano vivere sempre nella carità e nella pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.

è veramente cosa buona, giusta, esaltarti, o Dio, di infinita potenza. Oggi, nel giorno del Signore, tu riunisci i credenti a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. Così ci illumini con la parola di vita e, radunati in una sola famiglia, ci fai commensali alla cena di Cristo. Per questo dono di grazia e di gioia, noi rinasciamo a più viva speranza e, nell'attesa del ritorno del Salvatore, siamo stimolati ad aprirci ai nostri fratelli con amore operoso. Esultando con tutta la Chiesa, eleviamo a te, o Padre, unico e immenso Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode.

Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo tuo Figlio venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla pace. Quando noi ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, perché nuovamente a te rivolti ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, manda il tuo Santo Spirito a santificare questo pane e questo vino perché diventino il corpo e il sangue del Signore.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e della risurrezione del Figlio tuo, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del Figlio tuo, raccogli in perfetta unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Beata Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i gloriosi martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, San Pier Giorgio Frassati e tutti i santi, nel convito della Gerusalemme nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.

E chiediamo di essere come Lui, cioè capaci di amare tutti, proprio tutti, nessuno escluso, e di amare anche con quel gesto per noi difficilissimo del perdono, rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo.

0: chiediamo. Chiediamo questo. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore e alla santità della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvata.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che in questo convito di grazia raduni in un solo corpo i membri della tua Chiesa, donaci di restare in comunione con Cristo, nostro capo, nella fede e nelle opere, e di ritrovarci un giorno tutti partecipi della felicità eterna con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Carissimi, è ancora possibile nei prossimi giorni, se volete, offrire per il Venezuela. Basta mettere in una busta con scritto offerte per il Venezuela, è possibile farlo anche con un bonifico, specificando bene la causale, bonifico sul conto della parrocchia. Nei prossimi giorni invieremo alla Caritas, che già si è resa presente, anche il nostro contributo. E poi c'è questa comunicazione, ne ho parlato un po' a lungo con i consigli pastorali per gli affari economici, non è una decisione di questi ultimi tre giorni, sulla quale stiamo un pochettino verificando, ecco, siamo un po' ai primi passi, ma mi sembrava, essendo una questione così grande, di importanza, qual è appunto il nostro centro Ronchi, farne comunicazione chiara, precisa, diretta, disposto anche ad ascoltare tutto quello che voi mi volete dire e suggerire, anche per dialogare, magari dopo le vacanze potremo fare anche un incontro, non lo so, vediamo quello che ci verrà un po' proposto. È un momento di discernimento, di vaglio, di ascolto anche in collegamento con i vari consigli di comunità pastorale, della parrocchia, in ascolto anche della nostra curia diocesana. Niente di già deciso, passi verso qualche possibile decisione. Leggetelo attentamente. Penso che sia anche sul sito della comunità pastorale, così che se qualcuno fosse al mare o in monti può anche lui leggere attentamente. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Uboldo, arriva la nuova rotonda e il nuovo Tigros. Saronno, abolita la zona disco fra le vie Parini e Miola. In tutta Italia al via i saldi estivi. Saronno, sacerdoti indiani al santuario. Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia. Arriva il nuovo Tigros e porta una rotonda. Saronnese. Mentre la politica si rimpalla critiche e accuse per le nuove aperture commerciali di questi anni, sta spuntando a Uboldo il nuovo Tigros. Il cantiere è in piena attività sul viale 4 novembre, all'altezza dell'ex Barzago, di fronte al discount di più, dove da ieri mattina è stata modificata la viabilità. È l'ultimo di una lunga serie di market del media distribuzione e in questi anni hanno invaso Saronno e i comuni attorno, grazie ad accordi con gli operatori che hanno portato opere pubbliche per lo più rotonde, come nel caso di Uboldo. Parcheggi e tuffi senza temere multe. Poco traffico, tanti spazi vuoti, ma anche troppe proteste. Cancellata per ora la sosta a disco orario nel grande posteggio pubblico tra via Parini e via Miola. Quando la precedente giunta l'aveva istituita nel 2024, c'erano state infinite polemiche perché andava a colpire non solo i residenti della zona che lasciavano l'auto tutto il giorno, ma anche e soprattutto gli utenti della piscina che si trova proprio accanto a quello delle strutture sportive limitrofe, come lo stadio, per esempio. Come se a metà nuotata o a metà partita si dovesse correre a cambiare il disco orario. Molti l'avevano considerata un'assurdità e non erano mancate le lamentele. E poi il parcheggio non aveva mai sofferto di sovraffollamento, quindi in tanti non avevano capito il senso di questa iniziativa. Ora la giunta guidata da Ilaria Pagani, per ora nel periodo estivo e poi chissà, è corsa ai ripari, cancellando il provvedimento. Da oggi via ai saldi estivi. Confcommercio stima un giro di affari di 3.000 miliardi di euro. Saldi estivi al via. Partono ufficialmente oggi in quasi tutta Italia le vendite di fine stagione. Un momento ancora molto atteso dai consumatori, in quanto cruciale per i consumi dopo mesi caratterizzati da vendite deboli e forti incertezze economiche. E se i dati Istat di maggio sulle vendite al dettaglio descrivono un commercio in modesta ripresa, i negozi contestano liquidazioni sempre più anticipate. In ogni caso, il budget degli italiani per i saldi si prospetta contenuto. Quest'anno, per l'acquisto di capi scontati, ogni famiglia spenderà in media 201 euro. Sono circa 90 euro pro capite. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, muovendo un giro di affari complessivo di 3.000 miliardi di euro per 16 milioni di famiglie. Le stime di Confesercenti Ipsos indica invece una spesa di 209 euro a persona, evidenziando un investimento prudente. Il 28% degli italiani ridurrà gli acquisti, indicando nel 65% dei casi il caro vita e l'inflazione come cause principali del taglio. Sul fronte della convenienza, lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori stima ribassi stabili rispetto a gennaio, circa il 18,4% per abbigliamento e calzature nel complesso. L'abbigliamento segnerà sconti migliori, il 18,6%, mentre le calzature si fermeranno al 17,8%. Sacerdoti indiani in santuario. Tante iniziative in santuario che nel periodo estivo ospita due sacerdoti di origini indiane, padre Gideon Varisa e padre Yadan Momin, entrambi studenti a Roma. I religiosi saranno disponibili per i colloqui già negli orari previsti, cioè la mattina dalle 10 alle 1 alla 1:30, dal martedì al sabato, e al pomeriggio dalle 15:30 alle 18 tutti i giorni, compresa la domenica. Prosegue anche l'iniziativa Restate con Acutis. Domani verrà acceso in santuario un nuovo cero per grazia ricevuta, per una diagnosi precoce e un intervento neurochirurgico ben riuscito. Nel corso della giornata festiva, alle 17, verranno aperti i parcheggi nei pressi della chiesa, anche sul campo di basket e su quello da calcio in erba, accessibile da Viale Santuario 27. E poi prevista alle 17:25 l'esposizione solenne della reliquia di San Carlo Acutis, con il rosario e l'accensione del cero per grazia ricevuta. Seguirà infine alle 18 la Santa Messa e l'affidamento ad Acutis dei messaggi arrivati tramite la speciale cassetta delle lettere a lui dedicata. I prossimi appuntamenti sono già in calendario per il 2 agosto e per il 6 settembre. Un altro momento di riflessione sui valori religiosi è in programma per mercoledì 8 luglio alle 17:30. I fedeli si ritroveranno nel chiostro per poi recarsi in santuario e alle 18 verrà officiata una santa messa per affidare le intenzioni di preghiera alla Madonna. Al termine della funzione ci sarà la benedizione dei pellegrini. Domenica 26, in occasione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, alle 17:30 si terrà un rosario all'altare di Sant'Anna, che sarà in particolare dedicato a tutti i nonni e ai nipoti. Alle 18 verrà officiata una messa e acceso un cero e sarà possibile ottenere l'indulgenza plenaria. Da ricordare infine che nei giorni scorsi è stato ospite in santuario Don Mario Mostalbini, missionario Fidei Domum della diocesi di Milano, dove sta realizzando una chiesa parrocchiale e un centro pastorale scolastico. Per sostenere le attività è possibile inviare un bonifico bancario all'associazione Agape Onlus, specificando nella causale Santuario Saronno, Camerun. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, la Settimana e Varese News. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6:15, alle 8:12, alle 11:50 e alle 19. Da Giuliana con Matteo alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: stato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgom...
1: Dalla parte del cittadino, politica, risposte ed eventi.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Giancarlo alla regia, e oggi abbiamo come ospite, ormai che conoscete già da diversi anni, Santino Zidda del sindacato pensionati della CGIL. Ciao Santino, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori con il caldo che fa.
2: Bene, allora siamo qui perché è un po' di tempo che non ci sentivamo, che Santino non veniva a trovarci, ma sarà il caso, appunto abbiamo pensato che era il caso di fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda le pensioni, perché è un po' che non se ne parla. Ecco, cos'è successo in questo lasso di tempo?
3: Diciamo, facciamo Prego. Il punto sulle pensioni. Come sappiamo, il 2026 è ancora un anno dove le pensioni sono rimaste uguali, diciamo, al 2025, meno per l'opzione donna, che in realtà non ci sarà più, e quindi il governo ha previsto degli aumenti della speranza della vita che partono dal 1 gennaio del 2027. Noi abbiamo dal 1 gennaio del 2027 tutte le pensioni aumentano di un mese, e dal 1 gennaio 2028 aumenterà ancora di due mesi. Quindi noi avremo la vecchiaia che sarà di 67 anni, 67 e un mese a partire dal 2027, 67 e tre mesi a partire dal 2028. Poi abbiamo quella anticipata, quindi quella anticipata degli uomini diventerà 42 anni e 11 mesi, e nel 2028 43 anni e un mese, tenendo conto che qui ci sarà sempre la finestra dei tre mesi. Per le donne sarà 41 e 11 mesi al 1 gennaio del 2027, 42 anni e un mese a partire dal 1 gennaio del 2028. Teniamo conto che aumentano anche le pensioni cosiddette contributive, dove se non si arriva alla soglia si va in pensione a 71 anni, anche quelle c'è un aumento di un mese nel 2027, di due mesi nel 2028. Quindi diciamo che tutte le pensioni in riferimento alla speranza della vita aumentano, e quindi questo, diciamo, è un bel problema, soprattutto, diciamo, per i lavoratori.
2: Quindi vedremo. Questo è un meccanismo collegato, insomma, alle aspettative di vita, si applica alle pensioni nella stessa misura, insomma, nello stesso.
3: Diciamo che è stato previsto dalla legge Fornero, certo, dove addirittura i tre mesi dovevano aumentare già dal 2026. Poi hanno trovato questa mediazione di spalmare questi mesi nel 2027 e nel 2028, ma già nel 2029 sono previsti un aumento ancora di tre mesi di blocco. Quindi però quello poi si vedrà cosa succederà. Certo. Poi bisogna pur sapere che rispetto alle pensioni i codici di trasformazione, i coefficienti di trasformazione sono sempre più aumentati, e quindi i cittadini che vanno in pensione comunque prenderanno anche meno. Questo è poi l'altro problema che abbiamo. Siamo a ridosso anche delle elezioni, quindi vedremo quale sarà la finanziaria che presenteranno a settembre-ottobre di quest'anno. Vedremo quali saranno gli sviluppi in riferimento alle pensioni. Quindi questo sarà un problema che affronteremo magari nel mese di ottobre.
2: Certo.
3: Quindi diciamo che il governo, che voleva cancellare la legge Fornero, in realtà poi l'ha seguita, e come, insomma. Quindi questo non basta fare pubblicità, insomma. Quindi c'è questo. Ecco, l'unica cosa dove non ci sarà l'aumento, in riferimento soprattutto alle attività gravose e alle attività usuranti. Lì l'aumento dei tre mesi sostanzialmente non c'è, credo giustamente, certo, per il tipo di lavoro che viene fatto. Vedremo poi a ottobre se l'APE sociale, che è l'unico strumento che poi è rimasto, verrà prorogato, perché anche questo è un problema di proroga, ma è una questione che affronteremo, che il governo affronterà con la nuova legge.
2: Al momento c'è, però. Ecco,
3: al momento c'è, fino al 31/12 c'è, esiste. I lavoratori disoccupati che sono stati licenziati, che hanno un'età pari a 63 anni e 5 mesi, questi possono andare in una pensione di vecchiaia anticipata fondamentalmente, e a 67 poi diventa pensione anticipata a tutti gli effetti.
2: Benissimo.
3: Questo è sulle pensioni, vedremo un po', no?
2: Ecco, mentre invece ci sono delle novità sulla invalidità, sulle pensioni di invalidità.
3: Sì, allora la Corte Costituzionale a settembre dell'anno scorso ha deciso che i lavoratori o le lavoratrici che hanno una inabilità al lavoro e dove possono prendere questo assegno che si chiama IO, chi era nel sistema contributivo non aveva diritto all'integrazione al minimo. Cosa significa? Che uno che era nel sistema retributivo, se uno prende la pensione di vecchiaia 300 euro, si va a vedere il reddito sia personale che coniugale, può avere l'integrazione fino al minimo e quindi fino a 603 euro. Mentre tutti i lavoratori che hanno iniziato a lavorare al 1 gennaio del 96, questi lavoratori non hanno diritto all'integrazione al minimo. Qui è intervenuta la Corte Costituzionale, dove invece ha previsto che questi lavoratori invece hanno diritto all'integrazione al minimo. Teniamo conto che questi lavoratori, la loro pensione è attorno ai 300 euro, 200-300 euro, quindi è molto bassa. Se hanno un'inabilità al lavoro, come fanno a lavorare? Poi questi fanno anche fatica a ricollocarsi presso le aziende, e quindi per fortuna la Corte Costituzionale ha deciso questa incostituzionalità. Tenete conto che c'è la circolare INPS, dove perché oltre la Corte Costituzionale poi è l'INPS che deve acquisire la sentenza, è stata acquisita con la circolare del 25 febbraio del 2026. Sì. Quindi adesso noi stiamo facendo le domande per quei lavoratori che hanno questo assegno ordinario di invalidità, dove recupereranno anche tutti gli arretrati. E quindi questo è un elemento importante, ma è un elemento importante anche in prospettiva per tutti quei lavoratori che, lavorando nel sistema contributivo 96-2026, ormai sono passati
2: 30 anni.
3: Quindi abbiamo lavoratori che hanno lavorato 25 anni, se va bene, io vedo le badanti, eccetera, vanno a prendere 250 euro al mese. Il problema che si pone è come si fa a vivere in una situazione di, certo, questo tipo, tenendo conto che poi a questo tipo di pensione ne hanno diritto a 71 anni, che poi aumenterà, come dicevamo prima, il meccanismo delle pensioni.
2: Dell'età, certo.
3: Dell'età. Quindi questa, diciamo, è una cosa importante che è intervenuta appunto la Corte Costituzionale, quindi diventa legge a tutti gli effetti quando c'è un intervento di questo tipo.
2: Però la pensione di invalidità è un'integrazione alla pensione normale. Cioè, se uno ha già la pensione normale, può percepire anche quella di invalidità in aggiunta con questo meccanismo?
3: Sì, però è legata al reddito, dipende dalla percentuale di invalidità.
2: Ah, ok.
3: La percentuale di invalidità prevede che se uno ha il 100% non può superare i 20.000 euro. Al di sotto del 100% non deve superare i 5.700 euro. Quindi basta un lavoro part-time,
2: certo,
3: che perde i 340 euro, stiamo parlando di 340 euro al mese. Quindi sono legati sempre al reddito.
2: Al reddito.
3: Quindi, ho capito. Il problema della inabilità soprattutto dato esempio rispetto a delle malattie gravi, tumori, che poi vengono comunque vanno a revisione, quindi vengono richiamati un anno dopo, e dove soprattutto rispetto a questo tipo di malattia, diciamo che viene dato questo assegno, che è un assegno di aiuto, che viene conteggiato rispetto alla carriera lavorativa. Quindi la IO, se io ho fatto 25 anni di lavoro, mi viene conteggiata come se andassi in pensione con i 25 anni. Quindi poi con la IO, volendo, perché hanno la IO anche i lavoratori che stanno lavorando. In tal caso hanno diritto a delle limitazioni in riferimento alle mansioni in azienda, e possono continuare a percepire sia lo stipendio in azienda in quanto lavorano, ma anche questo assegno ordinario di invalidità. Sempre più però è presente nei cittadini che questi lavoratori che hanno questo tipo di patologie fanno fatica a trovare soluzioni di lavoro. Quindi ecco perché è importante questa decisione della Corte Costituzionale, che certo non risolve chissà, ma dai 200 euro prenderne 600 è una modalità, certo, insomma, che è importante, insomma, in una situazione di inabilità proprio che loro hanno rispetto alle patologie più gravi. Ci sono le cosiddette anche malattie nuove, eccetera, dove si fa fatica, fanno fatica poi a lavorare anche dal punto di vista della sicurezza.
2: Certo.
3: Quindi questo, diciamo, è un elemento importante, dicevo prima, è un elemento anche in prospettiva, più che altro anche per quei lavoratori che a 71 anni si trovano con 300 euro di pensione, quindi la possibilità magari di intervenire con la possibilità di avere l'integrazione al minimo. Oggi questo non è possibile, è possibile solo per questo assegno ordinario, però si è aperta una porticina per risolvere i problemi che noi abbiamo col sistema contributivo, dove le pensioni sono molto basse.
2: Certo.
3: Quindi questo è uno dei problemi.
2: Senti, l'invalidità viene calcolata in percentuale, e in percentuale viene riconosciuto l'assegno?
3: Allora, per prendere l'assegno bisogna avere almeno il 74%,
2: Al 74%.
3: Se a meno del 74% si può aver diritto alle esenzioni, eccetera, ma non si ha diritto a nessun
2: assegno.
3: E i 340 euro erano legati comunque al reddito che dicevo prima.
2: Certo.
3: 120.000 meno la percentuale del 100, 5.700 euro. Giustamente questo è legato un po' tutto al meccanismo dei redditi, perché qui paga la collettività, quindi mi sembra
2: giusto,
3: anche giusto. Corretto, insomma.
2: Ci fermiamo per un breve stacco musicale, poi ritorniamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Santino Zitta. Stavamo parlando di pensioni, in particolare della invalidità, e arriviamo a dire qualcos'altro per quanto riguarda l'invalidità civile, perché c'è altro da dire. Ecco, prego.
1: Sì, diciamo che c'è questa legge sperimentale che è iniziata con la provincia di Brescia, dove le invalidità, quelle tradizionali, dove le faceva il medico, metteva le patologie e veniva inviata all'INPS in via telematica, nella gran parte delle province italiane è passata che questa procedura deve essere fatta dal medico. In Lombardia, diciamo, abbiamo Varese che ancora usa le vecchie procedure fino al 31-12 di quest'anno, e mentre Milano e Como già fanno procedure dove deve fare tutto il medico. Deve fare tutto il medico, dove questa procedura prevista dalla legge, il medico deve scrivere tutte le malattie, tutte le patologie che il cittadino ha. Io ho visto il caso di una invalidità cesata fatta dal medico, sono quasi 10 pagine, dove ci vuole oltre un'ora per la compilazione di questa roba qui, e qui c'è anche un costo indiretto che i medici si fanno pagare fra i 200 e i 300 euro, tenendo conto che invece la vecchia procedura, massimo l'avvio del certificato medico, si pagava dalle 75 euro ai 100 euro. Questa procedura è stata fatta, credo, per ridurre i costi in generale, però sempre più qui i medici diventano, anziché curare, prevenire, certo, i cittadini, eccetera, burocrati. Sempre più diventano dei burocrati. Quindi certo. Questo è un problema, serio. Su questo teniamo conto che il governo non è voluto tornare indietro su questa roba qui. Diciamo che però c'è una novità, che i cittadini che hanno un'età pari a 70 anni in poi possono usare le vecchie procedure a partire dal 1° di giugno. Quindi diciamo, qui c'è stato un intervento soprattutto rispetto ai cittadini più anziani, che anziché fare la procedura detta prima il medico, usare il vecchio meccanismo, certificato medico e poi commissione come quella di Saronno in via Fiume,
0: casa di comunità, presso la casa di comunità.
1: Casa di comunità. Mentre l'altra, quella che fanno i medici, va direttamente all'INPS della provincia, e vengono quelle lì, quindi ci sarà una commissione INPS, non si passerà più nelle commissioni come Saronno nelle città, e lì ci sarà poi una decisione. E su questo, anche la sperimentazione che c'è stata sulla provincia di Brescia, le cose non è che siano andate molto bene. Vedremo se il governo cambierà questo sistema, insomma, che crea dei problemi soprattutto ai più anziani, ai pensionati, eccetera, che le statistiche che abbiamo, molti, per tutto questo meccanismo anche dei costi, rinunciano ad aprire procedure di invalidità. C'è certo. Anche questo piccolo problema che abbiamo.
0: Ma la questione costi non è affrontabile in altro modo, secondo te?
1: Il problema è che
0: d'altra parte è un professionista che compila dei documenti, e quindi
1: il medico deve entrare con lo SPID nel cassetto sanitario del cittadino, deve scrivere tutto, sono obbligati a scrivere tutto, e quindi c'è una perdita di tempo dove non interviene lo Stato, e il tutto, i costi sono a carico del cittadino. Certo. Mentre col meccanismo che ancora oggi c'è qui nella provincia di Varese, viene inviato una semplice invalidità presso l'INPS, mette le cose più importanti, il medico rispetto alle patologie, accompagnamento sì, accompagnamento no, quindi certo, l'handicap, la 104, eccetera, poi la decisione è dei medici, della commissione medica di via Fiume. Questo è qui un un po' la questione. In realtà
0: quindi se saltando questo passaggio è chiaro che rimane tutto in capo al medico,
1: e in più non si capisce poi quale sarà la soluzione, nel senso che non danno l'accompagnamento, come si fa, quali sono i motivi. Cioè oggi arriva dei verbali dell'INPS dove decide di non dare l'accompagnamento. C'è la possibilità in alcuni casi di fare i ricorsi attraverso una visita medica dei nostri dottori. Quella procedura è ancora più complicata, perché è una decisione che diventa anche ancora più difficile andare verso un ricorso. Perché non la seguiamo noi. Ecco, questo
0: certo,
1: punto.
0: Certo.
1: Noi ci troveremo il cittadino che arriva da noi, non gli danno l'accompagnamento che le ha pagato in parte alla deambulazione, e con questo documento non è che siamo in grado di fare i ricorsi, perché i ricorsi poi costano, si va contro l'INPS, eccetera. Quindi non è una passeggiata. E quindi su questa problematica vedremo se ci saranno dei cambiamenti.
0: Ecco, ci sono ancora delle cose da chiarire. Però ci abbiamo anche da valutare l'inflazione, che l'inflazione, il costo della vita aumenta, e c'era un meccanismo, no, di cui abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate, nei precedenti incontri, in cui in qualche modo viene rivisto. Ecco, che cosa ci aspetta quest'anno, Santino?
1: Quindi diciamo che al 1 gennaio i pensionati hanno ricevuto un'inflazione programmata dell'1,4%. Oggi abbiamo un'inflazione, che ce la dice l'Istat, del 3,2%, tenendo conto che i costi soprattutto sono legati all'energia, al gas,
0: sì.
1: Poi c'è il discorso della spesa, del carrello spesa, che ne avevamo parlato in precedenza, ed è chiaro che tutto questo porta a una situazione di difficoltà soprattutto dei pensionati, ma anche dei dipendenti. Quindi su questo, se continua questo tipo di inflazione, noi avremo a partire da dicembre o gennaio la cosiddetta perequazione, dove verrà restituito ai pensionati la differenza tra l'1,4% e il 3,2%, quindi vuol dire l'1,8% verrà restituito nel mese di gennaio. Qualche volta l'anno, esempio, a dicembre dell'anno scorso c'era stato un aumento dello 0,8%, la perequazione non c'è stata perché c'è un meccanismo biennale di conteggio. Chiaramente quest'anno a livelli di inflazione di questo tipo è chiaro che la perequazione ci sarà per forza, perché tenendo conto che magari si prende l'aumento anche dell'1,8-2%, ma poi su quell'aumento si pagano le tasse, non è che si scappa. E qui siamo un po' preoccupati, che comunque, perché il carrello della spesa diventa sempre più alto, perché poi il problema è in riferimento ai supermercati, ai costi dell'energia, del gas, che sono schizzati rispetto alla situazione internazionale, e quindi questo, diciamo, preoccupa un po', ecco, questo è un po', vedremo quale sarà, speriamo che queste trattative che stanno facendo vadano a buon fine, perché poi chi ne paga le conseguenze sono soprattutto chi ha delle pensioni, le pensioni più basse.
0: Certo.
1: Questo è un po' il concetto.
0: Certo, per quanto riguarda le percentuali di adeguamento della pensione, variano in base al reddito, no? Se non ricordo male.
1: Sì, sono tre parametri, che 3-4 volte il minimo, che sono attorno ai 2200 euro, si dà il 100% della perequazione, da 2002 fino a 3008 si dà l'80%, e poi si dà l'ultimo, dà il 75%. Quindi questo nel momento in cui ci sarà la perequazione nel mese di gennaio del prossimo anno.
0: Finito. Va bene, allora ci fermiamo qui.
1: Bene,
0: grazie. Abbiamo già fatto un bel ragionamento su quanto sono le novità pensionistiche del 2026. Allora ci diamo appuntamento verso i mesi di ottobre-novembre.
1: Sì.
0: per valutare se
1: come c'è la legge,
0: ecco, qualche elemento, la finanziaria,
1: la finanziaria
0: perché è quella,
1: quindi
0: che
1: è
0: poi...
1: più ai primi di ottobre, entro il mese di ottobre,
0: entro il mese di ottobre ci rivediamo. Allora grazie Santino Zitta di essere stato con noi, grazie ai nostri radioascoltatori.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Eccoci qui puntuali anche oggi, siamo su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica e questa è Donna ti voglio cantare. Ricordiamo nomi di donne nei titoli delle canzoni. Stiamo un po' insieme e chiacchieriamo un po' di musica. Bene, oggi proponiamo La donna cannone di Francesco De Gregori. È probabilmente il brano più famoso del cantautore. La donna cannone racconta un artista circense agli inizi del Novecento, che è appunto la donna cannone, che innamoratasi di un collega si vede costretta a fuggire dal circo. Le regole dell'epoca infatti vietano

aspettavano dei rapporti sentimentali tra gli artisti. Piuttosto che vedere, diciamo così, castrato il proprio amore, la donna fugge. La sua fuga poi le permette di trasfigurarsi nella libertà che tanto cercava, volerà in alto senza bisogno di null'altro. Una sola anima colma d'amore che libra leggera e va via. Quindi molto simpatico il contenuto, molto simpatico il testo e sicuramente molto orecchiabile. Ascoltiamo questa bellissima canzone.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non

Adesso siamo con Antonello Venditti. Sara, svegliati, è primavera. Beh, insomma, non sono molto intonata, però. Ok, andiamo con Sara. Questa canzone che offre, come altre composte da lui, uno spaccato sul vissuto di figure femminili adolescenziali. Qui abbiamo la protagonista, che è Sara, una ragazza molto giovane che mentre va ancora a scuola deve portare avanti una gravidanza inaspettata. Il brano ci offre una riflessione profonda su un tema che è di grande attualità per la società italiana, ma anche lo era anche nel a suo tempo, di cui si discuteva molto. Pochi mesi dopo la sua uscita, infatti, verrà varata anche la legge 194 sull'aborto. Il testo di questa canzone ritrae la vita di Sara nella sua quotidianità, le sue paure, le sue incertezze, il peso del giudizio degli altri, il suo ragazzo che si mostra dolce, premuroso, pieno di attenzioni. Anche lui deve ancora completare gli studi, sembra deciso ad impegnarsi al massimo, consapevole anche delle responsabilità che lo aspettano, anche se le sue parole, diciamo, ci fanno trasparire una certa ambiguità. E quindi, allora, adesso sentiamo questa canzone, che anche questa, come altre di cui abbiamo parlato in precedenza, è sicuramente una delle canzoni che tutt'oggi sentiamo spesso e che cantiamo anche molto volentieri, del nostro Antonello Venditti.

Siamo nel 2016 e abbiamo Sofia, la canzone del momento, tra le più ascoltate del momento, in cima alle classifiche nei blog di musica, che rivela piccole curiosità su Álvaro Soler, questo cantante che è autore spagnolo, nato nel 1991 a Barcellona, che è diventato famoso poi a livello internazionale, proprio a livello internazionale, per le sue hit pop latino dal ritmo solare, ovviamente. Un amore finito è il tema centrale della canzone Sofia, un amore finito ma raccontato con la spensieratezza di quando lasci andare i pensieri tristi, malinconici, perché, come il cantautore stesso dichiara, il testo è triste però la musicalità della canzone è positiva. Questa è la cosa più importante: anche con le cose negative ci puoi fare del positivo e trasformarlo in un'energia giusta che ti aiuta. Poi non esiste, diciamo, una vera Sofia. Il nome è stato scelto dal cantautore perché musicale, perché si incastrava bene nella metrica della canzone. Come lui stesso dichiara, ha scelto Sofia solo perché è un bel nome, perché le piace molto proprio la musicalità. Sentiamo la canzone.

Ed eccoci con Susanna 1964. Vi ricordate? È una canzone che racconta la storia di un ragazzo che si innamora follemente di una ragazza di nome Susanna. Il testo è semplice e diretto ed esprime il desiderio di conoscere meglio questa ragazza, di essere in sua compagnia, di poterla conquistare. È una canzone che gioca sul tema della giovinezza e della spensieratezza, con un ritmo infatti allegro e anche dinamico. Celentano esprime il suo amore in modo quasi ingenuo, come se fosse un amore adolescenziale che è pieno di speranza e di sogni. Questa canzone Celentano l'ha inserita nell'album I miei americani, molto famoso. Il protagonista è molto colpito dalla bellezza di questa Susanna, spera di avere la sua attenzione. Bene, con questa canzone abbiamo finito oggi tra le canzoni sulle donne e grazie per averci fatto compagnia finora, per averci ascoltato come sempre. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci ritroviamo alla prossima puntata. Stessa frequenza e stessa musica, non mancate. Ciao a tutti.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: In Blu 2000 News.
1: Il Vangelo risuona là dove i popoli si incontrano e le persone si accolgono. Forte il messaggio lanciato oggi da Papa Leone, che ha visitato Lampedusa, un crocevia non solo geografico, di storie di speranza e disperazione al centro del Mediterraneo. 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie inglesi in America. Oggi la festa del 4 luglio assume un particolare significato, non solo per i cittadini statunitensi, ma per tutto il mondo. Sport, i mondiali di calcio in terra americana iniziano oggi gli ottavi di finale, con una netta prevalenza di squadre europee in corsa per la finalissima. Domani in Formula 1 si corre il Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano oggi dunque la visita apostolica di Papa Leone nell'isola siciliana di Lampedusa, la seguita per noi Cristiana Caricato.
2: Una folata allegra porta via lo zucchetto di Papa Leone, che contempla la distesa d'acqua agitata dal vento e il fuoriprogramma che stempera l'intensità del momento sotto la porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità quando rimane spalancata, ma anche simbolo di un confine difficile da varcare per uomini e donne in cerca di futuro, miraggio per tanti, sogno impossibile per troppi. I corpi di quelli che non ce l'hanno fatta sono sotto le croci di legno imbevuto di sangue e sale nel cimitero di Lampedusa. Il Papa, appena atterrato sull'isola, aveva sostato in silenzio nell'angolo dedicato ai migranti senza nome, un gesto di pietà per chi non ha avuto lacrime e preghiere. Al molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco, Leone ha incrociato i volti e le mani di chi invece a Lampedusa è riuscito ad approdare pochi giorni fa, migranti ospiti dell'hotspot gestito dalla Croce Rossa sull'isola. Poi le parole durante la celebrazione eucaristica davanti a 4.000 persone, i buoni samaritani della parabola evangelica, coloro che da anni rinunciano a passare oltre per accogliere e aiutare gli esseri umani caduti nelle mani dei briganti.
3: C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
2: Il Papa denuncia un sistema economico che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta i pregiudizi, i criminali che lucrano sui drammi dei migranti, e chiede di fermarsi e piangere il dolore altrui per costruire la civiltà dell'amore. Da Lampedusa la chiamata all'Europa alla responsabilità sul fenomeno migratorio. Infine la raccomandazione all'isola a non sentirsi dalle rotte migratorie, a non alzare muri invisibili fra naufraghi e vacanzieri. Poi il saluto tipico dei lampedusani. Caricato, linea allo studio.
1: E Lampedusa, crocevia di storie umane che galleggia. Speranza ha un posto speciale nella geografia spirituale degli ultimi pontefici. Paolo Fucini.
4: Un lembo remoto di terra spazzato dai venti, e Lampedusa ha un posto speciale anche nella geografia dei viaggi dei papi, visitato solo dagli ultimi due. Per Bergoglio fu addirittura il primo volo del pontificato, 12 anni in cui poi riutilizzò spesso l'espressione che gli ispirò la vista delle sofferenze invisibili dei migranti.
5: Siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza.
4: Un'indifferenza che poi ricorda Sosta di Leone oggi. Stesso mare su cui navigarono anche gli apostoli, sperimentando l'ospitalità dei popoli delle sue coste. Quando il Papa si è fermato, non solo l'occhio, anche l'orecchio sembrava proteggere. Come dice lui,
3: il Vangelo dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Iniziate già ieri negli Stati Uniti le celebrazioni per un 4 luglio speciale. 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie britanniche da Londra, che portò alla nascita degli States. E Trump si lancia nell'ennesimo comizio divisivo. Antonio Soviero.
6: Sotto il Monte Rushmore, i volti scolpiti dei presidenti Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln, Trump dà un assaggio del discorso che pronuncerà nella notte italiana per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. All'inizio gli tocca avere un tono istituzionale, qualche minuto prima di virare su un vero e proprio comizio. La nostra identità è sotto attacco di radicali ed estremisti interni, ma non glielo permetteremo. L'America non sarà mai un paese comunista, afferma Trump, che ancora una volta parla al suo elettorato e non alla nazione intera, cui sono giunti gli auguri da tutto il mondo. Anche il presidente Mattarella ha inviato un messaggio. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica delle Nazioni Unite e altri consessi multilaterali, afferma il capo dello Stato. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E anche Papa Leone, di nazionalità statunitense, ha voluto indirizzare al presidente Trump e al congresso di Washington parole d'esortazione e speranza per i 250 anni dalla dichiarazione d'indipendenza americana. Rita Salerno.
7: Una società capace di accogliere i vulnerabili, i sofferenti e i dimenticati con compassione, solidarietà e amore è l'auspicio di Papa Leone XIV nella lettera per il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti d'America. Nel testo datato 25 giugno, Leone cita il momento fondativo della firma della dichiarazione d'indipendenza. Luglio 1776 per esprimere le più sentite congratulazioni a tutti gli americani, per poi auspicare che questo traguardo rinnovi l'impegno condiviso verso la promessa di libertà, giustizia, opportunità e democrazia. La lettera fa espresso riferimento alla pacifica convivenza tra le diversità ed esorta a custodire lo spirito di sviluppo che nei secoli ha sostenuto il progresso nei campi dell'istruzione e dell'assistenza, riconoscendo il valore intrinseco di ogni vita umana, che per Leone XIV riguarda tutti, anche i migranti. Da Roma, Rita Salerno.
1: In Iran oggi migliaia di persone vestite lutto per la prima delle 6 giornate di commemorazione arabia per l'uccisione il 28 febbraio scorso della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi.
8: Quando all'alba viene aperto l'accesso alla grande moschea di Teheran, ci sono già decine di migliaia di persone in attesa. Per 3 giorni il corpo della guida suprema del paese resterà esposto nella grande moschea di Teheran. Le autorità hanno fatto sapere che sono attese 20 milioni di persone, cifre forse gonfiate, anche se Khamenei ha ancora moltissimi sostenitori nel paese, soprattutto tra gli integralisti e nazionalisti. Il regime vuole trasformare il funerale della guida suprema in una dimostrazione di forza e di unità da spendere nei negoziati con gli Stati Uniti, ma anche per rafforzare la nuova leadership di Mojtaba Khamenei. Secondo quanto svelato dal New York Times, che cita fonti interne ai Pasdaran, Mojtaba avrebbe voluto partecipare alla cerimonia di sepoltura il 9 luglio a Mashhad, ma i responsabili della sicurezza gliel'avrebbero impedito per il timore che Israele possa tentare di assassinarlo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra russo-ucraina si fa sempre più aspra e affidata ai bombardamenti aerei. Cresce il numero delle vittime da ambo le parti, soprattutto tra i civili. Vito De Torre.
9: I missili ucraini colpiscono San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. A confermarlo è Volodymyr Zelensky. Il nostro esercito è riuscito a colpire le infrastrutture petrolifere del porto, ha dichiarato il presidente ucraino. La guerra si combatte anche sul terreno della propaganda. Putin, in uniforme militare, ha annunciato che Kostantinivka, snodo strategico del Donbass, è passata sotto il controllo dell'esercito russo. A sostegno di queste affermazioni, il Ministero della Difesa ha diffuso immagini di soldati russi che espongono la bandiera della Federazione nella città, ma l'Istituto per la Guerra, centro di ricerca indipendente, smentisce la conquista e sostiene che Kostantinivka resti un'area contesa. Zelensky, consapevole della gravità della situazione, lancia però una provocazione a Putin: se è vero che Kostantinivka è sotto il controllo russo, allora incontriamoci lì per trovare una soluzione diplomatica che ponga fine alla guerra. Vito De Torre, linea allo studio.
1: 9 giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, si continua a scavare mentre cresce il numero delle vittime. 2.645 morti accertati finora, cui si aggiungono oltre 12.000 feriti e 15.000 persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone.
10: Il Venezuela prova a ripartire. Il ministro dell'istruzione di Caracas ha infatti annunciato che lunedì riapriranno le scuole ove possibile e specificato che è stato disposto l'inserimento della gestione del rischio tra le materie di studio. Le lezioni resteranno invece sospese nelle zone colpite dal sisma, dove non si smette di scavare con tutti i mezzi. All'appello mancano migliaia di persone. I familiari temono che col passare del tempo non solo si affievoliscano le possibilità di trovare qualcuno in vita sotto le macerie, ma anche che vengano ritirate le squadre internazionali di soccorso. L'ultimo a essere estratto vivo dopo 8 giorni dai cumuli di detriti è stato Hernán Gil, un uomo di 43 anni protetto dalla lastra di una scrivania, mentre non ce l'ha fatta il piccolo Fabio di appena 9 anni che per lunghe ore i soccorritori hanno lottato per riportare in superficie. Nella zona intanto cresce l'emergenza umanitaria, si fa sempre più fatica a garantire aiuti e vivere ad un numero sempre più alto di persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto oggi all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso del sindacato che si è svolto in questi giorni a Padova. E siamo allo sport con i mondiali di calcio in terra americana. Da oggi cominciano le partite degli ottavi di finale. L'Europa guida il gruppo delle pretendenti al titolo mondiale con ben 7 nazionali del vecchio continente, spariti invece tutti i team di Asia e Oceania. Federico Plotti.
11: Completato il tabellone degli ottavi di finale dopo gli ultimi incontri di questa notte con la Colombia che ha battuto il Ghana per 1-0 e l'Argentina di Messi che con grande fatica è riuscita a superare il sorprendente Capoverde 3-2 ma solo ai tempi supplementari. Ora sono rimaste in 16 con una presenza dominante delle nazionali europee. 7 le compagini del vecchio continente, 4 quelle sudamericane, 3 quelle nordamericane, solo 2 le africane, sparite invece dal tabellone le squadre di Asia e Oceania. Gli ottavi si apriranno oggi con le prime 2 partite, Canada-Marocco e Paraguay-Francia, domani il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia e nella notte Inghilterra-Messico. Imponente il cordone di sicurezza predisposto intorno al ritiro inglese per evitare quanto accaduto all'Ecuador, disturbato per giorni interi dai tifosi messicani. Lunedì e martedì le altre partite, su tutte Portogallo-Spagna e poi Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E per la Formula 1 si stanno concludendo le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra. Domani a Silverstone, nella gara sprint, oggi ha vinto l'italiano Kimi Antonelli al volante della sua Mercedes. Con tutte le sue creature è il titolo dell'Eco Film Fest in pieno svolgimento sulla sponda del lago di Como, Lecchese appunto, un richiamo a San Francesco nell'ottavo centenario della morte, come ci spiega al microfono della collega Elena Seno, Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo che organizza l'evento.
12: San Francesco, che ha lasciato una traccia indelebile non solamente nella storia della Chiesa, dell'umanità, ma anche nelle arti, ci insegna a guardare tutte le cose con tutte le tue creature, dice San Francesco lodando Dio. Il festival vuole guardare tutte le creature di Dio, ma anche le creature del cinema, anche quelle creature che non hanno storia, non hanno voce, non hanno dignità, vogliamo portarle in evidenza.
13: Attori, registi, film, documentari, però anche tanti volontari, sono anche loro nello spirito francescano un po' l'anima di questo appuntamento.
12: I volontari non sono persone che lavorano gratuitamente, con 3 grandi professionisti potremmo risolvere tutti i problemi che abbiamo. I volontari danno l'anima, è brutto anche chiamarli volontari, li chiamerei animatori se il termine non fosse legato all'età dell'infanzia, cioè coloro che mettono l'anima in questa manifestazione, che fanno sentire accolti tutti gli ospiti, che dicono che c'è una città che attende questa manifestazione e che dicono che c'è un valore che da questa manifestazione il popolo, la gente di Lecco si aspetta.
1: Ed è tutto da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
14: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Alla scoperta degli affreschi rari di Santa Maria della Neve a Cislago. Domenica 5 luglio, un viaggio tra gli affreschi del Cinquecento alla scoperta delle rare Madonne del Parto e del Latte. Presso Madonna della Neve in via Magenta 128 a Cislago, domenica 5 luglio. Alle ore 16 la Proloco di Cislago organizza una visita guidata alla scoperta della chiesa di Santa Maria della Neve. Si tratta di un edificio le cui origini risalgono al 1256, sorto attorno a un affresco miracoloso e in seguito divenuto sede di una confraternita dell'Ordine degli Umiliati. I visitatori saranno guidati in un percorso storico e artistico tra il Medioevo e la Controriforma, ammirando preziosi cicli pittorici devozionali risalenti in gran parte al 1525. Le pareti dell'edificio ospitano 21 raffigurazioni di santi, un'attenzione particolare è riservata alle 33 immagini della Vergine Maria a protezione della maternità, che comprendono 4 Madonne del Latte, la Madonna della Misericordia e la Madonna della Tenerezza. Il percorso culmina davanti all'altare barocco del 1731, dove è incorniciata una rarissima immagine della Madonna del Parto, impreziosita da una predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo. La presenza di questi soggetti rende l'edificio un caso unico in tutta la provincia di Varese. La partecipazione alla visita, che durerà circa un'ora e mezza, non richiede alcuna prenotazione. L'ingresso è offerta libera e il ricavato andrà a sostenere le attività della Proloco locale. L'appuntamento è in via Magenta, presso la cascina Santa Maria, località Santa Maria Cislago. Milano rende omaggio a Giovanni Gastel, la mostra con oltre 200 fotografie del grande artista. Presso Palazzo Citterio, in via Brera 14, fino al 26 luglio, da giovedì a domenica, dalle 14 alle 19. Palazzo Citterio ospita la mostra dedicata a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea, e alla sua parabola artistica. La mostra si presenta come un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il suo stile si è distinto per una visione unica, filtrata dalla sua interiorità. Tra i pochissimi fotografi italiani a sperimentare la post-produzione digitale fin dagli anni 90, Gastel ha saputo unire artigianalità e innovazione, analogico e digitale, trasformando la fotografia in un linguaggio riconoscibile. A Milano, in via Giorgio Stephenson 120, fino al 1 novembre 2026, il Parco delle Fiabe che sta già incantando tutti. Peter Pan, Alice e Pinocchio prendono vita a Milano. Tre fiabe che hanno fatto sognare intere generazioni e che sono protagoniste del nuovo show This is Wonderland, visitabile a Milano fino al 1 novembre. Un grande parco divertimento accoglierà le famiglie con tre grandi racconti dei celebri personaggi, pronti ancora una volta a far emozionare il grande pubblico in un viaggio di musica e meraviglia. Tra proiezioni, teatro dei burattini e performance di artisti circensi, il pubblico si immergerà in spettacoli di magia e momenti dedicati ai più piccoli. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante.
2: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel Blu, dipinto di blu, su Radio Orizzonti in Blu.
3: Nel

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Signore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Radio Orizzonti in blu,

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Hai detto t'amo che era primavera, e ci ho creduto un po' ci credo ancora, anche se adesso sei troppo lontano, anche se non è più la stessa storia.

Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Ecco che comincia l'ultima puntata della stagione per Playlist in Blu. Abbiamo avuto una stagione intera per ascoltare i dischi nuovi e continueremo a farlo comunque anche durante l'estate. Ma appunto ci dedichiamo a quest'ultima mezz'ora che abbiamo a disposizione quest'oggi per sentire le novità in ambito discografico. Io sono Gary, ve le presenterò brevemente. Con me c'è Sabino D'Alessandro, che saluto e ringrazio, si occuperà della parte tecnica. Abbiamo 7 brani da presentarvi quest'oggi. Come sempre iniziamo con la presentazione del prossimo disco in blu 2000 della settimana. Un ragazzo giovanissimo, praticamente poco più che ventenne, ma già un idolo in molte parti del mondo. Si chiama Somber, partiamo quindi con questo suo nuovo disco che si chiama My Body Isn't Ready e sarà il nostro prossimo disco in blu 2000.

0: molto bravo ed è anche molto romantica questa canzone. My Body Isn't Ready per Somber, prossimo disco in blu 2000 della settimana, nuovo brano che segna l'ultimo capitolo di questa ascesa che è stata fulminea, dicevamo prima, è un ventenne e il suo album di debutto che è uscito un anno fa, I Barely Know Her, gli ha già garantito il successo mondiale. Continua così a distinguersi questo ragazzo, crudo, profondamente personale e soprattutto riconoscibile, cosa non semplice di questi tempi. Così abbiamo cominciato con questa nuova puntata di Playlist in Blu, che anche per quest'ultima puntata è un perfetto ping pong tra musica internazionale e musica di casa nostra. Ad esempio, la prossima vede un duetto, credo inedito, molto particolare, sicuramente ben riuscito. Lui è Julie, che anche lui è un giovane che ha fatto parlare molto di sé. Biagio Antonacci è un po' meno giovane, la sua carriera molto importante è la sua carta d'identità, appunto insieme per questo brano che potremmo definire melodico, sicuramente pop, e che ha un titolo ed è L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Duetto perfetto, perché si sposano molto bene queste due voci, anche queste due menti creative, diciamo così. Giulie, Biagio Antonacci, l'ultima canzone, è una canzone sincera, è stata definita proprio così, e non è una canzone che parla di rabbia o rancore per la fine di una relazione, ma insomma è una riflessione. Questa collaborazione, insieme a tante altre, sarà racchiusa in Solito Cinema, 12 tracce nell'album per Giulie, dove si mixano diverse identità in una parte solamente, in una sola parte, quella di Giulie. Poi appunto il mix era chiuso in questo album. Seconda canzone di quest'oggi in Playlist in Blu. La terza vede un personaggio molto importante a livello internazionale, in qualche modo è una carriera simile a quella di Somber, canzone con la quale abbiamo aperto, perché parliamo di Benson Boone, che entra in scena con questo sogno un po' malinconico, come sentite dal sottofondo, ma poi la canzone sarà un crescendo, e questo è il suo nuovo singolo, molto interessante, si chiama The Time of My Life.

Bravissimo, Benson Boone, The Time of My Life. Anche questa canzone è un po' malinconica, infatti parla un po' del rapporto con il successo. Quando si arriva al successo ci sono cose importanti, ci sono cose anche un po' stressanti, diciamo così. Chiudiamo qui la pagina legata a Benson Boone, molto bravo, ne apriamo un'altra e torniamo in Italia. Lui in realtà è in anonimato, ha preferito non dire come si chiama, ma come pseudonimo ha scelto Prima Stanza Destra. Non è la prima volta che lo incontriamo anche qui, i suoi ultimi dischi sono molto interessanti e quindi il nuovo brano di Prima Stanza Destra è protagonista per i prossimi 2 minuti e mezzo. L'unico ricordo.

Sicuramente ci ha dato una bella scossa a prima stanza destra, l'unico ricordo, quarta proposta di quest'oggi. La quinta vede una collaborazione particolare. Lui è Eddie Vedder, che immagino conosciate tutti, leader dei Pearl Jam, anche grande carriera solista. E insieme ai Guitars Over Guns, che sono un'organizzazione no profit che offre percorsi di formazione musicale e tutoraggio a giovani provenienti da contesti sociali svantaggiati, hanno realizzato questa canzone che vi sto per presentare. Tutto ciò ha uno scopo benefico, perché tutte le royalties spettanti a loro sono interamente devolute a questa associazione per finanziare programmi educativi dedicati ai ragazzi. Better Believe è quindi il brano che vede questa collaborazione tra Eddie Vedder e Guitar Over Guns. Entriamo quindi nell'ambito del rock con questa che è Better Believe.

0: Un bel brano rock, come quelli che ci ha regalato in tanti anni di carriera Eddie Vedder, in questo caso con Guitars Over Guns, Better Believe, la quinta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Ancora due canzoni da proporvi per quest'ultima puntata della stagione. Adesso torniamo con un sodalizio che si ripete, per quello tra Emma e Fabri Fibra, canzone che hanno presentato proprio a sorpresa, l'hanno fatto sul palco del Team Summer Hits e subito molti ne hanno parlato. Questa è la loro nuova, che si chiama Antidroga.
1: Mas

Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra che ci porta in fondo a questa puntata per Playlist in Blu, l'ultima della stagione. Prima di presentare l'ultima canzone, fatemi salutare Sabino D'Alessandro, ma anche Gabriele Mileti. Loro si sono occupati praticamente sempre della parte tecnica durante questa stagione di presentazioni di dischi nuovi, quindi volevo appunto salutarli come si deve. Ci salutiamo con la canzone nuova di Miles Smith, che Hold Me in the Dark, brano estratto dal suo nuovo album My Mess, My Heart, My Life. Questo è il titolo del suo nuovo album. Che dire, io vi ringrazio per questi mesi di attenzione. Torneremo a settembre ancora una volta presentandovi i dischi nuovi, quindi auguro a tutti buona estate. Da Gary è tutto e ci lasciamo con l'ultimo pezzo di Miles Smith.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Radio Orizzonti in blu. La radio più vicino a te.

è ancora possibile da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yacht, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.